Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta, la musica grande. Maici.

Radio Alta. La musica grande. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

E allora ci siamo veramente. Buon nuovo giorno a tutti voi. Oggi è martedì 13 ottobre, ci stiamo avvicinando alla metà di questo mese, anche se sappiamo che il mese di ottobre, seppur regalandoci giornate belle, colori meravigliosi, vedete che le foglie stanno decisamente cambiando colore, è uno dei mesi più lunghi dell'anno. Se mi conoscete da un po' sapete che

da ricordare almeno sotto questo punto di vista, e poi speriamo di poterla ricordare anche per qualcos'altro di molto bello e insomma piacevole e positivo. Cominciamo, dai, bando alle chiacchiere, se no poi comincio a parlare non mi fermo più. Direi che partiamo anche alla grande, non ci sono ancora le vacanze, stiamo quasi tutti lavorando a sprombattuto, però direi che lei, Madonna, con la sua Holiday, è benvenuta ovviamente qui a Nuovo Giorno questa mattina.

continua ovviamente a darvi qualche piccolo suggerimento su quello che potete fare nelle vostre giornate. Vi ricordo un appuntamento a mio parere molto molto carino, sto parlando del 17 ottobre ovviamente 2026 all'Auditorium Seminario Vescovile in via Arena a Bergamo. Ci sarà uno spettacolo dal titolo Illusion, credo che già il titolo sia abbastanza esaustivo, è la quarta edizione che porta sul palco prestigiatori, illusionisti ed entertainer. Sarà presentato da Marco Berri e Raul Cremona, quindi se avete il piacere e siete appassionati di magia, credo che questo sia davvero lo spettacolo, le esibizioni, si rimarrà sicuramente

con la bocca aperta e il naso all'insù, quindi vi ricordo anche tutte le informazioni. Vi ricordo innanzitutto 17 ottobre, auditorium seminario vescovile via Arena a Bergamo, e per le prenotazioni www.midaticket.it.

0: Questa è Radio Alta Nuovo Giorno.
1: Nuovo Giorno, Radio Alta.
2: E visto che nel mese di ottobre solitamente, insomma, si ricomincia ad andare al cinema, è vero che anche con Odissea siamo stati tutti al cinema, almeno tanti di noi, anche nel mese di luglio, se non sbaglio, però sicuramente il mese di ottobre, i mesi un pochino più freschi, ti fanno ritornare quella voglia di andare al cinema, di sederti, di goderti un bello spettacolo e magari, perché no, mangiarti qualche popcorn. Allora mi sono chiesta perché si mangiassero proprio i popcorn anziché le patatine, per esempio, no? E volevo condividere con voi quello che ho scoperto. Innanzitutto è una tradizione che nasce negli Stati Uniti e ha davvero una storia molto molto curiosa. Ve la racconto, se vi fa ovviamente piacere. Tutto comincia negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento, quando i popcorn diventano uno degli snack più popolari nelle fiere per le strade. Il motivo è molto semplice: costano davvero pochissimo, sono facili da preparare e, udite udite, il profumo attira i passanti. Il profumo dei popcorn, quando sono tanti, è veramente un richiamo, almeno per me, al quale non so assolutamente resistere. Per cui nascono poi le prime sale cinematografiche eleganti, però i popcorn sono addirittura vietati, perché ovviamente, insomma, innanzitutto diciamo che inizialmente i film erano anche appannaggio di persone culturalmente molto alte, insomma intellettuali, quindi il discorso del cibo al cinema diventava anche qualcosa da non fare assolutamente, e per di più si rischiava anche di sporcare, insomma, i tappeti e le poltrone. La svolta però arriva con la Grande Depressione, perché negli anni 30 del Novecento, ovviamente, durante la crisi economica americana, il cinema rappresenta uno dei pochi divertimenti accessibili. E come dicevamo prima, i popcorn costano davvero pochissimo e i venditori ambulanti cominciano a venderli davanti alle sale. Quindi i gestori del cinema si accorgono che sono un ottimo affare, soprattutto un ottimo richiamo, e iniziano a venderli direttamente all'interno. E quindi durante la Seconda Guerra Mondiale, quando lo zucchero viene razionato e le caramelle purtroppo diventano meno disponibili, i popcorn conquistano definitivamente il pubblico. E poi diciamolo chiaramente, il rumore che è caratteristico dei popcorn, quel suo scoppiettio, deriva dall'acqua contenuta nel chicco di mais che si trasforma in vapore fino a farlo esplodere. E poi c'è il profumo, come vi dicevo prima, nel cinema è diventato un richiamo irresistibile associato, per chi poi ha le sale cinematografiche, anche al piacere di guadagnare qualcosa in più e anche al piacere di guardare un film. E poi, come stavo appunto dicendo adesso, i popcorn sono ancora oggi uno dei prodotti più redditizi per le sale cinematografiche, perché il costo delle materie prime è relativamente basso rispetto al prezzo di vendita, e ne sappiamo qualcosa quando andiamo al cinema, perché a volte davvero i popcorn hanno dei costi proibitivi rispetto magari a quanto li possiamo poi trovare nei supermercati, che sono veramente uno invece dei prodotti più a basso costo. Quindi pensate che una volta i popcorn erano considerati troppo pop, troppo popolari per entrare nelle eleganti sale cinematografiche. Oggi invece è quasi impossibile immaginare un film senza quel cartoccio tra le mani. E quindi voi al cinema siete da popcorn dolci salati oppure siete tra quelli che non mangiano assolutamente nulla? E poi, questa è una cosa, una confessione che vi faccio oggi martedì 13 di ottobre, ma riuscite a far durare i popcorn fino alla fine o fate come me e ve li sbaffate tutti e arrivate a un quarto di film e li avete già mangiati tutti? Comunque, quando mangiate i popcorn, provate a pensare alla loro storia.

Mario Biondi, Cocktail Blue. Il brano anticipa Two Entities, il nuovo album di inediti, registrato tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti per celebrare 20 anni da Handful of Soul. Cocktail Blue porta la firma di Mario Biondi, realizzato con il producer Riccardo Piparo, e richiama le atmosfere house dance più eleganti e nostalgiche. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mario Biondi, Cocktail Blue.

E sono sempre io a tenervi compagnia questa mattina, in questo martedì 13 ottobre. Buongiorno, buongiorno a tutti, rinnovo il mio buongiorno, il benvenuto, insomma, a chi si fosse aggiunto in corsa questa mattina. Ricordatevi che dopo di me ovviamente arriverà Teo Mangione con la sua colazione, ovviamente con Radio Alta. Oggi peraltro poi ci parlerà anche di due bimbi, due gemellini che sono affetti da una grave patologia, quindi dobbiamo assolutamente seguire anche per capire poi come eventualmente si possano aiutare. E poi ricordatevi il nostro Alessandro Stefanoni, che ha debuttato ieri con Bergamo Città Aperta, lo ascolteremo anche questa mattina fra le 9 e le 10 e nel pomeriggio fra le 18 e le 18:30. Velocemente, visto che ho parlato insomma di popcorn e di cinema, vi ricordo che questa sera, se volete, ci sarà la possibilità al cinema del Borgo alle 20:30 di vedere Fratello Sole, Sorella Luna, il grande classico di Franco Zeffirelli, e al Concaverde alle 21 il Dottor Stranamore, il capolavoro satirico di Stanley Kubrick. Oppure al Concaverde alle 23:30, sempre al Concaverde, potete vedere anche Balcanica, questo film con Matilda De Angelis, una storia di una fuga, musica e speranza lungo la rotta balcanica. Queste sono le alternative che mi piaceva insomma darvi questa mattina, ma adesso ci godiamo la musica grande di Radio Alta.

Allora si continua questa mattina con Nuovo Giorno. Io vi ricordo sempre che potete anche ascoltarci su Mixcloud se per caso aveste perso la puntata in diretta. Invece voglio ricordarvi, visto che dai popcorn alla zucca davvero in un attimo, che fino all'8 novembre a Tulipania, quindi stiamo parlando abbonate sopra, trovate Pumpkin Patch. Scegli una zucca, crea un ricordo, la possibilità quindi di scegliere, decorare, intagliare queste zucche in attesa ovviamente, insomma, di una delle feste più amate da tutti i ragazzini, che è ovviamente Halloween. Tonda arancione con quel profumo che sa già d'autunno, come vi dicevo, a Tulipania, abbonate sopra, la zucca è protagonista di una stagione che invita non solo a rallentare, ma la cosa meravigliosa invita a stare all'aria aperta e soprattutto a sporcarsi un pochino le mani. E questa non è una cosa da sottovalutare, perché non si è più abituati a sporcarci le mani, a mettere le mani nella terra. Quando si era bimbi, almeno quando ero una bambina, stavo in giardino tantissime ore. Ricordo ancora con tanto affetto la mia mamma che mi chiamava dal terrazzo: è pronto! Si saliva tutti sporchi, via i jeans nella lavatrice, si faceva subito il bagno prima di mangiare, per arrivare insomma puliti e profumati con il borotalco, che bei ricordi, pronti per una buona cenetta. E quindi questa cosa che succede appunto a Tulipania fino all'8 novembre, ci saranno centinaia di zucche da cercare direttamente nei campi, scegliere tra le forme e dimensioni diverse, raccogliere e portare a casa dopo averle decorate o intagliate. Questa formula così divertente, pensate, è una formula che dal 2018 ha trovato appunto spazio anche in Italia, ispirata, come dicevamo, alla tradizione americana del Pumpkin Patch, ma che a Tulipania è diventata qualcosa di più di un appuntamento autunnale, perché qui, come dicevamo, la zucca non si compra semplicemente, si cerca, si sceglie e si raccoglie. Ed è proprio questa successione, no, di gesti che rende questa visita in un'esperienza da condividere soprattutto con i bambini. C'è poi una cariola, la Tuli Cariola, che accompagna insomma i piccoli nell'area creativa e consente poi di prendere questa zucca, che poi, come dicevamo, la zucca la potete decorare, intagliare, e diventa sicuramente un'attività piacevole e diversa rispetto magari a tante altre cose da fare, e con la meravigliosa iniziativa, come dicevamo, dello stare all'aria aperta. Pensate che questo campo si estende su 25.000 metri quadrati e segue il calendario delle stagioni. Sapete, noi in primavera arrivano i tulipani, poi i girasoli e poi infine, per chiudere la stagione, le zucche. E quindi è una bella opportunità per fare qualcosa di diverso, per stare con i vostri figli, per divertirvi e, come dicevo, per sporcarsi un po' le mani, che non guasta. Quindi ricordatevi, a Tulipania, abbonate, c'è questa bellissima iniziativa Pumpkin Patch che vi aspetta.

0: In attesa di andare al cinema anche col mio caro amico, il nostro amico Franco Crippa, il nostro sagrestano social d'Amerate, col quale sbaffiamo, come ho già parlato di popcorn, quintalate di popcorn, ma non dobbiamo dirlo a nessuno. Oggi invece lo saluto in questo martedì 13 ottobre e sono molto curiosa di scoprire che cosa vuole raccontarci oggi. Ciao Franco, buongiorno, buongiorno.
1: Ciao Micaela, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, i popcorn mi piacciono, lo dico subito. Tanti anni fa, quando lavoravo all'oratorio, avevo gestivo anche il bar, per un periodo di tempo c'erano anche i popcorn con sopra il cioccolato.
0: Che buono.
1: No, dolci, dolci, no, erano i fonzi col cioccolato. I popcorn dolci andavano un po', poi è stata una cosa passeggera, va bene. Ma tornando a parlare di calendario e di santi, voi sapete che io sono molto, molto, molto, molto affezionato a Bergamo e domenica, l'altro ieri, domenica 11, era domenica, quindi la domenica è sempre domenica, cantava anche Mario Riva tanti anni fa. Però il bergamasco, il vero bergamasco, facciamo una puntata cantata un giorno, cantiamo, facciamo una puntata cantata come canora. La messa cantata canora. E il bergamasco doc, e anche il bergamasco doc onorario doc che sono io, non può dimenticarsi che il giorno 11 ottobre è una festa molto importante per Bergamo e per il mondo intero, perché è la memoria liturgica del nostro Papa San Giovanni XXIII, del Papa Buono. Avevo già spiegato, lo ridico ancora, che si festeggia l'11 ottobre perché è la data in cui lui ha aperto quel grandissimo evento che è stato per la Chiesa e per il mondo del Concilio Ecumenico Vaticano II, e quindi si è fissata questa data nel calendario liturgico per la sua memoria. Di Papa Giovanni sappiamo tutti tantissime cose, tante persone lo hanno anche visto, io dico anche a Camerate, è molto, molto vivo e molto ricordato, perché nella chiesa abbiamo una reliquia, una pianeta che è un paramento della messa sua che ci è stato regalato e lì esposto. Poi vicino a noi c'è il santuario della Madonna del Bosco, al quale Papa Roncalli, finché abitato sotto il monte, era devotissimo. Addirittura nel 1954 incoronò la statua della Madonna del Bosco e appena eletto Papa la fece diventare Basilica Minore Romana. Però volevo dire qualche curiosità, un po' di quelle, sapete che mi piace scovare, qualche piccola curiosità su Papa Giovanni, e le elenco, ve le dico. Anzitutto, lui prima di diventare Papa è stato Patriarca di Venezia e prima ancora Nunzio in Francia. E allora, il nunzio apostolico è il rappresentante ufficiale del Vaticano presso uno Stato, quindi dal congresso di Vienna è il decano del corpo diplomatico. E durante un ricevimento, Papa Giovanni stava, Angelo Roncalli stava entrando al ricevimento, ci fu anche il rabbino capo di Parigi, gli disse prima l'Antico Testamento, perché gli ebrei seguono solo l'Antico Testamento, poi entro io che ho anche il Nuovo Testamento. Sempre a questo ricevimento era seduto di fianco alla moglie di un ambasciatore, che insomma questa donna era un po' scollata per il tempo. Allora lui le diede una mela, Angelo Roncalli le diede una mela e le disse si ricordi di Eva dopo aver mangiato la mela, col suo fare bonario che tanti di noi conoscono. Poi un'altra curiosità, l'11 ottobre inaugurato il Concilio Vaticano II e ci fu il famosissimo discorso alla Luna, che questo discorso bellissimo lo fece entrare ancora di più nella simpatia delle persone e lo improvvisò al momento. È la cronaca, dicono che Papa Giovanni improvvisò al momento.
0: Davvero.
1: E altra curiosità sul suo nome: nel XV secolo la storia della Chiesa ci dice che c'era già stato un papa di nome Giovanni XXIII, ma era antipapa, erano un po' le lotte tra il papato, il potere statale, imperiale, quindi questo nome venne un po' abbandonato e messo nel dimenticatoio, tutti avevano paura di questo Giovanni XXIII antipapa e lui tranquillamente prese il nome Giovanni XXIII. Una volta poi andarono i suoi fratelli a trovarlo, si spaventarono perché lo videro il Papa vestito di bianco, gli state tranquilli, sono sempre io, non è successo niente, ho solo cambiato il vestito ma sono sempre io. Poi all'elezione, quando venne eletto Giovanni XXIII, era un po' corpulento e allora non riuscirono, preparano tre vesti bianche di tre misure differenti e dovettero adattargli un po' con le spille da baglia, perché appena eletto doveva uscire al balcone, allora gli adattarono questa veste così. Poi siccome era, rispetto ai papi precedenti, Papa Giovanni fece proprio il vescovo di Roma, girò Roma, andò a Siri, andò in tanti posti e usciva spesso dal Vaticano, quindi lo chiamavano o Giovanni fuori le mura, a Roma c'è San Paolo fuori le mura, la Basilica, ma loro chiamavano Giovanni fuori le mura, oppure perché camminava tanto, gli piaceva andare anche in giro nelle parrocchie a vedere, anche nelle processioni camminava, lo chiamavano come il famoso whisky Johnny Walker, Giovanni il camminatore. E chiudo con l'ultimo velocissimo ricordo che a Camaitino, dove c'è appunto tanti ricordi di Papa Giovanni, c'è una lettera autografa della bisnonna di Micaela, Lidia Gelmi Cattaneo, che era molto amica di Angelo Roncalli, gli scrisse questa lettera che è lì esposta. Io l'ho vista, mi ricordo che quando l'ho vista ho mandato subito la foto a Micaela.
0: È vero,
1: e
0: grazie
1: con Papa
0: mille.
1: Giovanni e queste curiosità, vi saluto tutti e buona giornata.
0: Grazie mille Franco per questo bel ricordo di questo Papa che soprattutto per noi bergamaschi insomma è proprio il nostro Papa, quando insomma ne parli o si vedono poi magari insomma anche nella storia, no? Comunque nelle giornate si incontrano magari fotografie sue piuttosto che quadri, veramente è entrato nel nostro cuore, quindi davvero grazie per questo bel ricordo perché lo portiamo nel cuore per tutta la giornata. Grazie mille Franco, ti lascio andare e diamo la linea ovviamente al nostro Teo Mangione. Grazie come sempre per averci seguito e noi ci ritroviamo se lo vorrete domani fra le 6 minuto più minuto meno con Nuovo Giorno. Ciao a tutti, un abbraccio.
1: Ciao.

0: fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta dalle 7.
1: Radio Alta, la musica grande.

Questa è la grande musica di George Benson con Inside Love So Personal. Allora mancano pochi istanti, pochi secondi, e poi ci siamo anche questa mattina con la colazione con Radio Alta, tra poco.

0: alta.
1: No, questa è ancora quella originale, questa è quella che noi conosciamo perfettamente di sigla di colazione con la radio alta. Ciao Micaela, ciao Franco, hanno appena terminato la loro levataccia dalle 6 alle 7 con il loro nuovo giorno. Nuovo giorno è arrivato, questo 13 ottobre 2026. Buongiorno a tutti da Teo Mangione, insieme anche oggi per queste nostre due ore. Poi avrete notato e spero avrete ascoltato la nostra radio, tante novità stanno arrivando. Ieri ha debuttato il nostro Alessandro Stefanoni, ieri con Bergamo Città Aperta dalle 9 alle 10, oggi andrà in onda due volte, cioè alle 9 ma anche alle 18, quindi vi accompagnerà durante la sera con Bergamo Città Aperta, sera appunto dalle 18 alle 18:30, e poi con tutta Atalanta News insieme a Fabrizio Pirola, che ieri era contentissimo come tutti gli atalantini, perché è stata una partita forse non bellissima, ma comunque una partita dove l'Atalanta ha vinto contro il Venezia, quindi è un buon risultato per il campionato. E allora, nuova giornata con colazione, nuovi appuntamenti, nuovi argomenti, a parte Luciano Ravasio, ma a parte cioè, è vero che lui racconta sempre delle cose nuove, anche se magari torniamo, per esempio oggi parleremo di castagne, no? Castagna è uno dei frutti sicuramente più buoni e più apprezzati da noi bergamaschi. Bene, parleremo con Luciano Ravasio alle 7:50, il nostro lunarista, e poi alle 8:20 invece parleremo con una mamma, si chiama Erika Tironi, ci racconterà una storia importante, una storia d'amore per i suoi figli che sono affetti da una rarissima mutazione del gene Nex-MIF. Poi ci spiegherà bene Erika Tironi, quindi per poter aiutare la ricerca, e chiaramente in particolare i suoi due bambini che sono Teo e Liam. Cercheremo di conoscere questa storia, anche perché servono dei fondi, servono dei soldi per aiutare la ricerca, non solo per i suoi bambini ma anche per altri che sono affetti da questa mutazione genetica, Nex-MIF. Sarà con noi alle 8:20 questa mattina. Poi altre notizie, vado subito a controllare la situazione del traffico, perché ieri mattina lo ricorderete, abbiamo dato quella notizia del camion ribaltato in A4. Oggi mi sembra che la situazione sia molto più tranquilla, almeno per chi sta viaggiando in autostrada verso Milano, verso Venezia. Vedo linee verdi e così anche nei punti quelli un po' più difficili della nostra provincia, 671, adesso è verde, ma sono le 7, poi fra qualche minuto cambieranno i colori. Che ricordarvi altro? Allora, è vero che ieri forse non abbiamo avuto neanche il tempo di poterlo fare, ma voglio ovviamente abbracciare la famiglia di un nostro collega che è scomparso. Stiamo parlando di Federico l'Olandese Volante. Ma ieri è arrivata anche la notizia della scomparsa di un altro personaggio, perdonatemi se sorrido perché lui faceva veramente ridere. Poi per chi ha una certa come noi si ricorderà i suoi personaggi, in particolare Scarpantibus, e sto parlando di Giorgio Bracardi, che è scomparso all'età di 93 anni. Diciamo che ci ha tenuto compagnia per tanto tempo in un programma radiofonico storico, mitico, che era Alto Gradimento, quindi un abbraccio. Poi se non sbaglio abbiamo trovato delle immagini in particolare di questo uccellaccio di Scarpantibus, quindi lo ricorderemo così. Claudio Castelli, Teo Mangione, sono le 7:04, intanto che voi fate le vostre belle cosucce pensate anche di mandare i vostri messaggi al 329 11 84 864, intanto che fate tutte queste cose vado a leggervi la prima pagina.
2: L'eco di Bergamo. Prima pagina.
1: Ed è questa la prima pagina di oggi, martedì 13 ottobre 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli. Si apre con questo titolo: reati, denunce in crescita, ma calano furti e rapine. Indice di criminalità del Sole 24 Ore, l'anno scorso 39.181 segnalazioni, più 3,1%, balzo dei casi di percosse, 23,7%, e di frodi informatiche. E poi andiamo a centro pagina, beni dello Stato per 132 milioni, in città e provincia 228 tra edifici e aree, sono 228 i beni demaniali in Bergamasca per un valore di 132 milioni di euro, caserme e palazzi di pregio, ma anche ex stazioni. La sfida: passare dalle conservazione alla generazione di valore pubblico. E poi la

0: affrettato, mattinata di disagi in A4, incidenti e traffico in tilt, quello che vi dicevo prima, insomma, quello che abbiamo raccontato in diretta ieri mattina. Nata a Genova, robot e industria, società in arrivo al chilometro rosso, impresa bergamasca, dinosauri, tracce rilevate con droni, Treviglio caporalato, guai per una 35enne, Poste di Rovetta, mi sono spariti 10.000 euro. E poi andiamo a centropagina dove c'è la fotonotizia, ne abbiamo parlato ieri proprio con Don Davide Rota, con Massimo Cincera in studio per ricordare questo evento importante che riguarda la nuova cucina al patronato, nuove cucine al patronato, 1.000 pasti per i poveri, sfornerà 1.000 pasti al giorno per i poveri servendo 3 sedi, la casa centrale, la mensa delle autoline, la comunità di Sorriso. Le sabato verranno inaugurate le nuove cucine del patronato San Vincenzo in via Gavazzeni, progettate dalla famiglia Cerea, che ha messo a disposizione anche un cuoco, realizzate grazie alla solidarietà dei bergamaschi, un servizio più efficiente per i poveri, perché un pasto caldo non è solo un aiuto concreto ma anche accoglienza e dignità, dicono dal patronato. E poi sotto la testata guerra in Ucraina, la Russia no alla tregua energetica, Roma questa mattina il ricovero del Papa al Gemelli, il premio economia Nobel ai modelli per la stabilità, presente Mattarella, diritti umani, il cardinale Pizzaballa sarà premiato a Roma. Questa è la prima pagina del giornale dell'Eco di Bergamo di oggi, martedì 13 ottobre 2026, San Teofilo, e facciamo gli auguri a tutti i teofili che sono in ascolto in questo momento. Sono le 7:08, la situazione meteo, e torniamo dal nostro staccarovista ormai, Manuel Mazzolini. Buongiorno Manuel, eccoci.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Manuel, dunque meteo non cambia, fotocopie di ieri, è così?
1: Sì, è solo fotocopie di ieri, sì, quindi iniziamo con queste nubi, anche oggi un pochino, stamattina ce ne sono, poi nel corso della giornata si diradano e lasciano spazio a qualche schiarita in più, però situazione che rimane tranquilla, temperature senza grossi scossoni, quindi anche oggi ci avviciniamo ai 20-22 gradi, quindi di giorno si sta bene, nulla da segnalare, in attesa di un probabile peggioramento poi solo in vista del fine settimana con l'arrivo magari di qualche pioggia nella giornata di domenica, però per il resto il resto della settimana va via tranquillo, ecco.
0: Con temperature che rimangono stabili, vedo 21 gradi continuo, sì, 21-20 gradi.
1: Esatto, non c'è nulla di grosso all'orizzonte, ripeto, solo forse domenica potrebbe arrivare un pochino di pioggia perché si avvicina questa perturbazione, fino lì andiamo tranquilli, sole che si alterna a questi annuvolamenti e temperature che rimangono ancora piacevoli di giorno, ecco.
0: Senti, sto notando, io stamattina sentivo c'era poco umidità, poca rugiada, possibile questo? No.
1: Sì, perché la perturbazione che è scivolata ha richiamato correnti da nord che hanno seccato un po' l'aria, ecco, quindi è calata il tasso di umidità e un po' le nubi fanno scendere meno le temperature, quindi il connubio non ha creato né rugiada né niente, ecco.
0: Va bene, insomma, un tempo stabile, insomma, fermo.
1: Sì, esatto.
0: Allora, caro Manuel, che poi peraltro credo ci sentiamo anche domani, Manuel Mazzolini, cioè tutta la settimana praticamente.
1: Andiamo avanti così, via.
0: Ad oltranza con Manuel Mazzolini. Io metto nuvola e nuvola e sole un pochino.
1: Perfetto, così
0: questa
1: perfetto,
0: insomma,
1: ottimo,
0: una situazione tranquilla con una temperatura, come avete sentito, intorno ai 21 gradi, quindi non copritevi troppo, giusto? Perché
1: sì, il classico cipolla, ecco.
0: Sì, poi io vedo tante persone anche con le giacche in mano.
1: Sì, no, è quella fase in cui vedi ancora quello che si veste in maniera estiva, quindi pantaloncini e magliette, è quello che
0: è tutto com'è, è vero, è verissimo, verissimo. Senti, una signora Maria la lasciamo a casa stamattina, cosa dici? Una buona colazione con noi a seguire
1: davanti alla televisione, a vedere Bergamo TV.
0: Esatto, Bergamo TV, Radio Alta, ascoltare, poi c'è nuovi amici, Alessandro Stefanoni alle 9, cara Sciura Maria, rimanga in casa e ci ascolta.
1: Ecco.
0: Bene, Manuel, ci sentiamo domani, ci ripeteremo allora.
1: Sì, penso di sì, magari con qualche nuvola in meno, ma siamo lì. Ecco.
0: Prepara qualcosa di originale domani, per domani. Pensa a qualcosa di originale. Pensaci.
1: Va bene.
0: Ciao Manuel, grazie.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ai nostri amici di 3B Meteo. Allora, poi vado a controllare un po' di notizie.

notizie, se ce ne sono anche, anche positive. Noi cerchiamo sempre qualcosa di positivo, in realtà non è così. Sto leggendo, è appena arrivato un'ultima ora, Ucraina continuano attacchi di droni, hanno detto la tregua, non c'è niente da fare. Allora, 329 11 84 864, questo è il nostro numero, mettetevi in contatto con noi, con colazione con Radio Alta. Volete sentire anche la sigla? No, oggi non lo facciamo. We Close Our House, bellissima canzone questa dei Go West.

0: Rosa Rise, questa è la canzone che stiamo sentendo per quanto riguarda il gruppo dei Go West. Allora, prima di andare dalle nostre sentinelle, volevo intanto farvi vedere, almeno perché davanti al video, l'immagine di questo artista, che era peraltro ricoverato in una casa di riposo, insomma non ha fatto un iter diciamo di anzianità tranquillo. Giorgio Bracardi, ma anche i suoi personaggi non erano tanto tranquilli. È chiaro che mi rivolgo magari ai personaggi, a quegli ascoltatori in particolare che non hanno vissuto Alto Gradimento. Qua parliamo degli anni 70, Alto Gradimento con Bon Compagni, con Arbore, però per chi li ha vissuti, cose incredibili. Io ero adolescente, ascoltavamo questa trasmissione Alto Gradimento, che mitica veramente, e c'erano questi personaggi strani che si facevano sentire. In particolare avevamo Scarpantibus. Adesso abbiamo trovato uno spezzone da una trasmissione che ricordava questo, cioè Alto Gradimento, quindi con Renzo Arbore e con Giorgio Bracardi. Sentite, guardate se siete davanti al video.
1: Scarpantibus è un'antica gloria di una trasmissione radiofonica Alto Gradimento. Un uccellaccio l'ha trovato nel deserto del Nicaragua, trovato praticamente così vestito, con scarpe militari, scarponi militari senza lacci, rubati evidentemente a qualche militare, alcuni pelacci sulle gambe, su quello che rimane dei pelacci, e poi una serie di penne. Cioè, vuoi fare una dichiarazione programmatica? Sei contento di come sono andate queste elezioni?
2: Sì.
1: Scarpanti, ma sei contento?
2: Sì.
1: E vuoi fare una dichiarazione ulteriore, se riusciamo a capire? Purtroppo è assolutamente incomprensibile quello che dice Scarpantibus, perché questa è la voce che si rompe dall'emozione. Praticamente rappresenta il bisogno, l'aspirazione dell'uomo alla parola.
0: Vabbè, questo è il personaggio Scarpantibus. Per chi ha vissuto quel momento, è tanta roba. Per chi magari non sa niente di Scarpantibus, ha detto: cos'è sta storia? Lui è un grande personaggio. Non so se ricordate anche quando voleva mandare a quel paese qualcuno, diceva anziché la parolaccia, diceva fangala, questo o anche in galera. Dai, insomma, così ricordiamo questo personaggio, che era Giorgio Bracardi, che è appunto scomparso. Allora andiamo in strada invece con le nostre sentinelle, con Ettore. Eccoci Ettore, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Eccoci.
0: Tu sei giovane, fai parte di un'altra generazione. Te lo ricordi?
3: Certo, me lo ricordo, molto istrionico, poi con questa voce.
0: Ma di un'intelligenza incredibile, perché prendeva in giro tutti, in modo ironico, come dici tu, anche con intelligenza. Beh, insomma, Giorgio Bracardi. Poi era fratello, se non sbaglio, di Franco Bracardi, che era il pianista del Costanzo Show. Erano fratelli, ma anche lui suonava.
3: Bravissimo.
0: Insomma, è così la vita, è questo. Allora, caro Ettore, dove ti trovi? Dimmi, situazione di traffico.
3: Mi trovo in Valimagna, ho passato adesso il comune di Strozza, direzione Bergamo. Devo segnalare che adesso qua la viabilità si sta intensificando, perché poi tra l'altro vedo un autobus davanti, per cui adesso arrivando al Menno ci sarà sicuramente coda, ci beccherò tutta la coda scendendo da me direzione poi Rondò delle Valli, e quel tratto lì che di solito si dovrebbe fare in 3-4 minuti, a quest'ora ci vorrà almeno mezz'ora, perché poi adesso vedo anche la Brembana, vedo che è tutta coda.
0: Sì, tra l'altro pensate, nel giro di quarto d'ora, perché noi abbiamo aperto alle 7:03, era tutto verde, adesso vedete che la situazione è cambiata, 6:71 era verde, adesso il traffico è rallentato.
3: Diciamo che fino alle 7 non ci sono grossi problemi, dalle 7 in poi
0: è così. Ci si sveglia, è questo. Va bene, Ettore, come sempre grazie e ci sentiamo insomma, nei prossimi giorni.
3: Grazie,
0: Ettore. Io non lo so, stamattina cosa chiede per la radio, perché io ieri quando ho ricevuto insomma, la notizia della morte di Bracardi, pensavo, caspita, qua, ragazzi, ma vanno avanti gli anni e molti se ne stanno andando. Vedevo la trasmissione televisiva dove lui era ospite con Raffaella Carrà, che lei purtroppo scomparsa, cioè tanti del mondo dello spettacolo che non ci sono più, e quindi un velo di malinconia e anche di preoccupazione sinceramente mi è arrivata in quel momento, perché vorremmo che gli artisti fossero sempre vivi. Io lo dico, un artista così come una persona vive fin quando è ricordata. Adesso Bracardi ovviamente non è popolarissimo, non è conosciuto da tutti, ma era un bel personaggio, e sono sicuro che chi ha seguito la radio di quegli anni di alto gradimento, insomma, un po' di dolore ce l'ha, ecco, oggi sapendo che non c'è più. E quindi non so, vi chiedo, ecco, i personaggi anche di quelli che non avete visto, perché è vero che c'è una forza imponente, quella dell'immagine televisiva, però anche quella radiofonica insomma non è di poco conto. Lo stesso Federico L'Olandese Volante lo ricordiamo tutti, insomma, tesignano di quello che è stata veramente la radio, il social negli anni 60, negli anni 70 con Radio Monte Carlo e tante altre cose. Quindi ecco, il personaggio radiofonico, la radio è più forte secondo voi rispetto alla televisione il personaggio lo conoscete, vi affezionate al personaggio perché c'è la televisione, non solo dalla voce. Cosa preferite, la radio o la televisione? 329 11 84 864, perché noi facciamo entrambe le cose. Vi aspetto fra poco.
2: Spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Un'invasione di colori da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
7: Würstel, musica bavarese e boccali al cielo. Il 16 e 17 ottobre a Solza torna il 4 Oktoberfest del Baricentro. Tra cucina tipica, patatine croccanti, brezel caldi e tanta allegria, ti aspetta il rodeo di Toro Meccanico. Premi in palio da veri cowboy. Chi resta più lungo in sella vince un soggiorno a Marileva. 4 Oktoberfest del Baricentro. Il 16 e 17 ottobre in via Rossini 21 a Solza. Sali in sella, alza il boccale. Vivi la festa!
8: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
9: Radio Alta.

0: E cantava Meravigliosa creatura, adesso Meraviglioso amore, questo è il nuovo successo di Gianna Nannini, molto bella questa canzone. Allora, leggevo un po' i vostri messaggi che riguardano i personaggi anche del passato. Ho letto il messaggio di Sergio che mi scrive: Bracardi inimitabile, anzi forse era imitabilissimo, ma era unico, cioè non potevi imitare Bracardi, lo potevi fare, però era semplicemente lui, cioè, se lo avessi fatto io in galera, cioè, poco credibile, mentre lui con quella faccia poteva fare qualsiasi cosa. Comicità che oggi non ci sono, non lo so, forse sono diversi, sono trasformate. È vero che c'era un'altra dimensione, come dicevo prima, c'era la dimensione anche della radio, si ascoltava semplicemente da una dimensione sonora, quella della radio, perché io da ragazzo, ascoltando Alto Gradimento, mi immaginavo sto uccellaccio Scarpantibus. Poi non c'era internet, non c'era Google, che tu potevi andare a così vedere, scrivendo Scarpantibus, il personaggio, non lo sapevi, quindi lo immaginavi e basta. Poi quando lo vedemmo in televisione, non dico fu una delusione, però nel nostro immaginario era un'altra cosa, Scarpantibus e tanti altri personaggi che erano appunto in Alto Gradimento. Teo, io c'ero con Alto Gradimento, ho fatto tante risate con Scarpantibus e altri personaggi surreali, ecco, si era questo veramente un momento che era lontano dalla realtà, ecco, con Alto Gradimento. Preferisco la radio perché con essa si viaggia con l'immaginazione. Ognuno di noi ha un'immagine unica, ecco, attraverso la radio. Va bene, allora andiamo in strada con le sentinelle. Selene, eccoci, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ci sono anche le sentinelline. Certo, Scarpantibus, che ne sanno loro? Selene, ma anche tu che ne sai di Scarpantibus?
1: Ma ti dirò che io ricordo Bracardi, quello che suonava il piano da Costanza.
0: No, è quello è il fratello, no. quello è il fratello. Esatto. Questo è Giorgio, matto anche lui, matto.
1: Perché non lo conosco, no?
0: Non lo conosci, insomma, come
1: sono arrivata dopo.
0: Sai che cosa devo chiedere io stamattina? Ma lo avete mai sentito Alto Gradimento? Tu Alto Gradimento non sai cos'è?
1: No, certo.
0: Mi viene da piangere.
1: Finché tu mi dici Federico l'Olandese Volante.
0: Sì,
1: ricordo.
0: Beh, Federico è stato un senior, cioè un personaggio unico, così come tanti altri DJ radiofonici, fuori classe, come Leonardo Rececconi, Leopardo, ecco, erano veramente dei fuori classe. Lui era un fuori classe, Federico. Ma anche nella comicità, Bracardi, tutto sommato, con Alto Gradimento, c'era certamente qualcosa di unico. Vabbè, allora io ho capito, vi devo chiedere, ma avete mai sentito Alto Gradimento? Magari lo chiederò a Santini di parlarne prossimamente in Atlante. Va bene. Ma sei raffreddata, Selene?
1: La mia voce ogni tanto mi fa questi scherzi.
0: Ah, cioè, proprio fai parlare le sentinelline, c'è Lorenzo con te?
1: Da Lorenzo da scuola.
0: A scuola, quindi Elisa, dai, dimmi com'è la situazione, traffico, dai, sentinellina, dimmi tutto.
2: Allora, siamo sulla Brentia. Siamo sulla Brentia e c'è un po' di coda, però è scorrevole.
0: È scorrevole, brava sentinellina, ti sei guadagnata la cena, va bene? Selene, riprenditi.
1: Certo.
0: Come direbbe Bracardi, fangala. Incredibile. Ciao, grazie Selene. Ciao Elisa, ciao. Allora, il numero ve l'ho ricordato per i vostri auguri. Credo di aver già preparato anche le vostre fotine e le andiamo a vedere anche questa mattina. Happy birthday, ecco qua. Tantissimi cari auguri di buon compleanno a Marco Arrigoni di Zogno, da parte di Anita, Ivo, Olga, Angelo e tutta la famiglia Cortinovis di Costa Serina. E qua lo vediamo al rifugio Gherardi, bravo. il nostro Marco che insomma compie gli anni oggi, non sappiamo quanti, ma poi guarda un po', buon compleanno a Jacopo, Jacopo ascoltatore di Corazione, un altro di quelli che sono cresciuti con noi, io lo ricordo piccolino perché d'altronde ha 18 anni, oggi raggiunge un traguardo importante, più 18 anni, auguri da mamma e papà, auguri anche da zio Teo, Jacopo da 18, un po' come colazione ne ha 19, tu ne hai 18, ma ci hai seguito fin da quando eri piccolo e lo vediamo con la sua tromba, eccolo là. Ciao Jacopo, tanti auguri e poi auguri di buon compleanno a Eleonora per i suoi 36 anni, Eleonora di Faradadda, dalla mamma Gisella, papà Edoardo, fratello Simone e dal compagno Stefano, dal piccolo Alessandro. Oggi auguri di buon onomastico anche al nonno Edoardo. Tanti auguri a tutti questi nostri amici e poi auguri di buon compleanno al mio cucciolo che compie 15 anni, si chiama Lorenzo di Petosino, sono i nonni Lucia, Ottavio, Antonio, Vincenza, sarà sempre il mio cucciolo e l'unico nipote che abbiamo, grazie Teo, ti seguo sempre, grazie ragazzi, qua lo vediamo se non sbaglio al Louvre, Lorenzo, 15 anni, tieniti questi 15 anni, poesia di un'età che non ritorna, ricordatelo caro Lorenzo, sono le 7:35, una bella canzone con i Kingfisher, l'ascoltate qui da noi, si intitola The Blade, auguri a tutti.

0: But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: È una canzone bellissima questa, The Blade, che ascoltiamo in questi giorni se siete in ascolto della nostra radio. Ho letto un messaggio che mi è piaciuto molto, che parla proprio della radio. Teo pensa che nonostante io ti conosca dalla televisione continuo ad immaginarti in altro modo, potenza della radio. Ed è vero, con la radio è un po' come il libro, quante volte lo dico anche ai nostri ospiti che sono qua, che leggono, insomma, nel momento in cui si racconta qualcosa tu la immagini attraverso la radio. Non so chi mi ha mandato questo messaggio. E poi, tornando invece a Bracardi, ridevamo con lui anche per quel personaggio Catenacci. Io non l'ho trasmesso perché se uno non conosce il personaggio, cioè Catenacci, potremmo essere fraintesi. Però era quel personaggio che prendeva un po' in giro il periodo fascista, quel ventenne. Lui era vestito con quel camicione nero. Credo che fosse lui che mi diceva in galera da Catenacci. Grazie ad Arnaldo che ha ricordato anche questo, insomma, per Giorgio Bracardi. Scusate se insisto su questo, perché noi facciamo parte di quella generazione e chiaramente sono personaggi che rimangono nella nostra storia. Invece vado a prendere un'altra immagine, credo di una nostra ascoltatrice, vediamo se riesco a trovarla questa mattina. Vedete, pazienza, eccola qua, perché lei si chiama Natalina. Ho trovato il suo messaggio che non era legato alla foto e quindi mi mancava. Natalina, persona saggia con lo spirito di una ragazzina, continua sempre così, amica nostra, buon compleanno dai compagni di cene e di merende. E questa è Natalina. Bene, ho recuperato la foto, sono contento, perché se no rischiavamo di dimenticarla questa mattina. Sono le 7:40, andiamo a fare la nostra storia, il nostro viaggio nel passato con l'Eco di Bergamo, e qui vi riporto al 1974. Io c'ero nel 74, era domenica 13 ottobre 1974, il giornale costava 150 lire. Titolo: Spagnolli porta a Leone. Leone non è il Papa, anzi facciamo in bocca al lupo, tanti auguri a Leone per l'operazione di oggi, al Papa. In questo caso era il Presidente della Repubblica. Spagnolli porta a Leone i risultati dei sondaggi, seconda fase della crisi di governo. E poi centropagina, dossier Andreotti, introvabili 12 sfuggite all'arresto dopo i 20 mandati di cattura. E vediamo altre notizie. Guardate questa, buone novità per il Medio Oriente. Purtroppo di novità buone forse non ce n'erano neanche in quel periodo, nel 1974. Andiamo all'interno del giornale, vediamo le cose di casa nostra. Qua si parla di viabilità, come si circola in Città Alta, quindi la Valtesse, Valverde. C'erano delle novità almeno per quanto riguarda i percorsi da fare in Città Alta. Mentre per la temperatura c'erano 12,8 gradi nel 1974, un po' come adesso, almeno per quanto riguarda la minima. Poi ancora all'interno del giornale, sempre dell'Eco di Bergamo, di quel 13 ottobre del 1974, qui andiamo a Montisola. Dopo il lungo isolamento, iniziative turistiche una dopo l'altra. Quello che tutti auspicavano per risolvere l'economia dell'isola e dare slancio a tutto il Sebino, cosa che poi è anche avvenuta. C'erano anche i matrimoni, salutiamo chi si sposava in quell'anno, in quel giorno in particolare. Lazzaroni e Previtali nella chiesa parrocchiale di Leffe sono state benedette le nozze del professor Luigi Lazzaroni con la signorina Cinzia Previtale. Se li conoscete, vedete che li abbiamo citati. E poi Beretta Bonzi, si sono uniti in matrimonio nella parrocchiale di Nembro la signorina Maria Bonzi e il signor Angelo Beretta. Ha benedetto le nozze Don Marcello Bonzi, parente della sposa. Va bene, li salutiamo, anche perché noi facciamo questi appelli, poi non ci chiamano mai, ma insomma, mai dire mai in questo caso. Poi chiudo invece con la pagina dedicata agli spettacoli. Era domenica, quindi tante cose avvenivano, i cinema erano aperti un po' tutti, e poi ecco, per quanto riguarda la televisione c'era meno da vedere. C'era il primo canale, canale, c'era il secondo canale così chiamati, e poi la TV svizzera e la TV Capodistria. C'era meno, ma forse c'era anche di più. Questo accadeva nella cronaca, ma nella musica, e con la Hit Parade 1974, da lì a poco nascevano le radio, quelle private, nel 75 appunto con Radio Milano International. Allora vi dico, le prime posizioni: c'erano i Cugini di Campagna con Innamorata al numero 3, poi Riccardo Cocciante con Bella Senza Anima. Lo ricordiamo tutti che cantava questa canzone, era veramente fortissimo, anche in video, in bianco e nero lo ricordo, con Bella Senza Anima. E poi al numero 1 c'era E Tu di Claudio Baglioni. Mentre vi faccio sentire una canzone che abbiamo estratto appunto dalla classifica di vendita del periodo, vediamo un po' se Claudio mi riesce ad aiutare. Ecco qua, questa è la canzone, bellissima, vi sblocco un altro ricordo questa mattina, Les Humphrey Singers con questo disco intitolato Kansas City.

0: Pensate alla nostra macchina del tempo questa mattina, perché abbiamo parlato di alto gradimento, che in quegli anni, insomma, anni 70, primi anni 70, 72, 73, 74, si ascoltava veramente tantissimo, bloccava l'Italia alto gradimento con Arbore e Moncompagni e con Scarpantibus di Giorgio Bacardi, e poi si ascoltavano queste canzoni, le Sun Free Fingers. Adesso non so se loro erano nella playlist dei dischi annunciati da Arbore e Moncompagni, però nella classifica sì, la ricorderete questa canzone, forse vi ho sbloccato anche il ricordo, questo 45 giri dei Les Sun Free Fingers con Kansas City, UPIA, era un po' texano questo brano, andrebbe bene adesso, dato che in America in particolare la moda del cowboy, insomma, è tornata. Allora, facciamo sosta a questo punto qui a colazione con la Radio Alta, ma rimanete con me perché fra poco andiamo a casa Ravasio, perché arriva il nostro prof, il nostro lunarista Luciano Ravasio fra qualche istante qui a colazione.
1: Spot.
0: Nel frattempo vi parlo dei nostri amici di Confartigianato Bergamo. Energia, futuro, sostenibilità tornano protagonisti dal 19 al 24 ottobre, la settimana per l'energia e la sostenibilità di Confartigianato. A Bergamo incontri gratuiti sugli incentivi per l'efficienza energetica degli edifici industriali, sulle certificazioni aziendali per accrescere la competitività. Sul nucleare un documentario sul rapporto tra uomo e ambiente. Scopri come costruire un futuro più sostenibile. Sito confartigianatobergamo.it.
2: Würstel, musica bavarese e boccali al cielo. Il 16 e 17 ottobre a Solza torna il 4 Oktoberfest del Baricentro. Tra cucina tipica, patatine croccanti, brezel caldi e tanta allegria, ti aspetta il rodeo di Toro Meccanico. Premi in palio da veri cowboy. Chi resta più lungo in sella vince un soggiorno a Marilleva. 4 Oktoberfest del Baricentro. Il 16 e 17 ottobre in via Rossini 21 a Solza. Sali in sella, alza il boccale. Vivi la festa!
3: Pellicceria Castelli, oltre alla vendita, ti offre il servizio di custodia estiva, pulitura, riparazione, rimessa a modello dei tuoi capi di pelliccia, montone e imbottiti con pelo. Inoltre, pellicce di visone provenienti da Spilate, scontate del 40%. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
4: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
8: Radio Alta.

0: questa è la radio che state ascoltando. Poi ho fatto un sondaggio stamattina, preferite la radio, la televisione? Noi siamo in entrambe le situazioni, parliamo di due linguaggi, sia quello televisivo e quello radiofonico. Non so se riusciamo ad accontentare tutti con colazione con la radio alta, ma d'altronde siamo in onda da 19 anni, un motivo probabilmente c'è. E allora, dato che sono le 7:53 minuti e 2 secondi, siamo puntuali, andiamo dal nostro lunarista, dal nostro Luciano Ravasio, che si ricorda di questi personaggi. Personaggi della radio, dello Scarpantibus. Ma tu eri
1: stavamo parlandone fuori onda.
0: Eri un ascoltatore di alto gradimento, cioè ti piaceva questa cosa?
1: Sì, anche di Bandiera Gialla, ma non avevamo alternative, insomma, tutte le trasmissioni vive stavano sulla radio allora, il resto erano i telegiornali. E mi ricordo ancora che da piccolo pensavo: quando sono grande scriverò questi qua dicendo di togliere i telegiornali e lasciare solo Rin Tin Tin.
0: È vero. Pensa che io invece avevo un maestro alle elementari che è stato veramente incredibile, perché ci chiedeva, io in seconda elementare quanti anni hai? Quanti ne avevo? 8 anni?
1: 7-8
0: anni. Ci chiese questo maestro di guardare la televisione e il telegiornale e trascrivere quello che noi percepivamo da quello che diceva la televisione. Fu veramente difficile per noi capire quello che la televisione raccontava, il politichese, era veramente arabo, eppure ci a me rimase impresso quello.
1: Sì, perché erano tutti soprattutto belle voci e fini dicitori. Una volta. Vabbè, noi dovevamo parlare, mai parlato di castagne. Però ogni volta troviamo una via nuova, diversa. Ma quella più simpatica è quella, proprio tu parli di elementari, di Gianni Rodari, dopo ti dirò chi è quel signore lì, che faceva un signore di Scandicci, buttava le castagne e mangiava i ricci, quel signore di Scandicci, tanta gente non lo sa, non ci pensa e non si cruccia, la vita la butta via e mangia soltanto la buccia.
0: È vero.
1: Il signore che hai visto passare era proprio per aprire una finestra sul fatto principale di questo periodo, che è la riforma gregoriana del 1582, Papa Gregorio XIII.
0: Che faceva questa riforma?
1: Cosa ha fatto? Ha tolto 10 giorni al calendario. Lo diciamo tutti gli anni, però tutti gli anni voglio ricordare che praticamente il calendario giuliano, cioè di Giulio Cesare, era sfalsato, per cui nel 1582 ha dovuto togliere 10 giorni al calendario, cioè dal 4 ottobre sono finiti al 15. Per cui Santa Teresa, che festeggeremo i 15.
0: Ma perché accadeva all'epoca? Cioè, non può accadere anche adesso?
1: No, adesso li fai comunque gli aggiustamenti, ma non so, è di qualche ora, di qualche minuto, penso. Perché no, siamo noi che cerchiamo di interpretare il ritmo delle stagioni. Ma non è che...
0: È sicuro che oggi il 13...
1: Sia perfetto il nostro meccanismo.
0: È sicuro che oggi è il 13 ottobre, siamo sicuri?
1: Col caldo che fa. Le lenti rosse kantiane, quando si chiedevano ma causa-effetto sarà proprio così e cos'ha, e poi Kant aveva stabilito che abbiamo tutti le lenti rosse e quindi tutti vediamo il mondo in un certo modo. Poi il mondo con me in sé, chiedilo agli Einstein, a quella gente lì.
0: Allora, io vedo la castagna, sai che ho fatto anche degli elaborati sulla castagna, ho anche pensato che deve essere talmente buono il frutto della castagna per essere così protetto, no, dal riccio.
1: Me l'aspettavo questa. Ecco, di protetto. Granto il padre, spinusa la madre, nigra la fia, la pias a chi che sia. Ma sai, quando ieri ho deciso di scegliere la castagna, perché oggi sarebbe anche la giornata internazionale per la riduzione del rischio di disastri naturali, cioè adesso ci sono anche tutte queste cose, l'ho scelto perché avevo visto che, e poi lo troverai, Giovanni Maironi da Ponte,
0: eccolo qua,
1: studioso dell'Ottocento, a cui è intitolata la scuola qui a Presezzo, per esempio, l'istituto.
0: A chi Maironi assomiglia Giovanni Maironi da Ponte? Cioè, assomiglia a qualcuno che conosco.
1: Sai come faccio lì. Questo tizio diceva che noi bergamaschi, ma già lo dicevano nel Cinquecento, campavamo a castagne. Dice proprio, guarda,
0: la farina di castagne.
1: A supplemento della mancanza di grani di prima necessità.
0: Il pane era quello.
1: Nelle montane situazioni, i miseri abitanti di quelle fanno granduso del frutto della castagna, cioè la castagna era pane.
0: Certo.
1: E lo dicevano i poeti dialettali, una volta coi castagni da settembre a Nedal, o il paspio di a fa meno, qua a volte le comprare. Questo era un tizio delle tue parti.
0: Poi ci mettiamo un po' di castagno, un po' di polenta, siamo a posto. Adesso
1: addirittura c'è una famosa testimonianza del Cinquecento. In un latino maccheronico. Il latino maccheronico vuol dire un latino un po' inventato, un po' italianizzato, che dice, questo si chiama Teofilo Folengo, sum bergamaschi maiore sparte facchini, cioè sono quasi tutti facchini bergamaschi, non bergamascos habitantes, dico per urban bergomeno, non quelli che abitano in città,
0: Bergamo,
1: quorum prudentia maniare luce, che sono famosi per la loro saggezza, sed quos passutos castagnis, ma quelli che nutriti a castagne, la montagna di Clusone manda in giro per il mondo, totum montagna per orben mandat, insomma, ecco quella roba lì. Sì. E poi dopo c'è la toponomastica castagneta, Madonna della Castagna, qui a Terno d'Isola abbiamo castagnate, ma anche Casnigo deriva da castagno.
0: Aspetta che mi allontano un attimo, perché vado a prendere, guarda, casualmente, ho qua, scusate, l'ho fatto in diretta in questo momento, un libro che mi ha fatto conoscere invece un amico, che è Yuri, Yuri Pianetti, che questo libro con un titolo bellissimo, Date da bere alle castagne. Ecco, circa 10 anni fa ci conoscemmo grazie a questo libro con Yuri, che saluto, sono i ragazzi della tavernetta. Ecco qua le castagne, che buone le castagne.
1: Sì, poi le più conosciute adesso sono le borele, che sono le caldarroste, però c'erano i peladei, che erano le castagne verdi lessate senza buccia, le mondine, e poi dopo anche le castagne hanno un'infinità di nomi, balestrere, le beline, maru, dopo i biligocce, la leccornia per eccellenza, bambini
0: poi
1: poveri,
0: ci sono due scuole di pensiero, ci sono due scuole di pensiero sulla castagna, ci sono quelli che le preferiscono arrostite, altre bollite. A me piacciono anche quelle bollite, un po' perché poi sono già sbucciate, e quindi
1: è che noi adesso lo vediamo solo come frutto delle sagre, ecco, ma se tu le dovessi gestire in famiglia, forse è meglio tornare a quelle bollite, cioè quando ero piccolo, insomma. Sì. Ancora c'era.
0: Senti, ma ho visto Bob Dylan, che c'entra Bob Dylan con la castagna?
1: Certo che c'entra per via del premio Nobel, perché 10 anni fa gli davano il premio Nobel per la letteratura.
0: Pensavo la castagna, la castagnata Bob Dylan.
1: No, vabbè, io proprio sono saltato a Bob Dylan, perché anche così almeno la mia...
0: Ma solo un anno fa? Solo un anno fa gli è andato il premio?
1: No, 10 anni.
0: Dieci anni fa.
1: Nel 2016 gli danno il premio Nobel per la...
0: Che lui non ritirò.
1: E quest'anno invece è andato a una poetessa canadese che si chiama Anne Carson, che è nata, che ha la mia età, è nata il 21 giugno del 50, io l'11.
0: È una ragazzina, Senti, allora mi sovviene che tu vorrai cantare una canzone di Bob Dylan.
1: Di Dylan cosa farei?
0: Forse Knocking on Heaven's Door. Knocking on Heaven's Door.
1: Sì, ma sai perché?
0: Perché?
1: Io avrei fatto How Many Roads.
0: Invece Knocking on Heaven's Door. Perché? Perché Knocking on Heaven's Door?
1: Perché è quella più conosciuta, alla fine, cioè di Dylan. conosco.
0: Non è Blowing in the Wind? Non è Blowing in the Wind?
1: Secondo me è questa, perché questa è bellissima. Uno spettacolo proprio da due, per due anni su Bob Dylan. E notavo che la canzone che conoscevano di più era questa.
0: Questa.
1: Anche le giovani generazioni, se non altro perché l'hanno sentita nella pubblicità.
0: No, l'hanno sentita anche dai Guns N' Roses, che hanno ripreso Knocking on Heaven's Door.
1: Guns N' Roses
0: hanno ripreso.
1: Ecco, la canzone arriva dal film Pat Garrett
0: e Billy Kid,
1: che è un film del 1973. Tu prima hai fatto sentire la canzone del 1974,
0: quindi un anno
1: tu
0: prima.
1: Calcola che questa è...
0: Dai, facci cantare, Rava, prima. Facci cantare. No,
1: ma tanto la chitarra non si sente.
0: Vai, vai, tu prova, tu buttati.
1: Prima si fa...
0: Un pochino si sente, dai.
1: E questa è la base.
0: Andiamo più oggi, vai. Tacca.
1: Mamma, take this bad from me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels like knocking on heaven's door.
0: E qua il ritornello, vai.

0: Che bella.
1: Knock knock knocking on heaven's door.
2: C'è sempre quel frammentino, uno
0: vai.
2: Il collegamento.
1: Knock knock knocking on heaven's door.
0: È per quello che canto
2: che
0: piano.
2: Bussare alle porte
0: del paradiso.
2: Più tardi possibile.
0: Lo canto piano, canto piano, perché poi magari ti arriva quello che canto io in ritardo e poi ti confondi. Però che bella, che poesia questa canzone.
2: È fatta di nulla, cioè di questo giro semplicissimo.
0: È bellissimo. Bene,
2: diventa
0: grazie.
2: Un mantra.
0: Grazie Rava per averci sbloccato anche questo ricordo di Bob Dylan. E viva le castagne, e viva le castagne. Ci sentiamo martedì prossimo.
2: Me gusta la castagna, me
0: gustas tu.
2: Ciao. Me gusta Radio Alta.
0: Me gustas Ravasio. Ciao, grazie Luciano Ravasio. State con noi perché fra poco parliamo di due bambini, di due bimbi, Teo e Liam con la loro mamma. Una bella storia.
3: Spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
4: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
4: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
6: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Würstel, musica bavarese e boccali al cielo. Il 16 e 17 ottobre a Solza torna il 4 Oktoberfest del Baricentro. Tra cucina tipica, patatine croccanti, brezel

0: utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: Diamo il segnale orario, sono le 8, 7 minuti, 25 secondi.
2: Bergamora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
1: Apriamo con questa notizia, anche questa la leggete sul nostro giornale che trovate in edicola, sull'Eco di Bergamo. Manchi sui conti delle Poste di Rovetta, un uomo spariti 10.000 euro, mi servivano per l'affitto. Manchi sui conti per mezzo milione, l'ex direttrice indagata, coda di clienti all'ufficio postale per le verifiche, per ora solo due denunce, ma altre sono in arrivo. Poi avremo altri approfondimenti durante i nostri telegiornali con Bergamo TV. 11 dipendenti in una casa senza luce, 35enne titolare di un sushi a Treviglio a processo per caporalato, alla sbarra un 35enne titolare del locale per l'accusa condizioni abitative degradanti e tre persone costrette a lavorare per 11 ore al giorno a 700 euro al mese. Fermato in moto con la figlia di 9 anni, positivo all'alcol test, il motociclista è stato fermato sulla ex statale 11 vicino al casello della Brebemi, positivo all'etilometro, rischia la sospensione della patente. Parcheggi intorno allo stadio, cambia il disco orario, massimo 2 ore di sosta. La novità entrerà in vigore con la nuova segnaletica, disco orario dalle 9 alle 19 tutti i giorni, esclusi dai limiti i residenti con pass ZD4 e ZD5. Ancora il gioco dell'Eco, pioggia di premi in palio, gift card, voucher e un'auto. Si parte il 19 ottobre, quindi lunedì prossimo, si proseguirà per 7 settimane. Il premio finale è una Peugeot 208 e poi avrete sentito anche dalla nostra radiocronaca un bel momento per quanto riguarda l'Atalanta, anche se non ha convinto del tutto. L'Atalanta vince ma non convince con il Venezia, gol di Chessy e doppietta di Kristovic, ha battuto il Venezia per 3-1, ne parlerà ancora oggi il nostro Fabrizio Pirola alle 13 su Bergamo TV e alle 13.10 qui su Radio Alta con tutto Atalanta News. Aggiorniamo la pagina del giornale, vediamo se ci sono altre notizie. Questa importante, ne abbiamo parlato ieri mattina qui in studio con Don Davide Rota, perché c'è la nuova cucina al patronato, 1000 pasti per i poveri in via Gavazzeni, 600 metri quadrati dedicati alla preparazione per le mense della casa centrale, stazione autolinee e poi la comunità di Sorisole, il cuoco messo a disposizione dalla famiglia Cerea. E qua vediamo questa foto che ritrae appunto la nuova cucina del patronato San Vincenzo. Andiamo a vedere la situazione. Traffico in A4, si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia, anche in Brebemi, punti critici 671 dopo la galleria San Roberto, rallentamento, così anche Villa Dalmedalmine, Ramera Pietosino, anche sull'asse Paltriniano Mugazzone, c'è parecchio traffico. C'è una segnalazione, tra l'altro, sulla 671 da Seriate verso Bergamo, poco prima del sottopasso di Colognola, di incidente che sta causando delle code in questo momento. Andiamo a vedere in galleria Montenegrone, linea rossa anche in galleria Montenegrone fino alla 671 e 42 del Tonale. Valcavallina, traffico più scorrevole, anche se ci sono dei rallentamenti in zona Fornaci e anche vicino al semaforo dei Carabinieri a Trescore Balneario. Tangenziale sud, rallentamento per chi sta andando verso Treviglio e qualche rallentamento anche in Valle Imagna. Questa è la situazione. Il meteo per le prossime ore, così come ci ha raccontato oggi Manuel Mazzoleni da Trebbi Meteo, vediamo, la giornata non cambia rispetto a quella di ieri, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Nelle prossime ore la temperatura massima sarà di 19 gradi. 8:11 minuti, 34 secondi, aggiornamenti più tardi alle 9, mezzogiorno in contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
2: Bergamo ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: Oggi è il momento dei gruppi numerosi, perché nella classifica abbiamo sentito le Sanford Fingers, era un gruppo formato da, non so, più di 15 elementi, non so se ricordate, però in quegli anni anche da noi, da Sanremo con i Delirium, ricordate i Delirium, entravano in 25 i Delirium, c'era Ivano Fossati, c'era Mario Lavezzi fra i Delirium con Yesael che cantavano queste canzoni, e anche questa Fifth Dimension, anche se qua forse siamo anche prima con L'era dell'acquario, era anche un musical, Aquarius Air, bellissimo, bellissimo brano. Allora andiamo in strada con Marco Begnis. Marco, eccoci.
1: Sì, ciao.
0: Ciao Marco. Buongiorno. Tutto a posto, Marco? Come va questa giornata? Com'è?
1: Tutto a posto. Tutto a posto. È una bella giornata, traffico scorrevole, niente di particolare al momento.
0: Dove scorrevole, Marco?
1: Ma io sono andato a Zanica, adesso sono venuto dalle parti di Dalmine, sono ad Dalmine. Dopo più tardi devo andare verso Borgo Palazzo oggi, ma molto molto più tardi, quindi al momento sono ad Dalmine.
0: Ok, allora invece come ieri c'è una situazione un po' di disagio sulla 671, perché c'è iconcina di incidente che vedo adesso dopo la galleria San Roberto, c'è una iconcina di incidente, non so se direzione verso Ponte San Pietro, verso Bonate piuttosto che verso Bergamo, c'è questa iconcina, e poi c'è un'altra icona di incidente vicino al sottopasso di Colognola che sta causando delle code. Poi sentivo anche Francesco, leggevo un messaggio di Francesco, la nostra sentinella 15, che ci dice che appunto il traffico è in difficoltà. Vediamo se riesco a trovarla, eccola qua, questa è il messaggio di Francesco, dove appunto ci sono dei rallentamenti in zona campagnola. C'è altro, Marco?
1: Niente, tutto a posto. Okay. È un po' più freschino al mattino.
0: Sì, qualche grado in meno, però tenete conto che oggi dovremmo arrivare a 21 gradi, quindi un po' come ieri, non coprirti troppo, ok?
1: Sì. Benissimo.
0: Ciao Marco, ciao, grazie. Grazie, andiamo invece da Michael. Eccoci, Michael, buongiorno.
2: Buongiorno Teo, buongiorno a tutti.
0: Dove sei? Dimmi tutto.
2: Allora, io oggi, essendo partito un po' più tardi del solito, ho visto le condizioni della SP35 che erano molto, diciamo, trafficata. Sì. E allora ho deciso di fare il vecchio provinciale, che invece, diciamo, mi ha fatto recuperare un bel po' di tempo, risparmiare un po' di traffico. E adesso sto per rientrare da Torre Boldoni proprio nella SP35 alla Martinella, e sì, andrò a vedere le condizioni del traffico lì.
0: Ok, vuoi che ti dica qualcosa da Google Maps? Riusciamo a darti qualche informazione?
2: Se voglio scoprirlo.
0: No, vuoi scoprirlo da solo?
2: No, uguale.
0: Ah, c'è il rallentamento poco prima del rondò delle valli, sempre sulla 35, e poi c'è grande traffico anche sul Mugazzone Paltriniano fino all'autostrada, anche perché poi c'è questa segnalazione di incidente, e leggo quello che mi ha dato Francesco, confermiamo incidente da Seriate verso Curno all'altezza della rotonda dell'autostrada, camioncino contro un'auto, lunghe sono le code. Insomma, questa è la situazione, Michael. Intanto grazie, come sempre.
2: Grazie mille.
0: Ciao, ciao Michael. Allora, ciao. State qui con me, con colazione con la Radio Alta, perché fra poco avremo la mamma di due gemellini straordinari, bellissimi, che sono Teo e Liam. C'è una storia da raccontare con Erika Tironi, la mamma, che sarà in studio fra poco qua a colazione.
3: Spot, spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e videoispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it. www.delirium.it.
6: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
7: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
8: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
7: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
8: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
7: Vinci con Conad.
8: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
9: Würstel, musica bavarese e boccali al cielo. Il 16 e 17 ottobre a Solza torna il 4 Oktoberfest del Baricentro. Tra cucina tipica, patatine croccanti, brezel caldi e tanta allegria, ti aspetta il rodeo di Toro Meccanico. Premi in palio da veri cowboy. Chi resta più lungo in sella vince un soggiorno a Marileva. 4 Oktoberfest del Baricentro. Il 16 e 17 ottobre in via Rossini 21 a Solza. Sali in sella, alza il boccale. Vivi la festa!
10: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
11: La musica grande.
12: Radio Alta. La musica grande.
13: Radio.

0: Benvenuti, benvenuti e benvenute con colazione con Radio Alta, chi ci ascolta dalla radio, dalla televisione. Allora, oggi una storia da raccontare, me l'hanno raccontata e io voglio raccontarla anche a voi, perché è la storia di due bimbi che hanno 2 anni, uno si chiama Teo, proprio come me, ma col TH, Teo e Liam. E per parlare della loro storia abbiamo qui la loro mamma, che è Erika Tironi, che è in studio. Buongiorno Erika, benvenuta.
1: Grazie.
0: Benvenuta qui a colazione con la Radio Alta per parlare di questa storia che riguarda due bambini. Erika è mamma di 3
1: esatto.
0: figli, Adrian che è più grande,
1: sì.
0: Quanti anni ha Adrian?
1: 6 anni.
0: E poi sono arrivati Teo e Liam, che soffrono di una patologia, di una malattia rara, la sindrome Nex-Miff. Poi ci spiegherà bene Erika di che cosa si tratta. È una storia che riguarda la famiglia di Erika, quindi con il marito, con i bambini, viaggi anche all'estero per sì. Riuscire a capire di che cosa soffrono Liam e Teo, e siete arrivati anche a una conclusione che secondo me è positiva, cioè il fatto di poter aiutare i tuoi figli, no? Teo e Liam, ma soprattutto anche la ricerca, perché poi servono tanti soldini. Allora, io ho cercato di sintetizzare, insomma, con poche parole raccontare un po' la tua storia. Quando vi siete accorti che Liam e Teo, gemellini bellissimi, poi vedremo, se mi dai il permesso, di
1: certo.
0: vedere anche le immagini
1: certo.
0: di Teo e di Liam, quando vi siete accorti di questa patologia in cui soffrono?
1: Allora, io sono sincera, non me ne sono accorta, perché fino a 8 mesi eravamo sempre con diverse problematiche, perché avevano bronchiti, bronchiolite, quindi eravamo concentrati sempre sul fatto che avevano queste crisi respiratorie,
0: mm-hmm.
1: finché erano in ritardo con le tappe, però ti dicono sono gemelli, sono stati male tanto, quindi non ti aspetti, anche perché avevamo fatto tutti i test genetici, avevo fatto anche i test per vedere se ero portatrice di malattie, infatti una mutazione de novo, cioè che non proviene da mio compagno io. Ce ne siamo accorti quando siamo stati ricoverati per una bronchiolite a Bergamo, e da lì sono iniziate tutte delle accertamenti, perché avevano visto che non avevano raggiunto certe tappe, poi perché durante appunto il ricovero non riuscivano a rompere questa tosse che avevano, e da qui è iniziato il nostro calvario, perché non ce l'aspettavamo, quindi io sinceramente non me l'aspettavo.
0: Senti Erika, cosa avviene quando due genitori, voi siete giovani, ricevono una notizia di questo tipo, cambia la vita? Io poco prima di andare in onda con Erika le ho chiesto se lavora, sto immaginando, cioè una mamma già in difficoltà, in una condizione normale, immaginate quando due bimbi bellissimi peraltro stanno male, quindi hanno questa patologia, come riesci a conciliare entrambe le cose?
1: Quando ti senti, cioè quando ti dicono che purtroppo non c'è neanche una cura, ti cambia proprio il mondo. Cioè, per un genitore, soprattutto quando sono così piccoli, 8 mesi, non ti sei neanche ripreso dalla gravidanza, dal
0: certo.
1: parto, ti cade il mondo addosso.
0: È un momento difficile. Senti, io sono andato un po' a sbirciare
1: attraverso
0: certo. Facebook, Instagram, tu sei molto social, cerchi di comunicare questo, ma lo fai proprio perché vuoi che altri possano quantomeno sapere quello che tu stai imparando sulla tua pelle. Siete una famiglia unita, con tuo marito che segue giustamente
1: certo.
0: la famiglia, perché molte volte accade che ci siano delle incomprensioni anche familiari, no? Con
1: certo.
0: il marito, la moglie, quindi il fatto che siate uniti credo possa essere assolutamente importante. Così confermi
1: sì,
0: quello che vedo?
1: Sono fortunata, perché su questo siamo molto uniti, anche i nostri parenti ci stanno dando una mano, i genitori di Corrado, la mamma Claudia, che comunque è sua mamma, che mi ha aiutato, mi ha accompagnato anche il viaggio in America. Su questo sono molto fortunata, perché ho sostegno di tutta la nostra famiglia.
0: Ecco, voi state collaborando, leggevo, con Unravel Biosynthesis americana,
1: sì.
0: Che studia farmaci già esistenti per capire se possono riattivare la produzione di questa proteina, perché
1: esatto.
0: il Nex-Miff è una proteina che noi abbiamo e manca
1: esatto.
0: a Liam e Teo.
1: C'è un'interruzione in un punto specifico, e quindi la proteina sfortunatamente non funziona. A livello tecnico viene cambiata una lettera.
0: Ecco, ma aiutami a capire, perché poi leggevo, sì. Sick Kids di Toronto e altri ricercatori utilizzano cellule derivati dai gemelli per testare strategie avanzate come il tRNA, terapeutici, correzione genetica e altre tecnologie sperimentali. Quindi,
1: allora, da una parte il nostro studio si divide in due settori. Da una parte la cosa più veloce per arrivare a aiutare i miei bambini e altri bambini con la patologia è arrivare ai farmaci riposizionati. Sono farmaci da banco, da prescrizione da banco, che sono già in farmacia. Quindi grazie a questi farmaci tu puoi aiutare ad alleviare alcuni sintomi o far produrre la proteina. Se riusciamo anche a far produrre la proteina, è veramente un salto in avanti.
0: Senti, ti faccio la domanda, sì. quelle forti, quelle toste. Qual è il traguardo? Insomma, cioè, questa ricerca, immagino, voi da genitori o comunque chi vuole bene, certo, ai bambini, a Liam e Teo, o chi soffre di questa patologia, il traguardo realistico che voi sperate di poter raggiungere attraverso questi studi?
1: Nella mia vita ho due scenari. Lo scenario A, che riesco ad aiutarli il più possibile, quindi a riuscirli a fare ottenere delle competenze che gli permettono di essere comunque, avere una vita piena, e dall'altra l'ignoto, quindi vivo in questi due mondi separati in che non so esattamente quello che sarà. Ovvio che parlando anche con altri genitori che sono riusciti a aiutare i propri figli, hanno finanziato la ricerca grazie ai farmaci e alla terapia geni che sono riusciti a aiutare i propri figli.
0: Tu mi dicevi un'altra cosa importante, che questa patologia, questa sindrome Naismith, soffrono più le femmine piuttosto che i maschi?
1: Allora, ci sono, in Italia ci sono più bambine.
0: Più
1: ci
0: bambine. Sono più casi di bambine. Ma sono in Italia?
1: Sono in Italia, in America, sia in tutto il mondo, ci sono sì, anche lì molti casi i maschi.
0: Si è arrivati al perché accade questo? Non c'è. Quindi è una combinazione.
1: Purtroppo durante il concepimento o prima del concepimento c'è un piccolo errore nel codice, quindi tutti noi abbiamo delle mutazioni, però ci sono delle mutazioni che non cambiano la vita e poi c'è quella mutazione che purtroppo rovina la vita di un bambino.
0: Senti Erika, allora qua serve un aiuto, voi lo avete cercato con il crowdfunding, avete raccolto credo 156.000 euro,
1: sì,
0: non poco, da quanto tempo voi state...
1: Abbiamo iniziato l'anno scorso.
0: Quindi state avendo un aiuto enorme, sì. Tu ti muovi come? Con i social, vedo con Facebook, hai smosso un pochino le acque.
1: I social mi hanno aiutato molto e soprattutto mi hanno aiutato le persone, i don della parrocchia che mi hanno aiutato a fare appunto la camminata.
0: Dove abitate voi?
1: Noi siamo di Mapello.
0: Ok, quindi siete vicino, sì. qui a Bergamo. In paese come siete accolti?
1: No, tutti sono molto gentili, infatti ringrazio tutti, perché senza l'aiuto delle persone che ci stanno accanto io non potrei fare quello che sto facendo. Infatti è importante sostenere chi ha bambini con una disabilità o che aprono associazioni, perché siamo soli.
0: Certo.
1: Non c'è un aiuto.
0: Allora, io poi ho chiesto il permesso a Erika di poter vedere questi due splendidi fanciulli, insomma, Teo e Liam. Chi è Teo e chi è Liam? Perché sono uguali.
1: Sì, Teo è quello sulla destra, Liam è quello sulla
0: destra,
1: sinistra.
0: Sulla destra, eccola qua. Teo, appunto, sono affidato a questa malattia genetica Naismith, e questo è il GoFundMe che voi avete fatto. Avete raccolto 156.105 euro, però il raggiungimento non c'è ancora, siete all'87%?
1: Sì, no, ma comunque è GoFundMe che ti imposta dei numeri per incentivare le persone, perché ovviamente le terapie geniche costano tantissimo, costano più di un milione di euro.
0: Diciamo che l'obiettivo è 180.000 euro. Di questi soldi, questi vanno alla ricerca? Chi vanno questi soldi?
1: Allora, i soldi vanno alla ricerca, abbiamo finanziato a Revol Bioscience, adesso investirò appunto in Canada per sviluppare le cellule staminali, quindi dalle cellule staminali si creano i neuroni, e poi anche alcune terapie che ho pagato perché hanno dei costi abbastanza alti, cioè noi spendiamo tanto anche durante il mese perché fisioterapia, logopedia e tutte le terapie per aiutarli.
0: Senti, di malattie rare ne abbiamo parlato tanto qui a colazione, qui in Italia com'è la situazione sulle malattie rare?
1: È difficile, sei abbandonato a te stesso. Quando ho avuto la diagnosi mi hanno detto non si può fare nulla, guardate il sito Naismith. Da lì ho iniziato a cercare in tutto il mondo, a parlare con le associazioni, ho scritto nei paesi al nord d'Europa, e mi hanno dato appunto il consiglio di scrivere direttamente a Revol Bioscience, perché era l'unico in questo momento che poteva aiutarmi, perché il Genenext mi fa molto grande, quindi l'unica possibilità ad oggi è quella di arrivare ai farmaci. Da lì poi si può studiare la terapia genica, però la terapia genica o le nuove tecnologie che stanno uscendo sono più lunghe, ovviamente.
0: Certo. Vi siete uniti ad altre famiglie?
1: Sento tutto, cioè tutti i giorni no, però quasi sempre in modo costante la fondazione NextMIF, la fondazione XLEAD 98 in America. Sono molto amica di Cristina, che è la diciamo organizzatrice dell'associazione in America, e stiamo appunto cercando di unirci per sviluppare queste e finanziare queste ricerche.
0: Ecco, da chi soffre da più tempo rispetto a Liam e Teo di questa patologia, che tipo di miglioramento, se si può dire così, hanno ricevuto statisticamente?
1: È difficile, perché ad oggi, non essendoci una cura, l'unica cosa che puoi fare sono riabilitazione, logopedia, aiutarli a camminare, a parlare, però i bambini non parlano, cioè dicono poche parole, dicono poche frasi.
0: Quindi c'è un ritardo, insomma, da parte.
1: Molto importante, a livello cognitivo è molto importante.
0: Molto importante per loro. Allora, Erika, tutti fermi ancora con me, perché poi andiamo a vedere. Ecco, okay. I tuoi bimbi, che sono meravigliosi, questi due gemelli, Teo e Liam, però l'appello lo vogliamo lanciare qua a colazione con Radio Alta, perché è vero che tanti amici vi stanno aiutando, però insomma, può arrivare anche da parte nostra un contributo per la ricerca, soprattutto perché quello che, ripeto, mi è piaciuto leggere della tua storia, che tu stai cercando di aiutare la ricerca, perché certo, vuoi che non accada, o comunque se dovesse accadere quantomeno se ne sa qualcosa di più. Quindi ecco, se avete intenzione di aiutare Erika e tuo marito, come si chiama?
1: Corrado.
0: E Corrado, insieme a Teo e Liam e Adrian, ovviamente.
1: Esatto.
0: Ecco, andate a GoFundMe, cercate Teo, Liam, poi se googolate trovate subito tutto quello che vi serve per conoscere questa storia. Ci fermiamo un istante.
1: Certo.
0: e poi andremo a conoscere Liam e Teo. Voi state qui con noi.
2: Radio Alta.
3: Spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
8: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
9: Ufficio Case Smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.
12: Radio Alta.

0: E torniamo in studio con Erika Tironi, questa giovane mamma che ci ha raccontato la sua storia. Lo stai facendo con grande trasporto. Grazie. con realistica situazione, cioè la stai vivendo così. Io poi ho chiesto anche a Erika quando insomma si è saputa di questa notizia, il dramma, immagino, vissuto da te, da tuo marito, da Corrado, dalla tua famiglia, da chi insomma vi vuole bene, chi vi è vicina. Adesso la situazione, cioè qual è il tuo obiettivo?
1: Il mio obiettivo è aspettare questa email, cioè i farmaci sono già stati trovati, adesso dobbiamo aspettare i risultati. Quindi se arrivano questi risultati, poi ovviamente sarà un'altra strada complicata, mm-hmm. perché poi c'è tutta la burocrazia italiana, cioè quando si arriva ai farmaci poi io devo chiedere all'ospedale, l'ospedale deve chiedere all'Unione delle malattie
0: rare. Quindi c'è la burocrazia che rallenta un pochino.
1: Non so quello che dovrò affrontare sinceramente, quindi...
0: Tu stai bene? Stai bene?
1: Io sì, cerco di vedere il bello, ovviamente non è sempre semplice, però cerco di vedere il bello nei miei bambini, in tutto quello che stiamo cercando di fare per aiutarli.
0: Allora, vediamo queste immagini, chiaramente avvantaggiato chi in questo momento sta guardando Bergamo TV, ma potete andare a rivedere la trasmissione. Tra l'altro tu vivi nel marketing, quindi social di casa, poi ti passiamo la trasmissione, tu la farai vedere a chi vi segue. Ecco, qua vediamo Corrado, quindi tuo marito, lì è Matteo, qua erano più piccolini.
1: Sì, qua era appunto prima della diagnosi, un mese prima della diagnosi.
0: Quindi non sapevate ancora.
1: No, qua no. Qua è stata la nostra prima vacanza tutti insieme e non sapevamo ancora.
0: Quindi con Adrian che è sulle spalle del papà di Corrado. Corrado sta seguendo la trasmissione?
1: Non lo so, sinceramente.
0: Salutiamo papà Corrado, bravissimo. E poi qua, ecco, ti vediamo delle belle immagini. Lui è?
1: No, questo è Adrian. Questo Adrian. È mio primo figlio. Questo era mio primo figlio.
0: Adrian, che adesso quanti anni ha Adrian?
1: Questo Adrian ha 6 anni.
0: Questo è?
1: Sempre Adria.
0: Ah, cioè io ho preso proprio le foto.
1: Questo.
0: D'altronde, assomigliano tutti.
1: Sì, sono tutti uguali.
0: Hai fatto 3 gemelli, non ne hai due.
1: Questi qua, invece sono i gemelli.
0: E qua arriviamo a lì e Matteo.
1: Sì.
0: Io già non li distingo,
1: Sì, uno il Teo è a destra e Liam a sinistra.
0: Li distingui facilmente?
1: Gli occhi e la testa sì, ormai. Poi anche le personalità sono differenti.
0: Differenti?
1: Sì,
0: quindi,
1: sì.
0: Ecco, che carattere hanno loro?
1: Allora, Teo è più docile, più solare.
0: Tutti Teo sono così, sono docili.
1: Liam è un po' più forte come carattere.
0: Perché questi nomi Teo e Liam? Teo con Liam, pensavo gli Oasis, Liam Gallagher, no?
1: Non lo so, mi piaceva Liam, sinceramente. Mi sono sempre piaciuti un po' i nomi stranieri. Teo perché erano 4 lettere Liam, quindi mi ha detto 4 lettere anche.
0: Però con con l'H.
1: Sì,
0: Teo
1: esatto.
0: con l'H,
1: sì.
0: Internazionale.
1: Sì, esatto.
0: Perché anche a me quando io devo firmare Teo, dico ma con l'H o senza H? No, senza H, il mio è più italiano. Qui vediamo ancora Liam e Teo. Bellissimi. E poi ecco, tu mi dicevi che sei social, qua faccio vedere ancora il GoFundMe, quindi andate a cercare per poter aiutare, per diciamo contribuire. Cosa bisogna fare?
1: Fare una donazione,
0: che facilmente
1: sì, basta cliccare e appunto inserire un importo che si vuole. Ogni donazione ci aiuta appunto a continuare a finanziare la ricerca.
0: Per la ricerca. E poi faccio vedere qua, dato che Erika è anche social, ecco qua siamo su Instagram, e qua già si vedono che sono grandicelli.
1: Questo è stato proprio il compleanno poche settimane fa.
0: Il regalo più bello per i vostri 2 anni? C'è un punto interrogativo, qual è il regalo?
1: È l'aiuto di tutte le persone che ci
0: assolutamente
1: dato,
0: arrivare ad una soluzione che possa veramente dare una mano a Erika, a Corrado, a questa famiglia meravigliosa. Adesso i vostri obiettivi quali sono? Cioè i vostri prossimi passi?
1: I prossimi passi sono aspettare appunto questa email da Revol dove ci dà tutti i risultati, quindi da qua capire come muoverci. Il prossimo passo è spedire un campione di sangue in America per sviluppare i neuroni e poi appunto cercare di iniziare degli studi sui neuroni per vedere qual è la terapia genetica o queste nuove terapie tRNA che stanno uscendo migliore per loro.
0: Certo.
1: E per le mutazioni no sense.
0: Senti, i medici che vi stanno aiutando ci sono? Ma c'è qualcuno che...
1: Ho dei punti di riferimento, ho un medico che mi aiuta che si chiama Antonucci, che è un medico però più che altro funzionale, che mi ha aiutato ad aggiungere comunque integratori o comunque sostanze che aiutano un po' il cervello dei bambini e lavorare molto nell'epigenetica, perché quando si ha una malattia rara non c'è un iter, ma c'è l'epigenetica che può aiutare, quindi tutti i fattori ambientali, l'alimentazione, l'integrazione, l'acqua che si beve, per cercare di tenere l'infiammazione bassa, perché nelle malattie rare o comunque nelle malattie neurodivergenti l'infiammazione è molto alta nei bambini, e vivendo in un ambiente così un po', diciamo, un po' più inquinato, un po' più tossico, abbassare il livello di infiammazione gli permette di progredire più velocemente.
0: Ok, sei preparatissima su questo. Però, potresti fare anche le tue conferenze per parlare di questa patologia a cui soffrono i tuoi meravigliosi bambini, Liam e Teo. Erika, senti, a noi è fatto veramente tanto piacere. Quando mi hanno raccontato la storia ho cercato di trovare uno spazio per fartela raccontare.
1: Grazie.
0: Qui a Bergamo, quindi il massimo appoggio da parte nostra. Spero che possano arrivare gli aiuti anche dagli ascoltatori. Bisogna raggiungere questa quota, mai fermarsi soprattutto sulla ricerca, perché di malattie rare ce ne sono veramente tante.
1: Sì.
0: In Italia alcune riconosciute, altre assolutamente no. Quindi quando tu avrai delle novità importanti, noi siamo qua, magari verrai qua e ce la racconterai.
1: Certo.
0: Magari con Corrado e ci racconti quello che insomma la vostra meravigliosa famiglia, e quindi con Erika, con Corrado, Adrian, Liam e Teo.
1: Grazie mille di avermi invitato.
0: Grazie a te. Rimanete sintonizzati con Colazione con Radio Alta, e soprattutto salutaci Teo e Liam.
1: Certo.
0: Liam sì, ma anche Teo. State con noi fra poco, ultima parte di Colazione con Radio Alta.
2: Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Da Pellicceria Castelli trovi pellicce, capi su misura, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Inoltre capi di campionario scontati del 40%, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
6: Radio Alta, la musica.

0: quante storie che raccontiamo all'interno di questa trasmissione, che abbiamo raccontato in questi anni, è una delle più sensibili, proprio questa che abbiamo avuto questa mattina con Erika Tironi, che salutiamo. Ammiro tanto la forza di questa mamma, sono tanti messaggi che sono arrivati questa mattina. Poi ci sono quelle che mi dicono: Matteo, perché non hai messo il video di questa canzone di Lenny Kravitz? Perché non si poteva mettere il video di questa canzone di Lenny Kravitz, dove a un certo punto lui si vede come mamma l'ha fatto. Come faccio? Non si può mettere questo. Ma non c'era solo lui, non c'era solo lui. Lenny Kravitz con The Chamber, bellissima canzone. Allora dai, vi regalo, dato che parlavo di Lenny Kravitz, care ascoltatrici, cari ascoltatori, in particolare ascoltatrici, vi regalo l'immagine maschile, quella del nostro ragionierlo Detti, che beve.
1: Un video come Lenny Kravitz, però dopo non ci stavo nel video.
0: No, ma io ho visto il video a un certo punto, ma scusa, ma Lenny Kravitz, incredibile. Che poi sì, noi parliamo del maschio, pensate quanti video invece dove si vede la donna, quella passa un po' di più, no? Il maschio, vedi che c'è questa cosa. Allora, caro ragionier Lodetti, com'è in esterno? Dove si trova stamattina? Dov'è?
1: Mi trovo a Zogno.
0: Sì, quindi Val Brembana.
1: Siamo freschino, temperatura giusta, come piace a me.
0: Sì, stasera.
1: Vado a vedere la partita con questa temperatura. Sì,
0: chi se ne importa, possiamo metterglielo. Che partita? L'Inter gioca l'Inter. Ieri abbiamo, esatto, noi abbiamo vinto con l'Atalanta, lo ricordo.
1: Sì, ho visto ieri. Primo tempo è stata forte.
0: Sì, secondo un pochino meno, meno convincente.
1: È partita a razzo, perché avevo a casa mio figlio che era tutto contento.
0: Tutto contento. Bene, perché il figlio è atalantino.
1: Anche se Venezia è poca roba, secondo me.
0: Ho capito, poca roba nel momento in cui ha giocato con un'altra squadra. Magari quando giocherà.
1: Sì, quello è vero.
0: Ragazzi,
1: farà fatica a salvarsi comunque il Venezia.
0: Ecco, cioè, sistemati i veneziani che ci stanno sentendo. Allora, senti, andiamo invece alle foto. Che bella questa.
1: Secondo me non passa, però vabbè.
0: Nel momento in cui
1: guarda, come dire, vai.
0: Nel momento in cui la foto veniva scattata. Allora, dunque, c'è un bilico che sta portando delle auto.
1: Una bisarca
0: con le auto su quelle sotto, ma anche quelle sopra. Ebbene, questa bisarca sta entrando in galleria. Le macchine superiori stanno sfiorando, le prime hanno sfiorato la galleria, il tetto della galleria, ma l'ultimo, questo furgoncino.
1: Si è dimenticato del furgoncino.
0: Tempo, qualche secondo, via, è andato il furgoncino.
1: L'ha fatto cabrio dopo. Sì,
0: però la cosa preoccupante sono le persone che sono, vedete, vicino al marciapiede, vedete che ci sono le persone qua. Cioè, in quel momento. Cosa succede? Un disastro in quel momento. O le macchine dietro, o è fermo, magari ci sono ancora.
1: Oppure è fermo.
0: Speriamo. Insomma. 4 metri, comunque c'era scritto, 4 metri, questo misura 4 metri e mezzo, quindi non si passa.
1: È successo anche a me una volta col furgone.
0: Vedi? Poi, e non aveva bevuto, giusto, ragioniere?
1: No, io sono astemio.
0: Ecco. Sto guardando un documentario sul Caracalla. Cosa sono? E poi arriva la foto, l'immagine. Questi qui, sono i Caracalla, sono questi gattoni, non so come definire, selvatici, no? E lui risponde:
1: sì.
0: Ah, ok, ti rendi conto che sa saltare più in alto di una casa? E poi la risposta è: e che ci vuole? Le case mica saltano. Cioè, amici per la pelle.
1: Intelligente.
0: Guarda che bello il Caracalla che li sta guardando e dice mamma mia, genere umano, guarda che roba. Poi
1: citofono, ecco qui.
0: È qui, ma cosa significa? Dunque, il citofono.
1: Chiesto, dov'è il campanello?
0: È qui. Hanno scritto è qui il campanello. Dove suona il campanello? Dov'è? È qui. C'è scritto proprio è qui. È qui. Dove devi schiacciare il campanello? È qui. Vabbè, cambio, andiamo sull'altro.
1: Ecco qui, gonfiamo.
0: Gonfiamo, sì. Palloncini ad Elio. Ad Elio.
1: Solo Elio.
0: Elio, che poi è il gas Elio che...
1: Esatto.
0: Che fa.
1: Ha provato ancora a cantare a Elio.
0: Sì, sì, che cambi la voce. Ragioniere, ci sentiamo domani mattina, va bene? A posto?
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, ci saluti Zogno. Ciao Beppe, ciao, va grazie. Bene, grazie. Ragioniere Rodetti. Bene, siamo in chiusura. Eravamo in anticipo, niente, poi mi perdo. Grazie Claudio, grazie a Luciano Navasio, grazie ad Erika Tironi. Salutiamo Lia, Matteo, Adrian, Corrado, insomma, i nostri amici, voi che ci avete seguiti anche questa mattina. Fra poco con Alessandro Stefanoni e Bergamo Città Aperta. Benvenuto ragazzo, benvenuto fra noi, che sarà in onda tra poco, ma anche alla sera alle 18. Poi ci sarà Fabrizio Pirola, tutto a Taranta News. Domani, dopo Michele Franco, io sono qui perché faremo ancora colazione insieme. Ciao.
2: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Notizia che leggiamo in prima pagina sul giornale, sull'Eco di Bergamo. Manchi sui conti delle Poste di Rovetta, un uomo, spariti 10.000 euro mi servivano per l'affitto. Manchi sui conti per 500.000, l'ex direttrice indagata, coda di clienti all'ufficio postale per le verifiche. Per ora solo 2 denunce, ma altre sono in arrivo. Ancora in prima pagina, 11 dipendenti in una casa senza luce, 35enne titolare di un sushi a Treviglio, processo per caporalato. Alla sbarra un 35enne titolare del locale per l'accusa, condizioni abitative degradanti e 3 persone costrette a lavorare per 11 ore al giorno a 700 euro al mese. Ancora in prima, fermato in moto con la figlia di 9 anni, positivo all'alcol test. Il motociclista è stato fermato sulla ex statale 11 vicino al casello della Brebemi, positivo all'etilometro, rischia la sospensione della patente. Adesso aggiorniamo la pagina del nostro giornale, qui leggiamo la notizia che riguarda l'inaugurazione che avverrà sabato prossimo, sabato 17 ottobre al patronato, nuova cucina. Al patronato 1.000 posti per i poveri, in via Cavazzeni, 600 metri quadrati dedicati alla preparazione per le mense della casa centrale, stazione autolinee, comunità di Sorisole, il cuoco messo a disposizione dalla famiglia Cerea. Ricordiamo appunto l'inaugurazione sabato prossimo alle 10.30 presso il patronato, quindi con Don Davide Rota, che salutiamo. Andiamo a vedere la situazione per quanto riguarda il traffico. Questa mattina ci sono delle difficoltà, almeno in A4 si viaggia bene sia verso Milano e verso Venezia, mentre attenzione per quanto riguarda la 671, da segnalare questo incidente. Siamo al sottopasso di Colognola, incidente direzione Ponte San Pietro, e quindi c'è traffico da Seriate verso il sottopasso di Colognola. La situazione è di coda che raggiunge addirittura il bivio di Grassobbio, quindi c'è parecchio traffico rallentato. E poi andiamo a vedere sull'asse Mugazzone-Paltrignano, vediamo che c'è anche in questo caso traffico, ma probabilmente anche reminiscenza da quello che sta accadendo sulla 671. E poi Galleria Montenegrone, linea verde, così anche in Valcavallina, tangenziale sud, si viaggia abbastanza bene, la linea è rossa. E poi in Valle Imagna, il punto critico rimane la 671. Per quanto riguarda invece il meteo per le prossime ore, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge, la temperatura massima registrata sarà di 19 gradi 9, 2 minuti 46 secondi. Aggiornamenti a mezzogiorno in contemporanea televisiva Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot, spot. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
3: ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
6: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci!
7: L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
8: Radio Alfa.

0: territorio che raccoglie il suo presente, le idee che costruiscono il futuro. Informazione, università, sport, tempo libero, impegno civico. Con Alessandro Stefanori.
1: Bergamo città aperta. Bergamo città.
2: Buongiorno, ci risiamo, ben ritrovati qui su Radio Alta, Bergamo città aperta. Abbiamo appena fatto una colazione sostanziosa, 2 ore di colazione, spero anche nutriente, insieme a Teo Mangione, e noi continuiamo adesso a occuparci di quello che accade a Bergamo e provincia grazie a Bergamo città aperta, sempre in diretta tutte le mattine qui con voi su Radio Alta, ma poi anche la sera alle 18. Tra poco parleremo di modellismo navale, andremo all'Overe in particolare perché nei prossimi weekend c'è una mostra molto interessante per chi è appassionato di questo piccolo grande mondo, piccolo perché i modellini sono in scala, grande perché ovviamente gli appassionati sono praticamente ovunque e sono sicuro ce n'è qualcuno anche tra di voi. Prima però dovrei iniziare, come si fa in questi casi, con la buona musica di Radio Alta, e iniziamo con un classico della musica italiana, i Mattia Bazar con la voce di Antonella Ruggero. Questa è Vacanze Romane.
3: Vacanze Romane.

0: festa giorno.
1: Bergamo città aperta, Bergamo città.
2: Una cosa che non ho ancora fatto è darvi il numero di Radio Alta per entrare in contatto con noi. È una cosa che probabilmente già fate durante il programma di Teo, e quindi questo numero dovreste già averlo sul vostro cellulare. Il numero di WhatsApp 329 11 84 864 per tutti i vostri messaggi. Non è arrivato tramite messaggio l'evento di cui sto per parlare, ma ne parlo comunque perché so che dall'altra parte, immagino che dall'altra parte ci siano appassionati di modellismo. Anch'io lo sono un po', anche se magari non sono mai stato così ferrato sul modellismo navale, e proprio di modellismo navale parliamo andando all'Overe sulle sponde del Lago d'Iseo, dove, pensate, l'Associazione Marinai d'Italia ha organizzato insieme al gruppo modellistico dell'Alto Sebino, al gruppo modellisti dell'Alto Sebino, una mostra di modellismo navale presso la chiesa di Santa Chiara in via Santa Maria 43 a Lovere. Esposizione che è già iniziata lo scorso weekend, che continua per altri due weekend e permette ai visitatori di ammirare una ricca collezione di modelli navali realizzati artigianalmente e riproducenti imbarcazioni antiche e moderne. Ci sono anche galeoni, ho visto delle foto spettacolari, ragazzi, cioè ho visto barche realizzate a mano, modellini di barche, di navi realizzate a mano che sono da ammirare dal vivo, perché altrimenti non ne vale la pena, insomma, cioè non bisogna proprio metterci gli occhi e averle di fronte a noi per poter apprezzare l'impegno di coloro che sono riusciti a con certosina pazienza a metterle insieme pezzo per pezzo. Questa esposizione è appunto dalle come orari di apertura, dicevo, dalle 16 alle 20, e le prossime date utili sono il prossimo weekend, il 17-18 di ottobre e il 24-25 ottobre. 16-20 però solo il sabato, mentre la domenica è aperta anche la mattina, quindi dalle 10.30 alle 12.30, e poi il pomeriggio dalle 15 alle 20 l'ingresso è libero, e quindi è un'occasione per appassionati, famiglie, studenti curiosi di scoprire l'arte del modellismo navale e farlo peraltro in una location interessante, anche perché poi si potrebbe abbinare, essendo nel weekend, anche a una bella gita sul Lago d'Iseo.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

Benson Boone, The Time of My Life, questo artista di appena 24 anni con un brano che effettivamente sa di nostalgico, era il disco Nuovi Suoni di quest'oggi qui su Radio Alta. Nuovi Suoni, anche se, come dire, questo sfrigolio che magari alcuni di voi hanno sentito in sottofondo non erano interferenze radiofoniche, ma era proprio uno sfrigolio da vinile che è stato volutamente inserito all'interno di questa canzone per dare il senso della malinconia, della nostalgia per cose che, nonostante la giovane età del cantante, appunto, sembrano ormai perdute. È un brano malinconico, ma molto molto riflessivo, introspettivo, da ascoltare. Credo che lo riascolteremo qui su Radio Alta all'interno di Bergamo.

0: il sagrestano social. Radio Alta Nuovo Giorno. Tutti i giorni dalle 6 alle 7. Prima di colazione con Radio Alta.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.
0: Spot, spot.
2: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
3: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei, Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del Gambero Rosso. Chi ama la pizza, siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
4: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
5: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera, dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
9: Buongiorno da Antonella Mitola. In tarda mattinata Papa Leone raggiungerà il Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiera al pontefice, a cui continuano ad aggiungere messaggi di auguri dalle chiese e dalle autorità politiche di tutto il mondo. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, diretta su TV 2000 alle 18. La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte e 10 feriti, sotto attacco ancora a Kiev. 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare, una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati NATO nelle indagini sugli attacchi per stabilire con certezza da quale paese provenissero i droni che hanno colpito le imbarcazioni. I sospetti sono indirizzati verso Mosca e la Russia intanto frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Ex Silva, notte di protesta a Taranto, continuano i presidi sulle statali, i sindacati dicono che bisogna andare avanti a oltranza finché il governo non convochi un nuovo tavolo, la mobilitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. I giovani italiani sono ambiziosi e pronti a investire sul proprio futuro, ma temono che il paese non offra loro opportunità adeguate. È uno dei paradossi fotografati dal rapporto CIDA Censis presentato ieri a Roma alla presenza del capo dello Stato Mattarella.
10: I giovani italiani non hanno perso la voglia di fare carriera. L'83% degli under 35 aspira a crescere professionalmente. Il 95% è disposto ad acquisire nuove competenze e quasi 9 su 10 sono pronti ad assumersi nuove responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia. Per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto CIDA Censis Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del Capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale ricordando gli anni del terrorismo e la capacità dell'Italia di superare quella stagione. Sentiamolo.
11: Quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
10: Raffaella Frullone, linea allo studio.
9: È tutto, grazie per l'ascolto.
12: Per questo mese Evo 6 1500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
13: Incredibile, ma Evo!
14: Tutte le emozioni della partita commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18.30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
15: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

1986, Tina Turner, Two People. A volte si è in due, a volte in una storia, insomma, si è anche in tre, anche se di solito in questi casi uno dei tre non lo sa, ecco. E no, lo dico perché adesso invece arriva un altro brano meraviglioso della storia della musica italiana, è un brano dei Pooh e si intitola Guarda caso l'altra donna, anche se in questo caso il tradimento viene visto in maniera quasi, come dire, non dico positiva, ecco, però sicuramente dietro a quel tradimento c'è una nuova storia che sta nascendo e c'è qualcosa che merita di essere vissuto. L'altra donna, i Pooh, facciamo un salto di 4 anni in avanti nel tempo, dal 1986 al 1990. Questa è Radio Alta, io sono Alessandro Stefanoni, state ascoltando Bergamo Città.

0: questa seconda mezz'ora di Bergamo Città Aperta vorrei parlare per qualche istante di ristorazione, sì, perché insomma è in arrivo un importante aggiornamento, la guida Il Gustavo 2027. Chi gestisce un ristorante la conosce sicuramente, è la vetrina, il punto di riferimento per la ristorazione bergamasca, una pubblicazione nella quale è importante esserci e quindi è importante anche comunicare i propri dati aggiornati. Se volete avere qualche anticipazione, quest'anno il focus sarà dato tra il legame tra la ristorazione e il turismo, tra il cibo e il turismo, e si parlerà anche di nuove tendenze per quanto riguarda appunto il cambiamento del mondo della ristorazione bergamasca. Se quindi gestite un ristorante, un locale, una trattoria, un'osteria, un ciringhito, ci sono ciringhito in provincia di Bergamo? Ma magari sì e io non ne so nulla, è perché magari questi ciringhiti non sono ancora su ilgustavo.it, quindi anzi su ilgustavo.ecodibergamo.it. Visitate questo sito e aggiornate i vostri dati oppure inseriteli se ancora non ci siete.
1: Su Radio Alta, Bergamo Città Aperta Giorno.

La voce di Boy George di Culture Club ci ha accompagnato con Karma Chameleon fino al termine dell'appuntamento di oggi con Bergamo Città Aperta, ma attenzione, non la fine in generale, perché questo è solo, diciamo, era solo l'appuntamento diurno con Bergamo Città Aperta. Io infatti ritornerò questa sera alle 18 per accompagnarvi a casa se avrete voglia di ascoltare Radio Alta e la buona musica di Radio Alta e anche quello che accade a Bergamo e provincia. Lo facciamo tutti i giorni in due appuntamenti, alla mattina tra le 9 e le 10 e invece la sera tra le 18 e le 18:30, prima dell'appuntamento classico con l'Atalanta, quello delle 18:30 appunto qui su Radio Alta. Da Alessandro Stefanoni è tutto, a domani, anzi a questa sera, l'ho appena detto, mannaggia, a questa sera alle 18 con Bergamo Città Aperta. Ciao!

0: spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Grandi affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
3: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 734979. Sabato, orario continuato.
4: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan.

0: on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica.

0: Radio Alta. Sono le 9 e 59 minuti. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: che... La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Charlie Gere torna insieme a Cat Burns con Small Talk, un brano che racconta quelle conversazioni leggere che nascondono emozioni molto più profonde. La produzione di Evan Miles punta su chitarre pulite e dettagli pop, creando un'atmosfera intima dove le due voci si incastrano con naturalezza, trasformando un dialogo quotidiano in una storia da ascoltare. Per nuovi suoni su Radio Alta, Charlie Gere e Cat Burns, Small Talk.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
2: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
3: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del Gambero Rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
4: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
5: Ufficio Case Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
8: Buongiorno da Antonella Mitola. In tarda mattinata Papa Leone raggiungerà il Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiera intorno al pontefice. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, diretta su TV 2000 alle ore 18. La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili, nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti. Attacchi anche su Kiev, e 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare, 1 è affondata. Il premier bulgaro Radev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO nelle indagini sugli attacchi. I sospetti sono indirizzati su Mosca. Attacchi ucraini anche in territorio russo, 3 le vittime a Belgorod. Il Cremlino intanto frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Il comandante della NATO in Europa, Grinkevich, afferma se attaccati pronti a combattere. Le tensioni nel Golfo, i ribelli Houthi fanno sapere di aver abbattuto un drone saudita nel nord dello Yemen e la rete yemenita per i diritti riferisce che attacchi Houthi nel governatorato di Taiz hanno provocato la morte di 5 civili, fra cui una bimba di 5 anni. L'uscita dalla procedura di infrazione sarà la prossima primavera, così il ministro dell'Economia Giorgetti in aula alla Camera in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Manteniamo la rotta nonostante i nuvoloni all'orizzonte, ha sottolineato Giorgetti. Ex Ilva, notte di protesta a Taranto, dove continuano i presidi sulle statali. I sindacati ribadiscono che la mobilitazione andrà avanti oltranza finché il governo non convocherà un tavolo. L'agitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. Ieri cortei a Genova, dove oggi arriva il ministro dell'Interno Piantedosi, che incontrerà stamani una delegazione dei lavoratori. E proseguono anche oggi in Francia le manifestazioni degli studenti delle superiori, circa 200 scuole dovrebbero restare chiuse, lo ha reso noto il ministro dell'istruzione francese Geoffrey, che ha parlato però di un calo rispetto alle settimane precedenti. Sulla piattaforma di consultazione lanciata per gli studenti delle scuole superiori sono arrivate già 86.000 proposte o richieste, ha spiegato il ministro, alcune delle quali saranno accolte nella prossima manovra di bilancio. Arrestato a Torino un 26enne per spaccio di droghe e possesso illegale di armi, la polizia ha scoperto e sequestrato oltre 200 kg di sostanze stupefacenti, 85.000 euro in contanti, 5 armi da fuoco illegalmente detenute. Il 26enne italiano è stato arrestato e condotto nel carcere Lo Russo e Cotugno. È tutto, grazie per l'ascolto.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
4: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
5: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
0: Radio Alta, la

Con Man of the House, Sky Newman racconta una storia che parte da lontano. Il peso delle responsabilità, le scelte che formano un carattere, la forza silenziosa che tiene insieme una famiglia. La produzione di Caleb Rivers scolpisce ogni parola, mentre la scrittura di Jade Holloway porta il brano in una dimensione intima e potente. Un singolo che anticipa un album pieno di verità e di vita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sky Newman, Man of

0: la musica grande.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Radio Alta. Sono le 10:59. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2, 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: Acqua, luce. Il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
6: Alta Play Yesterday.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Alta. Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. E adesso, prima stanza a destra e Angelica Bove con Piccola Magia. Un incontro che racconta due persone che si riconoscono, anche se viaggiano su strade diverse. Un brano intimo, prodotto da Braille, con chitarre, basso e batteria. Per Angelica è anche la prima collaborazione della sua carriera. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, prima stanza a destra e Angelica Bove, Piccola Magia.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Alle 18 è il momento di pensare la serata. Cosa accade a Bergamo?
2: Bergamo città aperta. Bergamo città.
3: Cinema, teatro, eventi. Con Alessandro Stefanoni.
1: Bergamo città aperta sera.
3: Da lunedì a venerdì su Radio Alta alle 18.
2: Bergamo città aperta. Bergamo città.
0: Spot, spot.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
10: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è atteso al Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiere intorno al pontefice. Il cardinale e vicario di Roma Baldo Reina presiederà oggi la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II dal Policlinico Gemelli. La diretta su TV 2000 alle ore 18. L'annuncio del Papa non ce l'aspettavamo, ma siamo fiduciosi, così il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine di un convegno alla Gregoriana. Ascoltiamo le parole del cardinale Parolin.
11: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere questo problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Che è una cosa di cui, grazie a Dio, ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile. E normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolvere. Nessuno se l'aspettava. Però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio.
10: La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili. Nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 persone morte, 10 feriti. E 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare, una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO. I sospetti sono indirizzati su Mosca. I paesi dell'alleanza si preparino a un attacco ibrido letale dalla Russia, ha dichiarato oggi il ministro degli esteri polacco Sirowski al Financial Times. L'uscita dalla procedura di infrazione sarà la prossima primavera, a dirlo il ministro dell'Economia Giorgetti in aula alla Camera in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Manteniamo la rotta nonostante i nuvoloni all'orizzonte, ha sottolineato Giorgetti. Ex Ilva, notte di protesta a Taranto, dove continuano i presidi sulle statali. I sindacati ribadiscono che la mobilitazione andrà avanti a oltranza finché il governo non convocherà un nuovo tavolo. L'agitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. Ieri cortei a Genova, dove oggi arriva il ministro dell'Interno Piantedosi, che incontrerà stamani una delegazione dei lavoratori. È tutto, grazie per l'ascolto.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
13: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT, è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.

0: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Spot Spot. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
1: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
2: Corri ad assaggiarla, al posto giusto! La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del Gambero Rosso. Chi ama la pizza, siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
4: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.

Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

Dipendenze a Bergamo, l'eroina facile ed economica, il poliabuso e la vera emergenza, lavoratori, studenti e donne tra i consumatori seguiti dai SERD, l'eroina mai scomparsa del tutto, oggi sempre più a buon mercato e facile da trovare nei luoghi tradizionali dello spaccio, ma anche online. Immigrati, bando del Ministero per superare il modello CAS, obiettivo sostituire i centri di accoglienza straordinaria con il sistema SAI di integrazione che stenta a decollare anche a Bergamo. Scadenza il 10 novembre per presentare le domande e ricevere aiuti non soltanto economici e pesare meno sui comuni. L'invasione dei data center fino a 10 ettari per impianto. In Bergamasca saranno a breve 5 gli insediamenti, dati preoccupanti del Politecnico di Milano. Il 55% dei nuovi mega impianti sorgerà su terreni verdi. Grand Tour, un

0: i 10 siti UNESCO della nostra regione. L'Atalanta riparte, battuto 3-1 il Venezia, 3 gol in mezz'ora, poi qualche sofferenza di troppo, ma alla fine i nerazzurri, alla ripresa del campionato dopo la lunga pausa, festeggiano il risultato. Ora giovedì la Conference League. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca: boato nella notte a Mozzanica, ha fatto esplodere un bancomat nel centro del paese. Alcuni residenti dicono di aver sentito questo forte rumore e poi di aver visto scappare qualcuno con dei sacchi in mano. Nella notte in azione la banda del botto, preso di mira il bancomat della filiale dell'ex Banca Popolare di Sondrio, ora Biper, in piazza Locatelli. Ancora non si conosce l'entità precisa del bottino, ingenti comunque i danni alla struttura della banca. Per le indagini sono intervenuti i carabinieri di Treviglio. Ed ora parliamo di droga, di dipendenze. Oltre 8.000 persone seguite nei SERD della nostra provincia. C'è l'allarme del poliabuso, ma l'eroina non è mai andata via.
1: Non ci sono soltanto le analisi dei depuratori a raccontare la diffusione dello spaccio e dell'abuso di sostanze nel territorio orobico. La fotografia più nitida di quello che accade nella quotidianità delle famiglie bergamasche emerge dai bilanci operativi della rete dei SERD, servizi per le dipendenze della SST, unite ai dati della relazione annuale sulle dipendenze presentata in sede regionale e locale. Gli utenti complessivamente presi in carico nell'ultimo anno nell'intera provincia tra dipendenze da sostanze legali, illegali e comportamentali hanno superato quota 8.000. I servizi distribuiti tra Bergamo città, Seriate, Ponte San Pietro, Treviglio e la Valseriana evidenziano una drastica trasformazione degli utenti tipo. Diminuisce la quota di consumatori visibilmente emarginati e aumenta la percentuale di lavoratori dipendenti, liberi professionisti e studenti, del tutto integrati nel tessuto sociale. Parallelamente si registra un incremento costante delle donne in carico, spesso per problematiche legate al consumo di ansiolitici, alcol e cocaina, mentre quasi un terzo dei nuovi accessi riguarda giovani sotto i 25 anni, intercettati dalle famiglie o segnalati dalla prefettura. Dalle cartelle cliniche dei SERD territoriali emerge inoltre la quasi totale scomparsa della dipendenza da una singola sostanza a favore del poliabuso combinato. I quadri clinici mostrano frequentemente l'uso intensivo di cocaina nel fine settimana, bilanciato dall'assunzione quotidiana di alcol e psicofarmaci, a cui si aggiunge il consumo sistematico di cannabinoidi ad alto principio attivo. I dati di monitoraggio della SST Bergamo Est e della SST Papa Giovanni XXIII mettono in luce anche l'aumento degli accessi d'urgenza nei pronto soccorso del territorio per intossicazioni acute o incidenti. L'incrocio tra le rilevazioni sanitarie e il report della Polizia Stradale conferma infatti come la combinazione di alcol e stupefacenti sia la base di un incidente grave su 4 tra i giovani sotto i 30 anni lungo le principali arterie della provincia. Di fronte ad uno scenario caratterizzato dallo spaccio itinerante nei boschi dell'Interland e dai canali di vendita digitali, la risposta si sta focalizzando sulla creazione di una rete diffusa di prevenzione, puntando ad intercettare il consumo precocemente attraverso interventi diretti dell'equipe di operatori nelle scuole, nei luoghi di aggregazione e nei contesti del divertimento notturno.
0: L'eroina, che era molto diffusa negli anni Ottanta, continua ad essere presente nel mercato della droga, facile da trovare e poco costosa.
2: A 19 anni ho incominciato a entrare nel giro dell'eroina fumandola, e più avanti all'età di 21 ho incominciato anche a farla in vena.
3: Ho provato l'eroina, ho scoperto un po' quella che in quel momento definivo la mia sostanza, perché comunque mi dava questa sensazione di benessere, di tranquillità che le altre sostanze non mi davano.
2: La compravo al dettaglio, la pagavo 15 euro al grammo. Questa sostanza mi dava uno stato di benessere che altre sostanze non mi davano.
3: L'ultimo periodo però l'eroina facevo fatica a trovarla, si trovava sempre meno e c'era sempre più l'utilizzo di altre sostanze come la ketamina, l'MDMA e altre sostanze chimiche.
4: Dava un effetto che a me
2: piaceva molto perché era molto rilassante e mi aiutava anche nelle relazioni interpersonali con i miei amici.
3: L'utilizzo di sostanza mi stava facendo perdere veramente tutto. Avevo perso la mia famiglia, avevo perso il lavoro, avevo perso gli amici, ero rimasto da solo. E a quel punto, quando ormai avevo toccato il fondo, ho dovuto accettare il fatto di dover chiedere aiuto a qualcuno e quindi ho iniziato a cercare aiuto fuori dalla mia famiglia, quindi mi sono rivolto a un CERT.
0: Ci colleghiamo con Enrico Coppor, presidente dell'Associazione Genitori Antidroga. Ben ritrovato, buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
0: Beh, abbiamo sentito da un lato i numeri che ci dicono che il poliabuso ormai sembra essere un po' un filo conduttore degli interventi anche appunto degli esperti del settore, insomma coinvolge non soltanto i più giovani ma coinvolge anche sempre di più le donne, abbiamo sentito, e poi soprattutto stiamo parlando dell'eroina, che non è tramontata magari come qualcuno potrebbe pensare, se ne parla un pochettino meno in virtù poi di altre in realtà droghe, però c'è, esiste, si trova anche a buon mercato, tra l'altro. Qual è la situazione che voi potete testimoniare quotidianamente anche all'interno della comunità?
4: Sicuramente l'eroina è ancora presente, circola, non è più come nel trentennio, nel metà anni 70 in poi, diciamo che con l'inizio del terzo millennio la situazione è cambiata completamente, per cui l'eroina è stata in qualche modo sostituita in gran parte dalla cocaina, che non è certo meno pericolosa dell'eroina, anzi in genere chi usa eroina usa anche cocaina, perché è il rovescio della stessa medaglia. L'eroina è un sedativo, la cocaina è uno stimolante, ma agiscono entrambi sugli stessi recettori. Per questo notiamo che molti nel poliabuso tendono a usare sia eroina che cocaina. Il poliabuso è la nuova tendenza appunto da più di 20 anni a questa parte, soprattutto tra i giovani.

0: pericolo perché non so, l'antagonista per eccellenza degli oppioidi, dell'eroina, è il naloxone, ma essendoci anche altre sostanze di mezzo, il rischio che questo farmaco non faccia effetto, per cui si è a rischio di vita anche per le varie sostanze che vengono tagliate insieme all'eroina.
1: L'approdo Coppola al pronto soccorso è sempre più frequente.
0: Sì, purtroppo è più frequente proprio per il mix di sostanze che si usa, per cui è più facile andare in overdose. Poi c'è un mix con altre sostanze, con i sedativi, con l'alcol, e questo crea con l'asso overdose in generale, e quindi un bisogno di intervento sanitario. L'accesso al pronto soccorso sì, ma sono importanti anche le unità mobili che fanno presenza sul territorio, specialmente negli ambienti dove c'è più emarginazione, ed è lì che si consuma anche più eroina. Ecco perché è importante anche fare interventi di prossimità per la strada.
1: E infatti è quello su cui si sta puntando maggiormente, sia per quanto riguarda gli operatori sociali, ma anche le forze dell'ordine, ma con proprio la finalità preventiva e di segnalazione anche degli assuntori alla prefettura di Bergamo, che ha visto nell'ultimo anno aumentare notevolmente appunto i ragazzi sottoposti insomma a un periodo di controllo, di verifica e di accompagnamento. Grazie intanto ad Enrico Coppola, come sempre, per questo intervento nel telegiornale. Buon lavoro. Ed ora cambiamo argomento, parliamo dei data center. Presto saliranno 5 gli impianti in provincia.
2: Un'altra silenziosa colata di cemento minaccia il territorio bergamasco, pronta a superare per impatto persino la lunga stagione dei mega capannoni della logistica. Questa volta a fare gola alle trasformazioni edilizie sono i data center, i colossi digitali posti al servizio della rete che rischiano di divorare ettari di suolo verde e agricolo della provincia. L'allarme arriva dallo studio condotto dal laboratorio Piano Paesaggio Territori e Ecosistema del Dipartimento di Architettura del Politecnico di Milano. Un'indagine che accende i riflettori su un fenomeno finora cresciuto nell'ombra. Nelle pratiche edilizie, infatti, queste enormi strutture sfuggono in una pianificazione specifica, venendo catalogate semplicemente come normali insediamenti industriali o produttivi. In terra bergamasca il fenomeno si sta già consolidando con forza. Ai 3 impianti già operativi si stanno per aggiungere altri 2 complessi in fase di progetto. A fare da esca non sono più i nodi stradali e autostradali, ma la presenza sul territorio di robuste dorsali di fibra ottica e potenti reti elettriche. A preoccupare non è soltanto il numero di insediamenti, ma le loro dimensioni senza precedenti. La prima generazione di data center si attestava su dimensioni contenute sotto i 50 megawatt ed è stata realizzata per l'80% recuperando vecchie aree industriali. I nuovi progetti segnano invece una svolta aggressiva. La maggior parte supererà i 150 megawatt di potenza, con un'occupazione di terreno che raddoppia, passando da una media di 3-4 ettari fino a 10 ettari per singolo impianto. Oltre il 55% della superficie necessaria per le nuove strutture regionali andrà ad intaccare terreni verdi e ancora non edificati. Il paradosso è che le aree dismesse non mancherebbero, ma i costi delle bonifiche e i tempi burocratici spingono i privati a puntare sul suolo vergine, complice la tentazione dei comuni di incassare i ricchi oneri di urbanizzazione. Di fronte a questa spinta, gli esperti sollecitano valutazioni ambientali per impedire che l'espansione digitale continui a consumare il territorio.
1: Immigrati cambia la rete di accoglienza, vediamo come.
2: Il tempo stringe per cogliere un'opportunità decisiva. Entro il 10 novembre i comuni possono partecipare ai 3 avvisi del Ministero dell'Interno per ampliare la rete SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione. Il bando mette a disposizione 3.202 nuovi posti finanziati dal Fondo FAMI per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati. Non si tratta soltanto di offrire vitto e alloggio, ma di garantire un'accoglienza diffusa, con corsi di lingua, orientamento, assistenza e veri percorsi corsi di inserimento lavorativo. Per Bergamo e la sua provincia è una chiamata fondamentale per cambiare marcia. Oggi il sistema pende tutto dalla parte dell'emergenza. I dati del rapporto SAI contano sul territorio bergamasco appena 254 posti nella rete pubblica, di cui 30 per minori, gestiti da soli 4 enti. Al contrario, in centri di accoglienza straordinaria, i CAS, affidati a privati, cooperative e alberghi, ospiteranno

0: infettavano 879 persone nel 2024. È uno squilibrio in linea con la media lombarda, dove oltre l'81% dei posti fa capo ai CAS e poco meno del 19% al SAI, con strutture straordinarie sovraffollate di oltre il 102%. A spingere verso il superamento dei CAS non è soltanto un'analisi dei costi, ma anche il nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Le nuove regole porteranno ad un aumento dei titolari di protezione internazionale. Senza una rete organizzata, i comuni rischiano di dover gestire da soli situazioni di forte vulnerabilità sociale. Il SAI offre finanziamenti statali diretti e la regia del servizio centrale. Dallo smantellamento dei vecchi SPRAR nel 2018, il sistema ha faticato a diffondersi. Ora l'obiettivo di Ministero e ANCI è chiaro: fare del SAI il modello ordinario di accoglienza e avviare la progressiva chiusura dei CAS.
1: A partire da ieri in Lombardia il vaccino antinfluenzale è disponibile gratuito per tutti. Per prenotare la vaccinazione è possibile consultare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, oppure prenotare online tramite il portale regionale Prenota Salute. I cittadini allettati o con gravi difficoltà di deambulazione, impossibilitati a recarsi presso un centro vaccinale, possono rivolgersi al proprio medico di medicina generale per l'attivazione della vaccinazione domiciliare. Numerose anche quest'anno le farmacie che aderiscono alla campagna. Parliamo delle carceri, dell'emergenza suicidi, un caso a Bergamo nei primi mesi del 2026, diversi tentativi bloccati dall'intervento degli agenti di polizia penitenziaria e oltre una cinquantina di episodi di proteste e tensioni.
0: L'emergenza suicidi e l'escalation di atti autodistruttivi nel carcere Don Fausto Resmini di Bergamo rappresentano il sintomo più drammatico e visibile del collasso strutturale dell'istituto di Via Gleno, con 600 reclusi stipati a fronte di soli 319 posti regolamentari. La struttura sfiora un tasso di sovraffollamento del 188%, affermandosi tra le più sotto pressione di una Lombardia maglia nera in Italia per emergenza penitenziaria. I dati dell'Osservatorio del Garante Nazionale relative ai primi 8 mesi del 2026 scattano una fotografia spietata. La regione registra 7 dei 49 suicidi avvenuti a livello nazionale, il 14% del totale, compreso un decesso registrato proprio all'interno della casa circondariale bergamasca. La compressione degli spazi vitali, l'accesso limitato ai servizi e la drastica riduzione delle attività trattamentali dipingono un clima di profondo disagio emotivo e tensione continua. Nel carcere di Bergamo il malessere non si manifesta soltanto attraverso l'estremo gesto, ma scorre sotterraneo in una quotidianità segnata da ben 51 episodi tra proteste e scioperi della fame o della sete nei soli primi 8 mesi dell'anno. Un quadro critico in cui numerosi tentati suicidi sono stati sventati in extremis grazie al tempestivo intervento degli agenti di polizia penitenziaria. Questo spaccato rispecchia fedelmente l'andamento regionale, dove negli istituti colpiti da lutti si contano parallelamente 131 tentativi di suicidio e 1341 atti di autolesionismo su una popolazione complessiva di 9317 presenze e una media di sovraffollamento lombardo che supera il 150%.
1: Cambiamo argomento. In bicicletta, lungo un anello di ben 850 chilometri alla scoperta dei 10 siti UNESCO della Lombardia, oggi è possibile grazie al Grand Tour UNESCO, un progetto della Regione Lombardia in collaborazione con il Politecnico di Milano e l'ERSAF.
2: Il piacere di andare alla scoperta pedalando tra i 10 siti UNESCO della Lombardia. Un progetto che sta crescendo grazie alla creazione di una rete tra territori, paesaggi e luoghi di interesse storico, artistico e architettonico, restituendo un racconto articolato della ricchezza culturale e ambientale della nostra regione. Al centro di quello che viene identificato come Grand Tour UNESCO, una nuova idea di viaggio più consapevole e sostenibile in sella alla bicicletta, integrando gli spostamenti con il treno, che invita a riscoprire o a scoprire un grande patrimonio e a valorizzarlo attraverso un'esperienza di conoscenza e relazione con il territorio.
3: Promuove non soltanto l'accessibilità turistica, ma anche l'accessibilità per la vita di tutti i giorni. Quindi il turismo diventa un elemento di leva molto importante, che però ha delle ricadute positive sugli abitanti dei territori.
2: un attento lavoro di ricerca e progettazione del Politecnico di Milano assieme all'Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia e all'ERSAF, l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, sostenuto dal finanziamento del Ministero della Cultura. L'obiettivo, nell'ambito dell'iniziativa Patrimonio UNESCO in Lombardia, la bellezza per tutti, è quello di definire un itinerario capace di mettere in connessione le infrastrutture ciclabili già esistenti e di individuare nuovi collegamenti, proprio come la pedalata promossa dall'ERSAF lungo l'Adda, partendo dal villaggio operaio di Crespi d'Adda, patrimonio dell'umanità dal 1995. Un tracciato complessivo di ben 850 chilometri che si sviluppa secondo criteri di accessibilità, sicurezza e qualità paesaggistica per favorire una fruizione sostenibile di quanto di bello si incontra, evidenziandone le peculiarità e favorendo una nuova idea di turismo.
3: Un turismo attivo, di prossimità, un turismo dell'apprendimento, un turismo lento, un turismo responsabile che serve proprio per mettere in rete i territori.
4: Puntare sulla valorizzazione di questi siti ci aiuta sia per sviluppare un turismo con persone che già vivono la Lombardia, sia per attirare anche dall'estero turisti.
2: Vogliamo offrire nuove occasioni per visitare i luoghi della cultura lombarda e conoscere i territori che li ospitano, ha sottolineato l'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, e che meritano di essere conosciuti da un pubblico più ampio.
1: Ripresa di campionato con vittoria per l'Atalanta che ha vinto 3-1 contro il Venezia in casa nero-azzurra. Ci colleghiamo subito con il nostro Matteo De Sanctis. Buongiorno Matteo.
5: Sì, buona giornata Paola, buona giornata a te, a tutti gli ascoltatori, a tutti i telespettatori. Sì, ripresa del campionato, come dicevi, con vittoria per l'Atalanta che interrompe la striscia negativa delle tre sconfitte pre-sosta delle nazionali che erano avvenute con Roma, Cagliari e Juventus. E ieri sera, nel posticipo della sesta giornata, lo stadio di Bergamo ha battuto il Venezia a fanalino di coda per 3-1, mettendo in cassaforte la partita con due gol nei primi sei minuti, con le reti di Kessié e di Kurstovic, che si è poi ripetuto alla mezz'ora della prima frazione di gioco. Prima dell'intervallo è arrivato il gol di Aino, che ha ribaltato la partita, nel senso che ha offerto una ripresa con il Venezia all'attacco, un Atalanta in difficoltà e sulla difensiva dopo aver fatto almeno un'ottima prima mezz'ora di partita. Un Venezia che ha colpito due traverse, ma alla fine l'Atalanta è riuscita a tenere il doppio vantaggio, a portare a casa tre punti importanti per la classifica, in particolar modo visto che rimettono l'Atalanta nella parte sinistra della graduatoria all'inseguimento della zona europea, guadagnando anche qualche punto su quelle che potrebbero essere le avversarie proprio nell'ottica di una rincorsa all'Europa. A proposito di Europa, si torna subito in campo tra due giorni, giovedì sera alle 21 allo stadio di Bergamo arrivano i ciprioti del Paphos nella prima giornata della fase campionato della Conference League. Ne parleremo stasera, perché anche se è martedì, stasera eccezionalmente in diretta dalle 21 torna un appuntamento con tutto Atalanta. Tra gli ospiti in studio l'allenatore ed ex atalantino Elio Agustinetti, il decano dei tecnici bergamaschi Nado Bonaldi, il giornalista Xavier Iacobelli. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335-6969-423 oppure via email a tuttoatalanta@bergamotv.it. Le note negative della serata di ieri sera, oltre al secondo tempo, sono date anche dagli infortuni, quelli occorsi a Scaldini e Bellanova, che quindi sono sicuramente in dubbio per la partita di giovedì, forse anche per la prossima di campionato domenica in trasferta al San Siro contro il Milan, e dove sicuramente mancherà Elmas, che è stato espulso nel finale della partita contro il Venezia, e quindi salterà sicuramente la trasferta di campionato domenica contro i rossoneri. Un passo per volta, iniziamo da stasera alle 21 con tutto Atalanta. A te la linea.
1: Grazie a Matteo De Sanctis, che ritroveremo anche nella prossima edizione del telegiornale. Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
6: Ben ritrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. Anche la giornata di mercoledì 14 ottobre sarà ampiamente soleggiata sulla Lombardia. Le condizioni restano anticicloniche, il tutto in un contesto climatico freddino al primo mattino. Poi le temperature massime torneranno a toccare picchi di 20-22 gradi. Uno sguardo più nel dettaglio a Bergamo. La situazione meteo sarà tranquilla poiché il tempo asciutto, i cieli sereni tersi, le temperature diurne in diverse aree prossime ai 20-22 gradi. Il clima sarà più freddino nella notte al mattino, con valori minimi anche piuttosto bassi, non oltre i 13-14 gradi. Poi la giornata di giovedì tornerà ad essere ampiamente soleggiata e con temperature massime in leggero incremento prossime ai 22-23 gradi. Uno sguardo al fine settimana che avrà un possibile cambiamento, soprattutto nella giornata di domenica. Ombrelli dunque a portata di mano. Ed anche le temperature massime e localmente anche le minime potranno perdere qualche grado. Rimanete aggiornati dunque sulla nostra app oppure sul nostro sito web trebimeteo.com.
7: Era Bergamo TG. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Grandi affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
9: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
10: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
11: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
12: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
7: Radio Alta, Bergamo, è in

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
3: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
4: EICOS, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? EICOS si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 73 4979. Sabato, orario continuato.
5: La musica grande, Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Ecco una bella novità per gli amanti della dance. Steve Edwards e Planet Funk insieme in Rewind My Mind. Una collaborazione inedita con la voce di Edwards e la produzione dei Planet Funk, nata da un'idea di Alex Bianchi. Il brano è stato registrato a Prato e mixato e masterizzato a Napoli da Peppe Foliero. Per nuovi suoni su Radio Alta, Steve Edwards e Planet Funk, Rewind My Mind.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I nostri brani preferiti.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca: boato nella notte a Mozzanica, ha fatto esplodere un bancomat nel centro del paese. Alcuni residenti dicono di aver sentito questo forte rumore e poi di aver visto scappare qualcuno con dei sacchi in mano. Nella notte in azione la banda del botto, preso di mira il bancomat della filiale dell'ex Banca Popolare di Sondrio, ora Biper, in piazza Locatelli. Ancora non si conosce l'entità precisa del bottino, ingenti comunque i danni alla struttura della banca. Per le indagini sono intervenuti i carabinieri di Treviglio. Ed ora parliamo di droga, di dipendenze. Oltre 8.000 persone seguite nei SERD della nostra provincia. C'è l'allarme del poliabuso, ma l'eroina non è mai andata via.
2: Non ci sono soltanto le analisi dei depuratori a raccontare la diffusione dello spaccio e dell'abuso di sostanze nel territorio orobico. La fotografia più nitida di quello che accade nella quotidianità delle famiglie bergamasche emerge dai bilanci operativi della rete dei SERD, servizi per le dipendenze della SST. Unite i dati della relazione annuale sulle dipendenze presentata in sede regionale e locale. Gli utenti complessivamente presi in carico nell'ultimo anno nell'intera provincia tra dipendenze da sostanze legali, illegali e comportamentali hanno superato quota 8.000. I servizi distribuiti tra Bergamo città, Seriate, Ponte San Pietro, Treviglio e la Valseriana evidenziano una drastica trasformazione degli utenti tipo. Diminuisce la quota di consumatori visibilmente emarginati e aumenta la percentuale di lavoratori dipendenti, liberi professionisti e studenti, del tutto integrati nel tessuto sociale. Parallelamente si registra un incremento costante delle donne in carico, spesso per problematiche legate al consumo di ansiolitici, alcol e cocaina, mentre quasi un terzo dei nuovi accessi riguarda giovani sotto i 25 anni, intercettati dalle famiglie o segnalati dalla prefettura. Dalle cartelle cliniche dei SERD territoriali emerge inoltre la quasi totale scomparsa della dipendenza da una singola sostanza a favore del poliabuso combinato. I quadri clinici mostrano frequentemente l'uso intensivo di cocaina nel fine settimana, bilanciato dall'assunzione quotidiana di alcol e psicofarmaci, a cui si aggiunge il consumo sistematico di cannabinoidi ad alto principio attivo. I dati di monitoraggio della SST Bergamo Est e della SST Papa Giovanni XXIII mettono in luce anche l'aumento degli accessi d'urgenza nei pronto soccorso del territorio per intossicazioni acute o incidenti. L'incrocio tra le rilevazioni sanitarie e il report della Polizia Stradale conferma infatti come la combinazione di alcol e stupefacenti sia la base di un incidente grave su 4 tra i giovani sotto i 30 anni lungo le principali arterie della provincia. Di fronte ad uno scatterizzato dallo spaccio itinerante nei boschi dell'Interland e dai canali di vendita digitali, la risposta si sta focalizzando sulla creazione di una rete diffusa di prevenzione, puntando ad intercettare il consumo precocemente attraverso interventi diretti delle equipe di operatori nelle scuole, nei luoghi di aggregazione e nei contesti del divertimento notturno.
1: L'eroina, che era molto diffusa negli anni Ottanta, continua ad essere presente nel mercato della droga, facile da trovare e poco costosa.
3: A 19 anni ho cominciato a entrare nel giro dell'eroina fumandola, e più avanti all'età di 21 ho cominciato anche a farla in vena.
4: Ho provato l'eroina, ho scoperto un po' quella che in quel momento definivo la mia sostanza, perché comunque mi dava questa sensazione di benessere, di tranquillità che le altre sostanze non mi davano.
3: La compravo al dettaglio, la pagavo 15 euro al grammo. Questa sostanza mi dava uno stato di benessere che altre sostanze non mi davano.
4: L'ultimo periodo però l'eroina facevo fatica a trovarla, si trovava sempre meno e c'era sempre più l'utilizzo di altre sostanze come la ketamina, l'MDMA e altre sostanze chimiche.
5: Mi dava un effetto che a me piaceva molto, perché era molto rilassante e mi aiutava anche nelle relazioni interpersonali con i miei amici.
4: L'utilizzo di sostanza mi stava facendo perdere veramente tutto, avevo perso la mia famiglia, avevo perso il lavoro, avevo perso gli amici, ero rimasto da solo. E a quel punto, quando ormai avevo toccato il fondo, ho dovuto accettare il fatto di dover chiedere aiuto a qualcuno e quindi ho iniziato a cercare aiuto fuori dalla mia famiglia, quindi mi sono rivolto a un CERT.
1: Parliamo dei data center, presto saliranno 5 gli impianti in provincia.
2: Un'altra silenziosa colata di cemento minaccia il territorio bergamasco, pronta a superare per impatto persino la lunga stagione dei mega capannoni della logistica. Questa volta a fare gola alle trasformazioni edilizie sono i data center, i colossi digitali posti al servizio della rete che rischiano di divorare ettari di suolo verde e agricolo della provincia. L'allarme arriva dallo studio condotto dal laboratorio Piano Paesaggio Territori Ecosistema del Dipartimento di Architettura del Politecnico di Milano. Un'indagine che accende i riflettori su un fenomeno finora cresciuto nell'ombra. Nelle pratiche edilizie, infatti, queste enormi strutture sfuggono in una pianificazione specifica, venendo catalogate semplicemente come normali insediamenti industriali o produttivi. In terra bergamasca il fenomeno si sta già consolidando con forza. Ai 3 impianti già operativi si stanno per aggiungere altri 2 complessi in fase di progetto. A fare da esca non sono più i nodi stradali e autostradali, ma la presenza sul territorio di robuste dorsali di fibra ottica e potenti reti elettriche. A preoccupare non è soltanto il numero di insediamenti, ma le loro dimensioni senza precedenti. La prima generazione di data center si attestava su dimensioni contenute sotto i 50 megawatt ed è stata realizzata per l'80% recuperando vecchie aree industriali. I nuovi progetti segnano invece una svolta aggressiva. La maggior parte supererà i 150 megawatt di potenza, con un'occupazione di terreno che raddoppia, passando da una media di 3-4 ettari fino a 10 ettari per singolo impianto. Oltre il 55% della superficie necessaria per le nuove strutture regionali andrà ad intaccare terreni verdi e ancora non edificati. Il paradosso è che le aree dismesse non mancherebbero, ma i costi delle bonifiche e i tempi burocratici spingono i privati a puntare sul suolo vergine, complice la tentazione dei comuni di incassare i ricchi oneri di urbanizzazione. Di fronte a questa spinta, gli esperti sollecitano valutazioni ambientali per impedire che l'espansione digitale continui a consumare il territorio.
1: Immigrati cambia la rete di accoglienza, vediamo come.
2: Il tempo stringe per cogliere un'opportunità decisiva. Entro il 10 novembre i comuni possono partecipare ai 3 avvisi del Ministero dell'Interno per ampliare la rete SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione. Il bando mette a disposizione 3.202 nuovi posti finanziati dal Fondo FAMI per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati. Non si tratta soltanto di offrire vitto alloggio, ma di garantire un'accoglienza diffusa, con corsi di lingua, orientamento, assistenza e veri percorsi di inserimento lavorativo. Per Bergamo e la sua provincia è una chiamata fondamentale per cambiare marcia. Oggi il sistema pende tutto dalla parte dell'emergenza. I dati del rapporto SAI contano sul territorio bergamasco appena 254 posti nella rete pubblica, di cui 30 per minori, gestiti da soli 4 enti. Al contrario, in centri di accoglienza straordinaria, i CAS, affidati a privati, cooperative e alberghi, ospitavano 879 persone nel 2024. È uno squilibrio in linea con la media lombarda, dove oltre l'81% dei posti fa capo ai CAS e poco meno del 19% al SAI, con strutture straordinarie sovraffollate di oltre il 102%. A spingere verso il superamento dei CAS non è soltanto un'analisi dei costi, ma anche il nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Le nuove regole porteranno ad un aumento dei titolari di protezione internazionale. Senza una rete organizzata, i comuni rischiano di dover gestire da soli situazioni di forte vulnerabilità sociale. Il SAI offre finanziamenti statali diretti e la regia del servizio centrale. Dallo smantellamento dei vecchi SPRAR nel 2018, il sistema ha faticato a diffondersi. Ora l'obiettivo di Ministero e ANCI è chiaro: fare del SAI il modello ordinario di accoglienza e avviare la progressiva chiusura dei CAS.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo.

0: di Fabrizio Pirola.
1: L'Atalanta riparte, battuto 3-1 il Venezia, questo è il titolo che compare sulla prima pagina dell'Eco di Bergamo, con questa rinnovata e molto moderna nuova veste. Riparte 3-1, Renato Pedretti, Claudio Castelli e Diego Trivella vi stanno proponendo la pagina. Salutiamo gli ascoltatori di Radio Alta e diamo il benvenuto, raggiunto telefonicamente, il vice caporedattore dell'Eco di Bergamo, di Lippoli, che non si trova a Londra, non preoccupatevi, la foto è meravigliosa, complimenti Dino, alle spalle hai questo Magic Bus, quasi come gli Who cantavano una volta. Buongiorno Dino, come stai?
2: Buongiorno, tutto bene, grazie. Il soggetto è quel che è, ma lo sfondo della fotografia è sicuramente carino, devo dire.
1: È veramente molto, molto intrigante.
2: Classico double deck londinese.
1: Esatto, esatto. Il vecchio old English. Dino, che partita è stata ieri sera? Che partita è stata?
2: Buona per la prima mezz'ora, sicuramente molto buona per la prima mezz'ora, complice anche un approccio alla partita completamente sbagliato da parte del Venezia, dove però credo che abbia contribuito molto la veemenza e l'alto tasso tecnico dimostrato dall'Atalanta nella prima mezz'ora. Dopo il 3-0 la squadra si è seduta e sono tornati dei vecchi difetti che abbiamo visto già nelle precedenti partite. Piccola attenuante che possiamo dare, comunque è una squadra che è attesa a una serie terribile dal punto di vista del calendario di partite, c'è una partita ogni 3 giorni, quindi probabilmente c'è stato anche, oltre che un calo psicologico, un conseguente calo fisico. Il Venezia ne ha approfittato, è rientrato in partita con un gol che ha rimesso in evidenza il punto debole di questa squadra, che è inevitabilmente la difesa, e il secondo tempo oggettivamente abbiamo fatto davvero poco con un Venezia che si è buttato in avanti lasciando praterie immense. Ecco, in queste praterie i nerazzurri hanno pascolato, come dire, ma non hanno saputo dare il colpo del KO che avrebbe reso tutto quanto più tranquillo.
1: Ecco Dino, io vado subito a pagina 50 dell'Eco di Bergamo che la regia vi sta proponendo, perché poi Maurizio Sarri, a prescindere poi dalla simpatia, dall'antipatia, dimostra sempre un'onestà intellettuale che non è da tutti dal mio punto di vista, perché lui ha detto: primi 45 di livello, peccato aver subito gol. Poi arriva il concetto, Dino, che vorrei analizzare con te. Vista la prima mezz'ora si deve avere coraggio. Se riusciamo a farlo per 60-70 minuti possiamo essere un problema per tutti, se riusciamo a farlo per 60-70 minuti. Dove vuole andare a parare il nostro mister, punto di domanda?
2: Ma credo che con la sua solita semplicità e a tratti quasi crudeltà, esatto, abbia fotografato benissimo la partita. Senza andare troppo lontano, credo che l'anno scorso una partita del genere alla fin fine sarebbe prevalsa l'esaltazione della vittoria. Sarri vuole decisamente qualcosa di più, sa che questa squadra ha i numeri e le carte per dare di più, per dare molto di più, e quindi, come dire, tiene tutti quanti sul bacchettone, perché in realtà quello che abbiamo visto dopo il 3-0 è stato un'Atalanta davvero brutta, che ha fatto venire in mente certe prestazioni poco convincenti, soprattutto di inizio stagione. Paradossalmente mi avevano convinto molto di meno le prestazioni terminate con la vittoria che non quelle terminate con la sconfitta. Ecco, io credo che Sarri abbia un'onestà intellettuale di fondo indubitabile, quindi invece di, come dire, intascare questi 3 punti che comunque ci riporta in una posizione di classifica interessante, a chi si lamenta, l'ho scritto oggi nel mio articolo, comunque ricordo che il Napoli è 1 punto e la Juve, il Como, 2, quindi mi pare che tutte le posizioni per l'Europa siano ancora ben aperte, e lui giustamente mette in evidenza le cose che non vanno, e nell'ora di gioco che è rimasta dopo il 3-0 ne abbiamo viste tante, forse troppe.
1: Indubbiamente abbiamo rischiato l'inimmaginabile nel secondo tempo. Tu hai parlato dell'articolo

0: che hai scritto e che potete leggere oggi a pagina 48 dell'Eco di Bergamo. Mezz'ora di luce con tre reti e si torna a sinistra in classifica. È un concetto che già hai sviluppato. Poi 18:10 tutti a Milano. Oh, tu segui veramente il mondo della tifoseria atalantina. Mi devo complimentare anche per uno striscione che purtroppo non riesco a proporvi e che riguarda il calcio italiano, Malagò in particolare. Vi faccio un applauso virtuale. Sento che hai sorriso, Dino. Magari ce lo puoi illustrare tu.
1: Perché adesso, visto che siamo al il bello della diretta, vediamo di recuperarlo dalla galleria fotografica, così lo leggiamo in diretta. E diceva: Circo Figici nel gruppo dei pagliacci, ecco un nuovo ingresso, il presidente commissario di se stesso, Malagò Buffone. Allora, partiamo dalla reazione dello stadio di fronte a questo striscione. Applausi unanimi da tutti i settori. Da tutti. Non c'è stato un settore che non abbia accompagnato questo striscione con applausi. Devo dire che quest'ultima pagina del calcio italiano è l'ennesima pagina imbarazzante, purtroppo temo non sarà nemmeno l'ultima, e hanno fatto benissimo i tifosi della Nord a stigmatizzarlo in questo modo, così come hanno fatto bene a rimettere sul tavolo la questione delle trasferte, perché è una questione che sta raggiungendo dei livelli veramente ingestibili. Paradossalmente i signori esserci più problemi di ordine pubblico domenica con la tifoseria che accompagnerà comunque la squadra stando fuori dallo stadio che non consentendo l'ingresso. La posizione a testa del tifoso lo sappiamo, è una posizione molto delicata. La tifoseria stessa è rimasta tra le ultime in Italia, credo, insieme al Pisa e poche altre, a non volersi tesserare. È una posizione rispettabilissima, diciamo che seguirebbe un approfondimento di dibattito sulla utilità di questa posizione interna della tifoseria ultra, dove i meccanismi però sono molto delicati. Dall'altra parte, in ogni caso, credo che serva una maggiore elasticità, assunzione di responsabilità da parte dei cosiddetti organi preposti, perché la soluzione per gestire l'ordine pubblico non può essere sempre solamente vietare le trasferte, così succede davvero in calcio.
0: È veramente che già vive un momento non particolarmente effervescente lo striscione su Malagò, nella giusta testimonianza. Nella tua pagina tu proponi anche questo striscione esposto nella curva opposta, quella dei Forever, sempre molto sensibili ad alcune tematiche. Complimenti da parte mia, Forever. Lunedì 18:30, noi a lavorare, televisioni dovreste imparare. Anche una rima veramente baciata, e anche qui si sarebbe da spendere forse una trasmissione, caro Dino.
1: Allora, qui ci sono due ordini di problemi. Il primo è che dobbiamo prendere atto del fatto che finché l'Atalanta resta in conference, e mi auguro ci resti a lungo, l'Atalanta giocherà giovedì. Questo comporta un rischio elevatissimo di partite il lunedì, perché ci sono comunque dei giorni da rispettare di sosta tra un match e l'altro. Quindi, in linea di massima, questa stagione l'Atalanta giocherà pochissime volte il sabato, diverse volte la domenica e diverse volte il lunedì. Quindi, da questo punto di vista, il lunedì è un giorno inevitabile. Inevitabile il giorno, l'orario no. Perché un conto è giocare alle 20:45 come faremo in determinate situazioni, credo contro il Genoa mi pare, o contro il Parma, che quasi prima di tutto contro il Parma il 2 di novembre, un conto è giocare ancora alle 18:30 come faremo col Genoa invece. Quindi nell'insieme di dover mettere insieme tutti questi fattori confliggenti fra loro, serve quel buon senso che una partita alle 18:30 di lunedì lavorativo non sembra proprio veramente il massimo da questo punto di vista. Bene, ha fatto la SID a prendere posizione a riguardo.
0: Ecco, hai usato un termine buonsenso che purtroppo non fa rima con molte realtà nazionali in tutti i settori, questo famoso buonsenso. Ritornando alla partita, giustamente l'amico Diego Pedrali da Torre Boldore dice: ma le pagelle non le commentate? Ma certo che Dino commenta le pagelle di Paolo Vavassori. Qualcuno aveva dei dubbi su Bellanova, ieri è stato veramente devastante sulla sua fascia. Cristovic elettrico, che sì, leader, 6 Carnesecchi, 7,5 il migliore Bellanova, 6,5 Christensen, 6 Giorgio Scalvini. Poi ci dirai anche sulle sue condizioni fisiche, sia quella di Scalvini che quella di Bellanova. 5,5 Zappacosta, 7 che sì, 6 Ederson, 5,5 Elmas, come pure CDK, 6,5 Rowe e 7,5 Cristovic. Maurizio Sarri, 6. Queste sono le pagelle di Paolo Vavassori, pagina 51 dell'Eco di Bergamo. Come le commenti, Dino?
1: Le commento tanto per cominciare condividendo e rispettando il parere di Paolo, che è uno che le partite le sa vedere bene come pochi. Sono assolutamente sulla sua linea. Bellanova è sicuramente il giocatore migliore di questa prima fase del campionato. Ricordiamo come aveva giocato il campionato scorso e come aveva terminato il campionato scorso. Sembra un altro giocatore completamente ricostruito, e di questo bisogna dare merito a Sarri, oltre che alla volontà del giocatore di rimettersi in gioco. Ieri è stato davvero davvero determinante. L'unica pecca della partita è stato quando purtroppo si è fatto male. Pare che non sia niente di grave, ma l'altra cosa, si è fatto male facendo un recupero strepitoso sul giocatore del
0: esatto.
1: Potrebbero invece essere leggermente più preoccupanti le condizioni di Scalvini, che purtroppo è abbonato agli infortuni, che insomma potrebbe riguardare ancora questo maledetto flessore che ha colpito una marea di giocatori atalantini in questa stagione, anche in quella precedente. Quindi, per dire, c'è questo problema che potrebbe, come dire, creare degli equilibri molto molto difficili in difesa, dove tra Paphos giovedì e domenica a Milano col Milan, Sarri dovrà inventarsi qualcosa. Potrebbe magari, che so, al netto dell'impiego di Kolasinac, che sicuramente è la prima opzione, magari potrebbe essere la volta buona per vedere Obrić in campo, per esempio. Ecco, insomma, ci sono tante variabili.
0: Tante variabili, ma poche soluzioni praticabili, però.
1: In difesa siamo stretti, questo è indubbio.
0: Esatto.
1: Questo è indubbio. Se c'è una pecca di una campagna acquisti da Atalanta, dove comunque sono arrivati giocatori di livello, ieri Elmas fino a quello scriteriato intervento che va sul rosso diretto, giustissimo per altre cose, aveva fatto una buona partita facendo vedere che insomma il suo un Gaetano meno convincente, un Kessié che torna all'Ovile dopo 10 anni e segna dopo 10 anni il suo gol, è stato tutto quanto insomma molto bello. Ma ricordiamo che sono giocatori presi nel calciomercato di quest'estate. L'unica pecca che possiamo attribuire al calciomercato è che oggettivamente in difesa siamo scoperti, ed è il reparto dove siccome la fortuna è cieca ma la iella, chiamiamola così, ci vede benissimo, si sono concentrati tutti gli infortuni all'inizio stagione.
0: Ecco, l'ultima domanda che ti pongo, innanzitutto vi invito a leggere l'analisi del match all'interno di Corner, così vi abbonate, la regia ve lo sta proponendo, di Gianluca Besana, come sempre molto dettagliata, prima il dominio, poi l'incapacità di gestire, pregi e difetti del nuovo modulo. L'ultimo commento te lo chiedo in merito all'editoriale del vice caporedattore, come te del resto, Roberto Belingheri. Bellissima, poi bruttissima, ma vincente. 2 punti, l'Atalanta tra i due estremi, qualcosa di buono c'è, non solo i punti. Si riparte da qui, e ti ringrazio Dino Lippali, ti ringrazio di cuore.
1: Si riparte per forza da qui, cioè nel senso che è chiaro che sarebbe piaciuta tutta una prestazione più convincente. Teniamoci questa buona mezz'ora, ma teniamoci soprattutto i 3 punti. Questa è una squadra che ha come traguardo, oltre che la Coppa Italia e la Conference, un ritorno in Europa, possibilmente magari in Europa League. Mi pare che la classifica, dopo 6 giornate, ci veda pienamente in corsa. Siamo tornati nella parte sinistra, 6 partite, un andamento assolutamente simmetrico, 6 partite, 3 vittorie, 3 sconfitte, 8 reti fatte, 8 reti subite. A memoria mi pare che ci sia un tabellino di questo genere. Ripartiamo da qui sicuramente. Allora, io capisco veramente, capisco tutto nella vita, capisco le polemiche, capisco i polemisti da tastiera, capisco le vedove più o meno inconsolabili, però questa è l'Atalanta in questo momento, e io credo che ci siano delle cose buone e delle cose cattive. Ripartiamo dalle cose buone, perché le cose cattive c'è sempre tempo.
0: Ecco, ripartiamo dall'appuntamento che giustamente Renato Pedretti, che ringrazio in regia con Diego Trivella e Claudio Castelli, vogliono proporre. Circolino questa sera, da non perdere.
1: Guarda, questa sera cominciamo la rassegna Libera di Sognare e Pensare, che è la nostra rassegna tradizionale che porta 1 o 2 torri al mese al Circolino. Cominciamo con Marco Cassardo, libro veramente veramente bello, dopo lo stupendo Eravamo immortali di 2 anni fa, che Marco presentò sempre al Circolino. Questa sera alle 20:45 si parla di senilità, si parla di vecchiaia, si parla di decadenza fisica, ma non solo, ma si parla in un modo molto intelligente e pungente con Marco Cassardo. Permettimi solo un'anticipazione veramente in esclusiva per la vostra trasmissione, per la nostra trasmissione.
0: Grazie Dino.
1: Il 10 di novembre presenteremo il libro di Ghi Chiappaventi, strepitoso collega della 7, laziale ma ognuno ha i suoi difetti, dedicato, o meglio, contro la deriva del calcio moderno.
0: Oh, questo è uno scoop che abbiamo avuto il piacere di proporvi.
1: Un libro bellissimo.
0: Annotate la data,
1: Scritto benissimo su temi assolutamente fondamentali e di stretta cronaca. Io davvero, chi ama il calcio, come quelli dove le maglie erano dall'1 all'11, quello dove si giocava su Cutro con i 90 vinto, non manchi all'appuntamento del 10 novembre.
0: Allora, 10 novembre tutti al Circolino con Ghi Chiappaventi. Grazie Dino, buona giornata. Grazie
1: a tutti e buona giornata.
0: Grazie alla nostra regia, come sempre grazie a voi, buon proseguimento con i programmi di Bergamo TV.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Alta Play.
3: U2 con Silenzio, il nuovo singolo anticipa l'album Carnaval de Luz, 16° lavoro in studio della band irlandese, in uscita il 13 novembre. Il brano è prodotto da Jackknife Lee, con produzione aggiuntiva di Ryan Tedder, mentre il videoclip è stato girato a Città del Messico e diretto dal duo Cliqua. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Silenzio.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Tra poco su Radio Alta Rock Style. Rock Style. Il rock come piace a te.
0: Spot, spot.
2: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
5: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
3: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
4: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

In Still, Karol G e Bruno Mars intrecciano due mondi, la sensibilità latina di lei e l'eleganza soul di lui. Il brano nasce come una confessione a cuore aperto, dove la produzione di Derek Whitmore costruisce un ambiente intimo, fatto di dettagli, silenzi e piccoli gesti che raccontano più delle parole. Mars firma gli arrangiamenti vocali, portando la canzone in una dimensione calda e cinematografica, mentre Karol G aggiunge quella luce emotiva che la contraddistingue. Un incontro artistico che parla di presenza, di cura, di ciò che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Karol G e Bruno Mars, Still.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
2: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Multipremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
6: Corri ad assaggiarla, al posto giusto! La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del Gambero Rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.

0: grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
2: EICOS, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? EICOS si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 734979. Sabato, orario continuato.
3: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.

Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand

0: piace a te. Spot, spot.
1: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
3: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
4: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
5: Radio Alta. La musica grande. Radio
6: Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Gino Paoli, Quando ti rivedrò. Un inedito intenso e commovente, pubblicato nella nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, raccolta in doppio CD e vinile. Il brano era stato pensato come un duetto con Ornella Vanoni. A raccoglierne idealmente la voce è la tromba di Paolo Fresu, con musica e produzione firmate da Adriano Penmino. Un omaggio elegante a una delle storie più belle della musica italiana. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gino Paoli, Quando ti rivedrò.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Boato nella notte a Mozzanica ha fatto esplodere un bancomat nel centro del paese. Alcuni residenti dicono di aver sentito questo forte rumore e poi di aver visto scappare qualcuno con dei sacchi in mano. Nella notte in azione la banda del botto. Preso di mira il bancomat della filiale dell'ex Banca Popolare di Sondrio, ora Biper, in piazza Locatelli. Ancora non si conosce l'entità precisa del bottino, ingenti comunque i danni alla struttura della banca. Per le indagini sono intervenuti i carabinieri di Treviglio. Ed ora parliamo di droga, di dipendenze. Oltre 8.000 persone seguite nei SERD della nostra provincia. C'è l'allarme del poliabuso, ma l'eroina non è mai andata via.
2: Non ci sono soltanto le analisi dei depuratori a raccontare la diffusione dello spaccio e dell'abuso di sostanze nel territorio orobico. La fotografia più nitida di quello che accade nella quotidianità delle famiglie bergamasche emerge dai bilanci operativi della rete dei SERD, servizi per le dipendenze della SST, unite ai dati della relazione annuale sulle dipendenze presentata in sede regionale e locale. Gli utenti complessivamente presi in carico nell'ultimo anno nell'intera provincia tra dipendenze da sostanze legali, illegali e comportamentali hanno superato quota 8.000. I servizi distribuiti tra Bergamo città, Seriate, Ponte San Pietro, Treviglio e la Valseriana evidenziano una drastica trasformazione degli utenti tipo. Diminuisce la quota di consumatori visibilmente emarginati e aumenta la percentuale di lavoratori dipendenti, liberi professionisti e studenti, del tutto integrati nel tessuto sociale. Parallelamente si registra un incremento costante delle donne in carico, spesso per problematiche legate al consumo di ansiolitici, alcol e cocaina, mentre quasi un terzo dei nuovi accessi riguarda giovani sotto i 25 anni, intercettati dalle famiglie o segnalati dalla prefettura. Dalle cartelle cliniche dei SERD territoriali emerge inoltre la quasi totale scomparsa della dipendenza da una singola sostanza a favore del poliabuso combinato. I quadri clinici mostrano frequentemente l'uso intensivo di cocaina nel fine settimana, bilanciato dall'assunzione quotidiana di alcol e psicofarmaci, a cui si aggiunge il consumo sistematico di cannabinoidi ad alto principio attivo. I dati di monitoraggio della SST Bergamo Est e della SST Papa Giovanni XXIII mettono in luce anche l'aumento degli accessi d'urgenza nei pronto soccorso del territorio per intossicazioni acute o incidenti. L'incrocio tra le rilevazioni sanitarie e il report della Polizia Stradale conferma infatti come la combinazione di alcol e stupefacenti sia la base di un incidente grave su 4 tra i giovani sotto i 30 anni lungo le principali arterie della provincia. Di fronte ad uno scatterizzato dallo spaccio itinerante nei boschi dell'Interland e dai canali di vendita digitali, la risposta si sta focalizzando sulla creazione di una rete diffusa di prevenzione, puntando ad intercettare il consumo precocemente attraverso interventi diretti delle equipe di operatori nelle scuole, nei luoghi di aggregazione e nei contesti del divertimento notturno.
1: L'eroina, che era molto diffusa negli anni Ottanta, continua ad essere presente nel mercato della droga, facile da trovare e poco costosa.
3: A 19 anni ho cominciato a entrare nel giro dell'eroina fumandola, e più avanti all'età di 21 ho cominciato anche a farla in vena.
4: Ho provato l'eroina, ho scoperto un po' quella che in quel momento definivo la mia sostanza, perché comunque mi dava questa sensazione di benessere, di tranquillità che le altre sostanze non mi davano.
3: La compravo al dettaglio, la pagavo 15 euro al grammo. Questa sostanza mi dava uno stato di benessere che altre sostanze non mi davano.
4: L'ultimo periodo però l'eroina facevo fatica a trovarla, si trovava sempre meno e c'era sempre più l'utilizzo di altre sostanze come la ketamina, l'MDMA e altre sostanze chimiche.
5: Mi dava un effetto che a me piaceva molto, perché era molto rilassante e mi aiutava anche nelle relazioni interpersonali con i miei amici.
4: L'utilizzo di sostanza mi stava facendo perdere veramente tutto. Avevo perso la mia famiglia, avevo perso il lavoro, avevo perso gli amici, ero rimasto da solo. E a quel punto, quando ormai avevo toccato il fondo, ho dovuto accettare il fatto di dover chiedere aiuto a qualcuno e quindi ho iniziato a cercare aiuto fuori dalla mia famiglia, quindi mi sono rivolto a un CER.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
7: Grandi affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
9: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
10: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
11: Corri ad assaggiarla, al posto giusto! La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
12: Ufficio cosa smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
0: Radio Alta, la musica grande.
15: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
16: Alta Play Yesterday.
0: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Ariana Grande torna con una ballad che profuma di fragilità e desiderio. Hate That I Made You Love è un sussurro che diventa abbraccio. Voce morbida, melodia avvolgente e quel modo unico di raccontare l'amore quando è troppo grande per stare in una sola emozione. Un brano che accarezza, che confessa, che resta nel cuore come una lettera mai spedita. Su Radio Alta, Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami. A Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
6: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini, Papa Leone, al Policlinico Gemelli, dove nel pomeriggio sarà operato per un modulo al polmone, ricovero nell'ospedale dell'Università Cattolica poco dopo le 13 per il Pontefice, la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo. La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da tre droni aerei intorno all'una di notte, mentre un'altra nave è stata colpita poi ed è affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio, 11 i dispersi. È sempre alta la tensione anche in Medio Oriente, con i ribelli Houthi che hanno rivendicato l'attacco all'aeroporto di Riyadh. Intanto proseguono le operazioni dei coloni israeliani nei territori palestinesi.
7: Un'altra notte di violenza per mano di coloni estremisti nei territori palestinesi. Spacciandosi per soldati israeliani, un gruppo di incappucciati è entrato in una casa palestinese vicino a Nablus e ha picchiato, armato di bastoni, padre, madre e le due figlie adolescenti. L'ennesimo attacco impunito che ha visto nelle ultime due settimane più di 100 episodi di violenza, specialmente contro i contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. A poco serve la presenza di decine di attivisti a protezione dei contadini. Ieri è stato arrestato l'esercito israeliano anche l'ex capo della direzione di intelligence dell'aeronautica militare israeliana, colpevole di aver difeso una contadina palestinese dalle botte di un colono. Violenze di cui si parla quando ad essere attaccati sono soldati o poliziotti israeliani. Sotto inchiesta ci sarebbero un parlamentare e il direttore generale del partito di Ben-Gvir, Itay Neiman, che avrebbe rotto il naso con un pugno a un poliziotto. I due negano le accuse, anche perché il ministro della pubblica sicurezza è il leader del loro partito. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
6: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2020 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni e utenze, per alcolici, tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi. Inferiore al 30% invece gli incrementi per i servizi di istruzione e sanità, lo scrive l'Istat nel report sui prezzi al consumo. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,22% a quota 109 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
10: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
12: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
13: Alta Play Yesterday.
12: Generazione 2000.
13: Le hit che hanno dominato le classifiche.
12: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio che ascolta il presente e guarda il futuro su Radio Alta.
1: Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
3: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
4: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 73 4979. Sabato, orario continuato.
5: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
6: Radio Alta,
7: la musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: C'è un grande classico di Pino Daniele che torna con una veste completamente nuova. DJ Mista con Resta, Resta con me. È una rilettura contemporanea che mantiene intatta l'emozione dell'originale. Per nuovi suoni su Radio Alta. DJ Mista, Jonathan, Virginia Mancaniello e Paolo Laganga. Resta.

0: Radio Alta. Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo dei data center. Presto saliranno a 5 gli impianti in provincia.
2: Un'altra silenziosa colata di cemento minaccia il territorio bergamasco, pronta a superare per impatto persino la lunga stagione dei mega capannoni della logistica. Questa volta a fare gola alle trasformazioni edilizie sono i data center, i colossi digitali posti al servizio della rete che rischiano di divorare ettari di suolo verde e agricolo della provincia. L'allarme arriva dallo studio condotto dal laboratorio Piano Paesaggio Territori Ecosistema del Dipartimento di Architettura del Politecnico di Milano. Un'indagine che accende i riflettori su un fenomeno finora cresciuto nell'ombra. Nelle pratiche edilizie, infatti, queste enormi strutture sfuggono in una pianificazione specifica, venendo catalogate semplicemente come normali insediamenti industriali o produttivi. In terra bergamasca il fenomeno si sta già consolidando con forza. Ai 3 impianti già operativi si stanno per aggiungere altri 2 complessi in fase di progetto. A fare da esca non sono più i nodi stradali e autostradali, ma la presenza sul territorio di robuste dorsali di fibra ottica e potenti reti elettriche. A preoccupare non è soltanto il numero di insediamenti, ma le loro dimensioni senza precedenti. La prima generazione di data center si attestava su dimensioni contenute sotto i 50 megawatt ed è stata realizzata per l'80% recuperando vecchie aree industriali. I nuovi progetti segnano invece una svolta aggressiva. La maggior parte supererà i 150 megawatt di potenza, con un'occupazione di terreno che raddoppia, passando da una media di 3-4 ettari fino a 10 ettari per singolo impianto. Oltre il 55% della superficie necessaria per le nuove strutture regionali andrà ad intaccare terreni verdi e ancora non edificati. Il paradosso è che le aree dismesse non mancherebbero, ma i costi delle bonifiche e i tempi burocratici spingono i privati a puntare sul suolo vergine, complice la tentazione dei comuni di incassare i ricchi oneri di urbanizzazione. Di fronte a questa spinta, gli esperti sollecitano valutazioni ambientali per impedire che l'espansione digitale continui a consumare il territorio.
1: Immigrati cambia la rete di accoglienza, vediamo come.
2: Il tempo stringe per cogliere un'opportunità decisiva. Entro il 10 novembre i comuni possono partecipare ai 3 avvisi del Ministero dell'Interno per ampliare la rete SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione. Il bando mette a disposizione 3.202 nuovi posti finanziati dal Fondo FAMI per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati. Non si tratta soltanto di offrire vitto e alloggio, ma di garantire un'accoglienza diffusa, con corsi di lingua, orientamento, assistenza e veri percorsi di inserimento lavorativo. Per Bergamo e la sua provincia è una chiamata fondamentale per cambiare marcia. Oggi il sistema pende tutto dalla parte dell'emergenza. I dati del rapporto SAI contano sul territorio bergamasco appena 254 posti nella rete pubblica, di cui 30 per minori, gestiti da soli 4 enti. Al contrario, in centri di accoglienza straordinaria e CAS, affidati a privati, cooperative e alberghi, ospitavano 879 persone nel 2024. È uno squilibrio in linea con la media lombarda, dove oltre l'81% dei posti fa capo ai CAS e poco meno del 19% al SAI, con strutture straordinarie sovraffollate di oltre il 102%. A spingere verso il superamento dei CAS non è soltanto un'analisi dei costi, ma anche il nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Le nuove regole porteranno ad un aumento dei titolari di protezione internazionale. Senza una rete organizzata, i comuni rischiano di dover gestire da soli situazioni di forte vulnerabilità sociale. Il SAI offre finanziamenti statali diretti e la regia del servizio centrale. Dallo smantellamento dei vecchi SPRAR nel 2018, il sistema ha faticato a diffondersi. Ora l'obiettivo di Ministero e ANCI è chiaro: fare del SAI il modello ordinario di accoglienza e avviare la progressiva chiusura dei CAS.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
4: Spot.
5: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
6: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
5: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
7: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
8: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
9: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.
0: Radio Alta.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk.
2: Per questo il funk non molla.
0: Okay. Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: Questa settimana stiamo dedicando molto tempo a Stevie Wonder, lo facciamo con una certa regolarità all'interno di Discovery Funk, sia ben chiaro, però nelle settimane scorse è uscito un EP celebrativo per i 50 anni di Songs in the Key of Life, il più grande album sicuramente di Stevie Wonder, ma si avvicina veramente al più bello in assoluto nella storia della musica. Discovery Funk. Fantastic voyage to the land of funk. Per l'occasione è uscito appunto questo EP, 4 tracce nuove recuperate dal set di registrazione di quell'epoca, quindi abbiamo esattamente quelle atmosfere, quelle ambientazioni stilistiche pazzesche, e poi un tour celebrativo che inizia proprio questa sera da Birmingham.

successi planetari. Nelle settimane scorse è uscito questo EP con 4 tracce che si chiama proprio Songs in the Key of Life EP e contiene appunto questi 4 pezzi ritrovati dalle registrazioni, rimasti fuori da questo album che era già ricco ed era doppio e ovviamente non hanno trovato spazio in quel momento. Lo hanno trovato oggi, 50 anni dopo, pazzesco. Dicevamo proprio questa sera Stevie Wonder inizierà il suo tour celebrativo partendo da Birmingham e toccando poi altre città europee senza toccare l'Italia e poi tutto negli Stati Uniti.

Anche quest'oggi chiuderemo con una traccia logout, estraendo un brano proprio da questo Songs in the Key of Life. Potrei anche dirvi il titolo, ma preferisco lasciarvi nella curiosità. Ma in ogni caso sappiate che potrei anche lanciare il braccino del giradischi a caso, dove cade cade, va sempre bene. Abbiamo continuato in modo indiretto a parlare di Stevie Wonder con una canzone del 73, però in una nuova versione, nuova si fa per dire, del 92 di Incognito. Parleremo ampiamente la prossima settimana di Bluey, perché nei prossimi giorni uscirà

questa è Radio Alta, musica grande. Mai il momento più opportuno per ribadire al nostro claim. Siamo a Discovery Funk tutti i giorni attorno alle 4 del pomeriggio. Ci ritagliamo uno spazio dove è godere della musica, delle sfumature, nella nostra area di competenza ovviamente. Inevitabile dedicare uno spazio anche all'uscita del nuovo album di Leila Hathaway, primogenita di Donny Hathaway, una vera leggenda. Però lei sta portando avanti questo nome con una dedizione, un rispetto e soprattutto delle capacità sopra la media. È una delle poche cantanti in grado di cantare in polifonia, cosa non così comune. Nuovo disco

direttamente in new entry alla prima posizione della UK Soul Chart, che è decisamente la classifica di riferimento per gli appassionati del genere. Questa è la canzone del produttore Reggie Myricks insieme alla voce di Ty Quan, una canzone che è inserita in un album interessante, perché queste atmosfere che abbiamo ascoltato sono mantenute costantemente in tutto il disco. Primo passaggio a Discovery Funk, anche questa la vedo già scritta nella nostra playlist delle più trasmesse delle prossime settimane. Un'altra canzone vedo bene scritta in quella lista ed è il nuovo singolo di un Alex Fanjul che torna ancora in splendida forma. No More.

Ed eccoci arrivati a fine puntata anche quest'oggi. Vi do appuntamento domani attorno alle 4 del pomeriggio, oppure replica alle 19, oppure on demand su mixcloud.com. La puntata sarà disponibile tra pochi minuti. Tra poco le notizie, gli Alta Play, Yes Day Today, poi alle 18 in onda Alessandro Stefanoni con Bergamo, città aperta nell'edizione serale. Vi ricordo anche quella mattutina alle 9 e dopo Teo Mangione con colazione con Radio Alta. Il tema a questo punto è la traccia Logout e poi nello specifico la celebrazione dei 50 anni del disco Songs in the Key of Life di Stevie Wonder. E allora lo ricordo, appuntamento a domani. Vi lascio con I Wish. Logout. Discovery Funk.

0: Rockery Funk.
1: Spot, spot.
2: Grandi affari da Iperal. Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami. A Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
7: Radio Alta. Il radiogiornale.
8: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini, Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove viene operato per un nodulo al polmone. Per il pontefice la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo. Sentiamo il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
9: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile. Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento.
8: La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da 3 droni aerei intorno a 1 di notte, mentre un'altra nave è stata colpita e affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio, 11 i dispersi. Sempre alta la tensione anche in Medio Oriente con i ribelli Houthi che hanno rivendicato l'attacco all'aeroporto di Riyadh di ieri.
9: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità.
10: In Iran non sappiamo più con chi trattare, ha detto Donald Trump parlando ieri sera ad una manifestazione elettorale in Ohio e spiegando che gli omicidi mirati della leadership iraniana potrebbero essere andati troppo oltre. Nonostante ciò, Trump ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare e promette un calo del prezzo della benzina quando la guerra finirà. Teheran, da parte sua, rivendica invece il controllo dello stretto di Hormuz e nega alle potenze esterne il diritto di interferire. Una situazione di stallo che incendia l'altro fronte della guerra, quello yemenita. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato gli attacchi contro l'aeroporto di Riyadh, mentre i sauditi annunciano di aver intercettato 3 missili diretti contro Riyadh e il sud del paese. Trump ha parlato nelle ultime ore con il principe ereditario Bin Salman, non escluso che gli Stati Uniti intervengano a sostegno dell'alleato saudita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
8: FIM, FIOM e WILM annunciano di aver proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva dopo la mancata convocazione da parte del governo. Valuteremo di proclamare ulteriori mobilitazioni, fanno sapere i sindacati metalmeccanici a Genova e Taranto, in corso intanto la seconda giornata di scioperi. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,29%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Spot, spot.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
2: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
3: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco. Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
4: La musica grande, Radio Alta.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla la Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
3: Corri ad assaggiarla, al posto giusto! La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
4: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.

0: Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
3: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
4: Grandi affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
5: La musica grande. Radio Alta.
6: Alta Play.
7: Elisa si presenta con Amore è, primo estratto dall'album Kintsugi. Scritto da Elisa e prodotto insieme a Dardust, il brano unisce pianoforte ed elettronica in una canzone che racconta l'amore come libertà e scelta consapevole. Per nuovi suoni su Radio Alta, Elisa, Amore

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di

0: Hot Spot.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
4: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
5: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 73 4979. Sabato, orario continuato.

Taylor Swift con Patient Zero. Il brano è il singolo di lancio di The Life of a Showgirl, The Encore, edizione espansa del 12° album della cantante americana con 4 nuovi inediti. Scritto e prodotto da Taylor Swift insieme a Max Martin e Shellback, conferma il sodalizio creativo che ha segnato molte delle sue produzioni più fortunate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Taylor Swift, Patient Zero.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Boato nella notte a Mozzanica ha fatto esplodere un bancomat nel centro del paese. Alcuni residenti dicono di aver sentito questo forte rumore e poi di aver visto scappare qualcuno con dei sacchi in mano. Nella notte in azione la banda del botto, preso di mira il bancomat della filiale dell'ex Banca Popolare di Sondrio, ora Biper, in piazza Locatelli. Ancora non si conosce l'entità precisa del bottino, ingenti comunque i danni alla struttura della banca. Per le indagini sono intervenuti i carabinieri di Treviglio. Ed ora parliamo di droga, di dipendenze. Oltre 8.000 persone seguite nei SERD della nostra provincia. C'è l'allarme del poliabuso, ma l'eroina non è mai andata via.
2: Non ci sono soltanto le analisi dei depuratori a raccontare la diffusione dello spaccio e dell'abuso di sostanze nel territorio orobico. La fotografia più nitida di quello che accade nella quotidianità delle famiglie bergamasche emerge dai bilanci operativi della rete dei SERD, servizi per le dipendenze della SST, unite ai dati della relazione annuale sulle dipendenze presentata in sede regionale e locale. Gli utenti complessivamente presi in carico nell'ultimo anno nell'intera provincia tra dipendenze da sostanze legali, illegali e comportamentali hanno superato quota 8.000. I servizi distribuiti tra Bergamo città, Seriate, Ponte San Pietro, Treviglio e la Valseriana evidenziano una drastica trasformazione degli utenti tipo. Diminuisce la quota di consumatori visibilmente emarginati e aumenta la percentuale di lavoratori dipendenti, liberi professionisti e studenti, del tutto integrati nel tessuto sociale. Parallelamente si registra un incremento costante delle donne in carico, spesso per problematiche legate al consumo di ansiolitici, alcol e cocaina, mentre quasi un terzo dei nuovi accessi riguarda giovani sotto i 25 anni, intercettati dalle famiglie o segnalati dalla prefettura. Dalle cartelle cliniche dei SERD territoriali emerge inoltre la quasi totale scomparsa della dipendenza da una singola sostanza a favore del poliabuso combinato. I quadri clinici mostrano frequentemente l'uso intensivo di cocaina nel fine settimana, bilanciato dall'assunzione quotidiana di alcol e psicofarmaci, a cui si aggiunge il consumo sistematico di cannabinoidi ad alto principio attivo. I dati di monitoraggio della SST Bergamo Est e della SST Papa Giovanni XXIII mettono in luce anche l'aumento degli accessi d'urgenza nei pronto soccorso del territorio per intossicazioni acute o incidenti. L'incrocio tra le rilevazioni sanitarie e il report della Polizia Stradale conferma infatti come la combinazione di alcol e stupefacenti sia la base di un incidente grave su 4 tra i giovani sotto i 30 anni lungo le principali arterie della provincia. Di fronte ad uno scatterizzato dallo spaccio itinerante nei boschi dell'Interland e dai canali di vendita digitali, la risposta si sta focalizzando sulla creazione di una rete diffusa di prevenzione, puntando ad intercettare il consumo precocemente attraverso interventi diretti delle equipe di operatori nelle scuole, nei luoghi di aggregazione, nei contesti del divertimento notturno.
1: In bicicletta lungo un anello di ben 850 km alla scoperta dei 10 siti UNESCO della Lombardia, oggi è possibile grazie al Grand Tour UNESCO, un progetto della Regione Lombardia in collaborazione con il Politecnico di Milano e l'ERSAF.
3: Il piacere di andare alla scoperta pedalando tra i 10 siti UNESCO della Lombardia, un progetto che sta crescendo grazie alla creazione di una rete tra territori, paesaggi e luoghi di interesse storico, artistico e architettonico, restituendo un racconto articolato della ricchezza culturale e ambientale della nostra regione. Al centro di quello che viene identificato come Grand Tour UNESCO, una nuova idea di viaggio più consapevole e sostenibile in sella alla bicicletta, integrando gli spostamenti con il treno, che invita a riscoprire o a scoprire un grande patrimonio e a valorizzarlo attraverso un'esperienza di conoscenza e relazione con il territorio.
4: Promuove non soltanto l'accessibilità turistica, ma anche l'accessibilità per la vita di tutti i giorni. Quindi il turismo diventa un elemento di leva molto importante, che però ha delle ricadute positive sugli abitanti dei territori.
3: Un attento lavoro di ricerca e progettazione del Politecnico di Milano assieme all'Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia e all'ERSAF, l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, sostenuto dal finanziamento del Ministero della Cultura. L'obiettivo, nell'ambito dell'iniziativa Patrimonio UNESCO in Lombardia, La bellezza per tutti, è quello di definire un itinerario capace di mettere in connessione le infrastrutture ciclabili già esistenti e di individuare nuovi collegamenti, proprio come la pedalata promossa dall'ERSAFAD partendo dal villaggio operaio di Crespi d'Adda, patrimonio dell'umanità dal 1995. Un tracciato complessivo di ben 850 chilometri che si sviluppa secondo criteri di accessibilità, sicurezza e qualità paesaggistica per favorire una fruizione sostenibile di quanto di bello si incontra, evidenziandone le peculiarità e favorendo una nuova idea di turismo.
4: Un turismo attivo, di prossimità, un turismo dell'apprendimento, un turismo lento, un turismo responsabile che serve proprio per mettere in rete i territori.
5: Puntare sulla valorizzazione di questi siti ci aiuta sia per sviluppare un turismo con persone che già vivono la Lombardia, sia per attirare anche dall'estero turisti.
3: Vogliamo offrire nuove occasioni per visitare i luoghi della cultura lombarda e conoscere i territori che li ospitano, ha sottolineato l'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, e che meritano di essere conosciuti da un pubblico più ampio.
1: Ripresa di campionato con vittoria per l'Atalanta che ha vinto 3-1 contro il Venezia in casa nero-azzurra. Ci colleghiamo subito con il nostro Matteo De Sanctis.
6: Sì, ripresa del campionato, come dicevi, con vittoria per l'Atalanta che interrompe la striscia negativa delle tre sconfitte pre-sosta delle nazionali che erano avvenute con Roma, Cagliari e Juventus. E ieri sera, nel posticipo della terza giornata, lo stadio di Bergamo ha battuto il Venezia fanalino di coda per 3-1, mettendo in cassaforte la partita con due gol nei primi sei minuti, con le reti di Kessi e di Kurstovic, che si è poi ripetuto alla mezz'ora della prima frazione del gioco. Prima dell'intervallo è arrivato il gol di Aino, che ha ribaltato la partita, nel senso che ha offerto una ripresa con il Venezia all'attacco, un Atalanta in difficoltà e sulla difensiva dopo aver fatto almeno un'ottima prima mezz'ora di partita. Un Venezia che ha colpito due traverse, ma alla fine l'Atalanta è riuscita a tenere il doppio vantaggio, a portare a casa tre punti importanti per la classifica, in particolar modo visto che rimettono l'Atalanta nella parte sinistra della graduatoria all'inseguimento della zona europea, guadagnando anche qualche punto su quelle che potrebbero essere le avversarie proprio nell'ottica di una in corsa all'Europa. A proposito di Europa, si torna subito in campo tra due giorni, giovedì sera alle 21 allo stadio di Bergamo arrivano i ciprioti del Paphos nella prima giornata della fase campionato della Conference League. Ne parleremo stasera, perché anche se è martedì, stasera eccezionalmente in diretta dalle 21 torna l'appuntamento con tutto Atalanta. Tra gli ospiti in studio l'allenatore d'ex atalantino Elio Buschinetti, il decano dei tecnici bergamaschi Nado Bonaldi, il giornalista Xavier Jacobelli. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335 6969 423, oppure via email a tuttoatalanta@bergamotv.it. Le note negative della serata di ieri sera, oltre al secondo tempo, sono date anche dagli infortuni, quelli occorsi a Scaldini e Bellanova, che quindi sono sicuramente in dubbio per la partita di giovedì, forse anche per la prossima di campionato domenica in trasferta al San Siro contro il Milan, dove sicuramente mancherà Elmas, che è stato espulso nel finale della partita contro il Venezia, quindi salterà sicuramente la trasferta di campionato domenica contro i rossoneri. Un passo per volta, iniziamo da stasera alle 21 con tutto Atalanta.
0: Era Radio Alta GR Flash. E in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
8: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
9: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
10: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
11: Corri ad assaggiarla, al posto giusto! La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
12: Ufficio Case Smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
15: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.

0: Per Bergamo Città Aperta, edizione sera di oggi, appunto martedì 13 di ottobre, vorrei parlarvi di un concorso fotografico che riguarda il territorio. Noi ci occupiamo di territorio. Quando anche la fotografia si occupa di territorio, andando a fotografare l'attività delle associazioni, beh, abbiamo fatto praticamente bingo, perché vuol dire parlare di cose che ci riguardano da vicino e che possiamo ascoltare, vedere, vivere e ammirare tramite appunto gli scatti fotografici di chi ha deciso di partecipare al premio Cesare Cristilli, iniziativa promossa dall'assessorato alla cultura del comune di Clusone, che appunto ha come obiettivo quest'anno la valorizzazione degli aspetti ambientali e culturali della città, favorendone la conoscenza e la tutela attraverso l'uso dell'immagine. Il concorso prende il nome dal fotografo Cesare Cristilli, la cui opera è conservata peraltro nell'archivio fotografico del comune di Clusone. Siamo arrivati alla sesta edizione, che si concentra appunto sulla raccolta di scatti che ritraggano le associazioni con sede a Clusone e le attività da esse promosse. Ecco, perché ne parlo? Perché avete tempo, cari fotografi all'ascolto, fino al 16 di ottobre per presentare eventuali candidature, presentare i vostri scatti. Quindi ancora pochi giorni per partecipare, ma ci tenevo appunto a sottolineare qualcosa che riguarda il nostro territorio e soprattutto chi lo vuole immortalare, fotografare, per evidenziare, per raccontare quello che accade in una località peraltro molto bella come Clusone, che è un po', diciamo, il capoluogo appunto della Valle Seriana. Questa è Bergamo Città Aperta, io sono Alessandro Stefanoni e questa è l'edizione serale che vi accompagna lentamente verso casa.
1: Su

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Questo brano, c'è del brano in questo funk. Loro sono i New Genea, è un duo italiano peraltro al secolo, Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, e questo in particolare era One On and On. Sì, scusate, l'ho letto un po' male, On and On, anche se in realtà si scrive tutto attaccato, è una parola sola. Io sono arrivato al termine, da parte mia, di Alessandro Stefanoni, un saluto. Tra poco arriva l'appuntamento con gli aggiornamenti sull'Atalanta, ma rimanete su Radio Alta perché la serata è ancora lunga e domani alle 9 saremo ancora insieme con Bergamo Città Aperta. Da Alessandro è tutto, ciao!
1: Bergamo Città Aperta.
2: Bergamo Città.
3: Su Radio Alta arriva
4: viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni.
3: Dagli anni 70, gli 80, fino ai 90.
4: Chitarre che graffiano, voci che hanno fatto la storia, emozioni che non tramontano mai.
3: Da lunedì al venerdì.

0: nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
4: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
5: Spot, spot.
6: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
0: Radio Alta, la musica grande. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
7: L'Atalanta riparte, battuto 3-1 il Venezia, questo è il titolo che compare sulla prima pagina dell'Eco di Bergamo, con questa rinnovata e molto moderna nuova veste. Riparte 3-1. Renato Pedretti, Claudio Castelli e Diego Trivella vi stanno proponendo la pagina. Salutiamo gli ascoltatori di Radio Alta e diamo il benvenuto, raggiunto telefonicamente, il vice caporedattore dell'Eco di Bergamo, Dino Nippoli, che non si trova a Londra. Non preoccupatevi, la foto è meravigliosa. Complimenti, Dino. Alle spalle hai questo Magic Bus, quasi come gli Who cantavano una volta. Buongiorno, Dino, come stai?
8: Buongiorno, tutto bene, grazie. Il soggetto è quel che è, ma lo sfondo della fotografia è sicuramente carino, devo dire.
7: È veramente molto, molto intrigante.
8: Classico double deck londinese.
7: Esatto, esatto. Il vecchio old English. Dino, che partita è stata ieri sera? Che partita è stata?
8: Buona per la prima mezz'ora, sicuramente molto buona per la prima mezz'ora, complice anche un approccio alla partita completamente sbagliato da parte del Venezia, dove però credo che abbia contribuito molto la veemenza e l'alto tasso tecnico dimostrato da Atalanta nella prima mezz'ora. Dopo il 3-0 la squadra si è seduta e sono tornati dei vecchi difetti che abbiamo visto già nelle precedenti partite. Piccola attenuante che possiamo dare, comunque è una squadra che è attesa a una serie terribile dal punto di vista del calendario di partite, cioè una partita ogni 3 giorni, quindi probabilmente c'è stato anche, oltre che un calo psicologico, un conseguente calo fisico. Il Venezia ne ha approfittato, è rientrato in partita con un gol che ha rimesso in evidenza il punto debole di questa squadra, che è inevitabilmente la difesa, e il secondo tempo oggettivamente abbiamo fatto davvero poco con un Venezia che si è buttato in avanti lasciando praterie immense. Ecco, in queste praterie nerazzurri hanno pascolato, come dire, ma non hanno saputo dare conto del KO che avrebbe reso tutto quanto più tranquillo.
7: Ecco Dino, io vado subito a pagina 50 dell'Eco di Bergamo che la regia vi sta proponendo, perché poi Maurizio Sarri, a prescindere poi dalla simpatia, dall'antipatia, dimostra sempre un'onestà intellettuale che non è da tutti dal mio punto di vista, perché lui ha detto: primi 45 di livello, peccato aver subito gol. Poi arriva il concetto, Dino, che vorrei analizzare con te. Vista la prima mezz'ora si deve avere coraggio. Se riusciamo a farlo per 60-70 minuti possiamo essere un problema per tutti. Se riusciamo a farlo per 60-70 minuti, dove vuole andare a parare il nostro mister? Punto di domanda.
8: Ma credo che con la sua solita semplicità e a tratti quasi crudeltà, esatto, abbia fotografato benissimo la partita. Senza andare troppo lontano, credo che l'anno scorso una partita del genere alla fin fine sarebbe prevalsa l'esaltazione della vittoria. Sarri vuole decisamente qualcosa di più, sa che questa squadra ha i numeri e le carte per dare di più, per dare molto di più, e quindi, come dire, tiene tutti quanti sul bacchettone, perché in realtà quello che abbiamo visto dopo il 3-0 è stato un'Atalanta davvero brutta, che ha fatto venire in mente certe prestazioni poco convincenti, soprattutto di inizio stagione. Paradossalmente mi avevano convinto molto di meno le prestazioni terminate con la vittoria che non quelle terminate con la sconfitta, ecco. Io credo che Sarri abbia un'onestà intellettuale di fondo indubitabile, quindi invece di, come dire, intascare questi tre punti che comunque ci riporta in una posizione di classifica interessante, a chi si lamenta, l'ho scritto oggi nel mio articolo, comunque ricordo che il Napoli è un punto e la Juve e il Como a due, quindi mi pare che tutte le posizioni per l'Europa siano ancora ben aperte, e lui giustamente mette in evidenza le cose che non vanno, e nell'ora di gioco che è rimasta dopo il 3-0 ne abbiamo viste tante, forse troppe.
7: Indubbiamente abbiamo rischiato l'inimmaginabile nel secondo tempo. Tu hai parlato dell'articolo che hai scritto, che potete leggere oggi a pagina 48 dell'Eco di Bergamo. Mezz'ora di luce con tre reti e si torna a sinistra in classifica. È un concetto che già hai sviluppato. Poi 18-10 tutti a Milano. Oh, tu segui veramente il mondo della tifoseria atalantina. Mi devo complimentare anche per uno striscione che purtroppo non riesco a proporvi e che riguarda il calcio italiano, Malagò in particolare. Vi faccio un applauso virtuale. Sento che hai sorriso, Dino, magari ce lo puoi illustrare tu.
8: Perché guarda, visto che siamo il bello della diretta, vediamo di recuperarlo dalla galleria fotografica, così lo leggiamo in diretta. E diceva: Circo Figici nel gruppo dei pagliacci, ecco un nuovo ingresso, il presidente commissario di se stesso, Malagò Buffone. Allora, partiamo dalla reazione dello stadio di fronte a questo striscione. Applausi unanimi da tutti i settori, da tutti. Non c'è stato un settore che non abbia accompagnato questo striscione con applausi. Devo dire che quest'ultima pagina del calcio italiano è l'ennesima pagina imbarazzante, purtroppo temo non sarà nemmeno l'ultima, e hanno fatto benissimo i tifosi della Nord a stigmatizzarlo in questo modo, così come hanno fatto bene a rimettere sul tavolo la questione delle trasferte, perché è una questione che sta raggiungendo dei livelli veramente ingestibili. Paradossalmente rischiano di esserci più problemi di ordine pubblico domenica con la tifoseria che accompagnerà comunque la squadra stando fuori dallo stadio che non consentendo l'ingresso. La posizione a testa del tifoso, lo sappiamo, è una posizione molto delicata. La tifoseria stessa è rimasta tra le ultime in Italia, credo, insieme al Pisa e poche altre, a non volersi tesserare, è una posizione rispettabilissima. Diciamo che seguirebbe un approfondimento di dibattito su sulla utilità di questa posizione interna della tifoseria ultra, dove i meccanismi però sono molto delicati. Dall'altra parte, in ogni caso, credo che serva una maggiore elasticità, assunzione di responsabilità da parte dei cosiddetti organi preposti, perché la soluzione per gestire l'ordine pubblico non può essere sempre solamente vietare le trasferte. Così succede davvero in calcio.
7: È veramente che già vive un momento non particolarmente effervescente lo striscione su Malagò, nella giusta testimonianza. Nella tua pagina tu proponi anche questo striscione esposto nella curva opposta, quella dei Forever, sempre molto sensibili ad alcune tematiche. Complimenti da parte mia, Forever. Lunedì 18:30, noi a lavorare, televisioni dovreste imparare. Anche una rima veramente baciata, e anche qui si sarebbe da spendere forse una trasmissione, caro Dino.
8: Allora, qui ci sono due ordini di problemi. Il primo è che dobbiamo prendere atto del fatto che finché l'Atalanta resta in conference, mi auguro ci resti lungo, l'Atalanta giocherà giovedì. Questo comporta un rischio elevatissimo di partite il lunedì, perché ci sono comunque dei giorni da rispettare di sosta tra un match e l'altro. Quindi, in linea di massima, questa stagione l'Atalanta giocherà pochissime volte il sabato, diverse volte la domenica e diverse volte il lunedì. Quindi, da questo punto di vista, lunedì è un giorno inevitabile. Inevitabile il giorno, l'orario no, perché un conto è giocare alle 20:45 come faremo in determinate situazioni, credo contro il Genoa, mi pare, o contro il Parma, che quasi prima di tutto contro il Parma il 2 di novembre. Un conto è giocare ancora alle 18:30 come faremo col Genoa invece. Quindi, nell'insieme di dover mettere insieme tutti questi fattori confliggenti fra loro, sarebbe quel buon senso che una partita alle 18:30 di lunedì lavorativo non sembra proprio veramente il massimo da questo punto di vista. Bene, ha fatto la SID a prendere posizione a riguardo.
7: Ecco, hai usato un termine buon senso che purtroppo non fa rima con molte realtà nazionali in tutti i settori, questo famoso buon senso. Ritornando alla partita, giustamente l'amico Diego Pedrali da Torre Boldore dice: le pagelle non le commentate, ma certo che Dino commenta le pagelle di Paolo Vavassori. Qualcuno aveva dei dubbi su Bellanova, ieri è stato veramente devastante sulla sua fascia. Cristovic elettrico, che sì, leader, 6 Carnesecchi, 7,5 il migliore Bellanova, 6,5 Christensen, 6 Giorgio Scalvini. Poi ci dirai anche sulle sue condizioni fisiche, sia quella di Scalvini che quella di Bellanova. 5,5 Zappacosta, 7 che sì, 6 Ederson, 5,5 Elmas, come pure CDK, 6,5 Rowe e 7,5 Cristovic. Maurizio Sarri, 6. Queste sono le pagelle di Paolo Vavassori a pagina 51 dell'Eco di Bergamo. Come le commenti, Dino?
8: Le commento tanto per cominciare condividendo e rispettando il parere di Paolo, che è uno che le partite le sa vedere bene come pochi. Sono assolutamente sulla sua linea. Bellanova è sicuramente il giocatore migliore di questa prima fase del campionato. Ricordiamo come aveva giocato il campionato scorso e come aveva terminato il campionato scorso. Sembra un altro giocatore completamente ricostruito, e di questo bisogna dare merito a Sarri, oltre che alla volontà del giocatore di rimettersi in gioco. Ieri è stato davvero davvero determinante. L'unica pecca della partita è stato quando purtroppo si è fatto male. Pare che non sia niente di grave, ma l'altra cosa, si è fatto male facendo un recupero strepitoso sul giocatore del
7: esatto.
8: Potrebbero invece essere leggermente più preoccupanti le condizioni di Scalvini, che purtroppo è abbonato agli infortuni, che insomma potrebbe riguardare ancora questo maledetto flessore ha colpito una marea di giocatori atalantini in questa stagione, anche quella precedente. Quindi, per dire, c'è questo problema che potrebbe, come dire, creare degli equilibri molto molto difficili in difesa, dove tra Pafos giovedì e domenica a Milano col Milan Sarri dovrà inventarsi qualcosa. Potrebbe magari, che so, al netto l'impiego di Kolasinac, che sicuramente è la prima opzione, magari potrebbe essere la volta buona per vedere Obrić in campo, per esempio. Ecco, insomma, ci sono tante variabili.
7: Tante variabili, ma poche soluzioni praticabili, però. Cioè,
8: in difesa siamo stretti, questo è indubbio.
7: Esatto.
8: Questo è indubbio. Se c'è una pecca di una campagna acquisti dell'Atalanta, dove comunque sono arrivati giocatori di livello, ieri Elmas fino a quello scriteriato intervento che va sul rosso diretto, giustissimo per altre cose, allora ha fatto una buona partita facendo vedere che insomma il suo un Gaetano meno convincente, un che sì che torna all'Ovile dopo 10 anni e segna dopo 10 anni il suo gol, è stato tutto quanto insomma molto bello, ma ricordiamo che sono giocatori presi nel calciomercato di quest'estate. L'unica pecca che possiamo attribuire al calciomercato è che oggettivamente in difesa siamo scoperti, ed è il reparto dove siccome la fortuna è cieca ma la iella, chiamiamola così, ci vede benissimo, si sono concentrati tutti gli infortuni inizio stagione.
7: Ecco, l'ultima domanda che ti pongo, innanzitutto vi invito a leggere l'analisi del match all'interno di Corner, così vi abbonate, la regia ve lo sta proponendo, di Gianluca Besana, come sempre molto dettagliata, prima il dominio, poi l'incapacità di gestire, pregi e difetti del nuovo modulo. L'ultimo commento te lo chiedo in merito all'editoriale del vice caporedattore, come te del resto, Roberto Belingheri. Bellissima, poi bruttissima, ma vincente. Due punti, l'Atalanta tra i due estremi, qualcosa di buono c'è, non solo i punti. Si riparte da qui e ti ringrazio, Dino Lippoli, ti ringrazio di cuore.
8: Si riparte per forza da qui, cioè nel senso che è chiaro che sarebbe piaciuta tutta una prestazione più convincente. Teniamoci questa buona mezz'ora, ma teniamoci soprattutto i 3 punti. Questa è una squadra che ha come traguardo, oltre che la Coppa Italia e la Conference, un ritorno in Europa, possibilmente magari in Europa League. Mi pare che la classifica dopo 6 giornate ci veda pienamente in corsa. Siamo tornati nella parte sinistra, 6 partite, un andamento assolutamente simmetrico, 6 partite, 3 vittorie, 3 sconfitte, 8 reti fatte, 8 reti subite. A memoria mi pare che ci sia un tabellino di questo genere. Ripartiamo da qui sicuramente. Allora, io capisco veramente, capisco tutto nella vita, capisco le polemiche, capisco i polemisti da tastiera, capisco le vedove più o meno inconsolabili, però questa è l'Atalanta in questo momento. Io credo che ci siano delle cose buone e delle cose cattive. Ripartiamo dalle cose buone, per le cose cattive c'è sempre tempo.
7: Ecco, ripartiamo dall'appuntamento che giustamente Renato Pedretti, che ringrazio in regia con Diego Trivella e Claudio Castelli, vogliono proporre. Circolino questa sera, da non perdere.
8: Guarda, questa sera cominciamo la rassegna Liberi di Sognare e Pensare, che è la nostra rassegna tradizionale che porta Ugo 2 tori al mese al Circolino. Cominciamo con Marco Cassardo, libro veramente veramente bello, dopo lo stupendo Eravamo immortali di 2 anni fa che Marco presentò sempre a Circolino. Questa sera alle 20:45 si parla di senilità, si parla di vecchiaia, si parla di decadenza fisica, ma non solo, ma si parla in un modo molto intelligente e pungente con Marco Cassardo. Permettimi solo un'anticipazione veramente in esclusiva per la nostra trasmissione.
7: Grazie Dino.
8: Il 10 di novembre presenteremo il libro di Ghi Chiappaventi, strepitoso collega della 7, laziale ma ognuno ha i suoi difetti, dedicato, o meglio, contro la deriva del calcio moderno.
7: Oh, questo è uno scoop che abbiamo avuto il piacere di proporvi.
8: Un libro bellissimo.
7: Annotate la data,
8: Scritto benissimo su temi assolutamente fondamentali e di stretta cronaca. Io davvero, chi ama il calcio con quelli dove le maglie erano dall'1 all'11, quello dove si giocava su Putro con i 90 vinto, non manchi all'appuntamento del 10 novembre.
7: Allora, 10 novembre tutti al Circolino con Ghi Chiappaventi. Grazie Dino, buona giornata. Grazie
8: a tutti e buona giornata.
7: Grazie alla nostra regia, come sempre grazie a voi, buon proseguimento con i programmi di Bergamo TV.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia
9: e sa che potrà vincere fantastici premi.
10: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
9: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
10: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
9: Vinci con Conad.
10: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
11: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
12: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
3: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
13: La musica grande. Radio Alta.

0: Radio Alta. Sono le 19. Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
2: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami. A Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
3: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
4: Ufficio Case Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: Questa settimana stiamo dedicando molto tempo a Stevie Wonder, lo facciamo con una certa regolarità all'interno di Discovery Funk, sia ben chiaro, però nelle settimane scorse è uscito un EP celebrativo per i 50 anni di Songs in the Key of Life, il più grande album sicuramente di Stevie Wonder, ma si avvicina veramente al più bello in assoluto nella storia della musica. Discovery Funk. Fantastic voyage to the land of funk. Per l'occasione è uscito appunto questo EP, 4 tracce nuove recuperate dal set di registrazione di quell'epoca, quindi abbiamo esattamente quelle atmosfere, quelle ambientazioni stilistiche pazzesche, e poi un tour celebrativo che inizia proprio questa sera da Birmingham.

l'album Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, per la mia generazione, ma non solo, evidentemente ha rappresentato qualcosa di particolarmente importante, una vera scintilla, l'innesco, la passione per la musica. Disco splendido che a Discovery Funk e su Radio Alta in generale vi raccontiamo ogni giorno con tante canzoni, una vera compilation di grandi successi planetari. Nelle settimane scorse è uscito questo EP con 4 tracce che si chiama proprio Songs in the Key of Life EP e contiene appunto questi 4 pezzi ritrovati dalle registrazioni, rimasti fuori da questo album che era già ricco ed era doppio e ovviamente non hanno trovato spazio in quel momento. Lo hanno trovato oggi, 50 anni dopo, pazzesco. Dicevamo, proprio questa sera Stevie Wonder inizierà il suo tour celebrativo partendo da Birmingham e toccando poi altre città europee senza toccare l'Italia e poi tutto negli Stati Uniti.

Anche quest'oggi chiuderemo con una traccia logout, estraendo un brano proprio da questo Songs in the Key of Life. Potrei anche dirvi il titolo, ma preferisco lasciarvi nella curiosità. Ma in ogni caso sappiate che potrei anche lanciare il braccino del giradischi a caso, dove cade cade, va sempre bene. Abbiamo continuato in modo indiretto a parlare di Stevie Wonder con una canzone del 73, però in una nuova versione, nuova si fa per dire, del 92 di Incognito. Parleremo ampiamente la prossima settimana di Bluey, perché nei prossimi giorni uscirà

Radio Alta, musica grande. Mai il momento più opportuno per ribadire al nostro Clay. Siamo a Discovery Funk, tutti i giorni attorno alle 4 del pomeriggio ci ritagliamo uno spazio dove è godere della musica, delle sfumature, della nostra area di competenza ovviamente. Inevitabile dedicare uno spazio anche all'uscita del nuovo album di Leila Hathaway, primogenita di Donny Hathaway, una vera leggenda. Però lei sta portando avanti questo nome con una dedizione, un rispetto e soprattutto delle capacità sopra la media. È una delle poche cantanti in grado di cantare in polifonia, cosa non così comune. Nuovo disco, Made in Chicago, canzone Rainbow.

direttamente in new entry alla prima posizione della UK Soul Chart, che è decisamente la classifica di riferimento per gli appassionati del genere. Questa è la canzone del produttore Reggie Myricks insieme alla voce di Ty Quan, una canzone che è inserita in un album interessante, perché queste atmosfere che abbiamo ascoltato sono mantenute costantemente in tutto il disco. Primo passaggio a Discovery Funk, anche questa la vedo già scritta nella nostra playlist delle più trasmesse delle prossime settimane. Un'altra canzone vedo bene scritta in quella lista ed è il nuovo singolo di un Alex Fanjul che torna ancora in splendida forma. No More.

Ed eccoci arrivati a fine puntata anche quest'oggi. Vi do appuntamento domani attorno alle 4 del pomeriggio, oppure replica alle 19, oppure on demand su mixcloud.com. La puntata sarà disponibile tra pochi minuti. Tra poco le notizie, gli Alta Play, Yes Day Today, poi alle 18 in onda Alessandro Stefanoni con Bergamo, città aperta nell'edizione serale. Vi ricordo anche quella mattutina alle 9 e dopo te a mangiare con colazione con Radio Alta. Il tema a questo punto è la traccia Logout e poi nello specifico la celebrazione dei 50 anni del disco Songs in the Key of Life di Stevie Wonder. E allora lo ricordo, appuntamento a domani. Vi lascio con I Wish. Logout. Discovery Funk.

0: informazione che ascolta il presente e guarda il futuro. Su Radio Alta, dalle 15.
1: Spot, spot. Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
4: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Boato nella notte a Mozzanica ha fatto esplodere un bancomat nel centro del paese. Alcuni residenti dicono di aver sentito questo forte rumore e poi di aver visto scappare qualcuno con dei sacchi in mano. Nella notte in azione la banda del botto, preso di mira il bancomat della filiale dell'ex Banca Popolare di Sondrio, ora Biper, in piazza Locatelli. Ancora non si conosce l'entità precisa del bottino, ingenti comunque i danni alla struttura della banca. Per le indagini sono intervenuti i carabinieri di Treviglio. Ed ora parliamo di droga, di dipendenze. Oltre 8.000 persone seguite nei SERD della nostra provincia. C'è l'allarme del poliabuso, ma l'eroina non è mai andata via.
2: Non ci sono soltanto le analisi dei depuratori a raccontare la diffusione dello spaccio e dell'abuso di sostanze nel territorio orobico. La fotografia più nitida di quello che accade nella quotidianità delle famiglie bergamasche emerge dai bilanci operativi della rete dei SERD, servizi per le dipendenze della SST, unite ai dati della relazione annuale sulle dipendenze presentata in sede regionale e locale. Gli utenti complessivamente presi in carico nell'ultimo anno nell'intera provincia tra dipendenze da sostanze legali, illegali e comportamentali hanno superato quota 8.000. I servizi distribuiti tra Bergamo città, Seriate, Ponte San Pietro, Treviglio e la Valseriana evidenziano una drastica trasformazione degli utenti tipo. Diminuisce la quota di consumatori visibilmente emarginati e aumenta la percentuale di lavoratori dipendenti, liberi professionisti e studenti, del tutto integrati nel tessuto sociale. Parallelamente si registra un incremento costante delle donne in carico, spesso per problematiche legate al consumo di ansiolitici, alcol e cocaina, mentre quasi un terzo dei nuovi accessi riguarda giovani sotto i 25 anni, intercettati dalle famiglie o segnalati dalla prefettura. Dalle cartelle cliniche dei SERD territoriali emerge inoltre la quasi totale scomparsa della dipendenza da una singola sostanza a favore del poliabuso combinato. I quadri clinici mostrano frequentemente l'uso intensivo di cocaina nel fine settimana, bilanciato dall'assunzione quotidiana di alcol e psicofarmaci, a cui si aggiunge il consumo sistematico di cannabinoidi ad alto principio attivo. I dati di monitoraggio della SST Bergamo Est e della SST Papa Giovanni XXIII mettono in luce anche l'aumento degli accessi d'urgenza nei pronto soccorso del territorio per intossicazioni acute o incidenti. L'incrocio tra le rilevazioni sanitarie e il report della Polizia Stradale conferma infatti come la combinazione di alcol e stupefacenti sia la base di un incidente grave su 4 tra i giovani sotto i 30 anni lungo le principali arterie della provincia. Di fronte ad uno scherizzato dallo spaccio itinerante nei boschi dell'Interland e dai canali di vendita digitali, la risposta si sta focalizzando sulla creazione di una rete diffusa di prevenzione, puntando ad intercettare il consumo precocemente attraverso interventi diretti dell'equipe di operatori nelle scuole, nei luoghi di aggregazione e nei contesti del divertimento notturno.
1: L'eroina, che era molto diffusa negli anni Ottanta, continua ad essere presente nel mercato della droga, facile da trovare e poco costosa.
3: A 19 anni ho incominciato a entrare nel giro dell'eroina fumandola, e più avanti all'età di 21 ho incominciato anche a farla in vena.
4: Ho provato l'eroina, ho scoperto un po' quella che in quel momento definivo la mia sostanza, perché comunque mi dava questa sensazione di benessere, di tranquillità che le altre sostanze non mi davano.
3: La compravo al dettaglio, la pagavo 15 euro al grammo. Questa sostanza mi dava uno stato di benessere che altre sostanze non mi davano.
4: L'ultimo periodo però l'eroina facevo fatica a trovarla, si trovava sempre meno e c'era sempre più l'utilizzo di altre sostanze come la ketamina, l'MDMA e altre sostanze chimiche.
5: Mi dava un effetto che a me piaceva molto, perché era molto rilassante e mi aiutava anche nelle relazioni interpersonali con i miei amici.
4: L'utilizzo di sostanza mi stava facendo perdere veramente tutto. Avevo perso la mia famiglia, avevo perso il lavoro, avevo perso gli amici, ero rimasto da solo. E a quel punto, quando ormai avevo toccato il fondo, ho dovuto accettare il fatto di dover chiedere aiuto a qualcuno e quindi ho iniziato a cercare aiuto fuori dalla mia famiglia, quindi mi sono rivolto a un CERT.
1: Parliamo dei data center, presto saliranno 5 gli impianti in provincia.
2: Un'altra silenziosa colata di cemento minaccia il territorio bergamasco, pronta a superare per impatto persino la lunga stagione dei mega capannoni della logistica. Questa volta a fare gola alle trasformazioni edilizie sono i data center, i colossi digitali posti al servizio della rete che rischiano di divorare ettari di suolo verde e agricolo della provincia. L'allarme arriva dallo studio condotto dal laboratorio Piano Paesaggio Territori e Ecosistema del Dipartimento di Architettura del Politecnico di Milano. Un'indagine che accende i riflettori su un fenomeno finora cresciuto nell'ombra. Nelle pratiche edilizie, infatti, queste enormi strutture sfuggono in una pianificazione specifica, venendo catalogate semplicemente come normali insediamenti industriali o produttivi. In terra bergamasca il fenomeno si sta già consolidando con forza. Ai 3 impianti già operativi si stanno per aggiungere altri 2 complessi in fase di progetto. A fare da esca non sono più i nodi stradali e autostradali, ma la presenza sul territorio di robuste dorsali di fibra ottica e potenti reti elettriche. A preoccupare non è soltanto il numero di insediamenti, ma le loro dimensioni senza precedenti. La prima generazione di data center si attestava su dimensioni contenute sotto i 50 megawatt ed è stata realizzata per l'80% recuperando vecchie aree industriali. I nuovi progetti segnano invece una svolta aggressiva. La maggior parte supererà i 150 megawatt di potenza, con un'occupazione di terreno che raddoppia, passando da una media di 3-4 ettari fino a 10 ettari per singolo impianto. Oltre il 55% della superficie necessaria per le nuove strutture regionali andrà ad intaccare terreni verdi e ancora non edificati. Il paradosso è che le aree dismesse non mancherebbero, ma i costi delle bonifiche e i tempi burocratici spingono i privati a puntare sul suolo vergine, complice la tentazione dei comuni di incassare i ricchi oneri di urbanizzazione. Di fronte a questa spinta, gli esperti sollecitano valutazioni ambientali per impedire che l'espansione digitale continui a consumare il territorio.
1: Immigrati cambia la rete di accoglienza, vediamo come.
2: Il tempo stringe per cogliere un'opportunità decisiva. Entro il 10 novembre i comuni possono partecipare ai 3 avvisi del Ministero dell'Interno per ampliare la rete SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione. Il bando mette a disposizione 3.202 nuovi posti finanziati dal Fondo FAMI per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati. Non si tratta soltanto di offrire vitto e alloggio, ma di garantire un'accoglienza diffusa, con corsi di lingua, orientamento, assistenza e veri percorsi di inserimento lavorativo. Per Bergamo e la sua provincia è una chiamata fondamentale per cambiare marcia. Oggi il sistema pende tutto dalla parte dell'emergenza. I dati del rapporto SAI contano sul territorio bergamasco appena 254 posti nella rete pubblica, di cui 30 per minori, gestiti da soli 4 enti. Al contrario, in centri di accoglienza straordinaria, i CAS, affidati a privati, cooperative e alberghi, ospitavano 879 persone nel 2024. È uno squilibrio in linea con la media lombarda, dove oltre l'81% dei posti fa capo ai CAS e poco meno del 19% al SAI, con strutture straordinarie sovraffollate di oltre il 102%. A spingere verso il superamento dei CAS non è soltanto un'analisi dei costi, ma anche il nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Le nuove regole porteranno ad un aumento dei titolari di protezione internazionale. Senza una rete organizzata, i comuni rischiano di dover gestire da soli situazioni di forte vulnerabilità sociale. Il SAI offre finanziamenti statali diretti e la regia del servizio centrale. Dallo smantellamento dei vecchi SPRAR nel 2018, il sistema ha faticato a diffondersi. Ora l'obiettivo di Ministero e ANCI è chiaro: fare del SAI il modello ordinario di accoglienza e avviare la progressiva chiusura dei CAS.
1: A partire da ieri in Lombardia il vaccino antinfluenzale è disponibile gratuito per tutti. Per prenotare la vaccinazione è possibile consultare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta oppure prenotare online tramite il portale regionale Prenota Salute. I cittadini allettati o con gravi difficoltà di deambulazione, impossibilitati a recarsi presso un centro vaccinale, possono rivolgersi al proprio medico di medicina generale per l'attivazione della vaccinazione domiciliare. Numerose anche quest'anno le farmacie che aderiscono alla campagna.
2: In
1: bicicletta lungo un anello di ben 850 km alla scoperta dei 10 siti UNESCO della Lombardia. Oggi è possibile grazie al Grand Tour UNESCO, un progetto della Regione Lombardia in collaborazione con il Politecnico di Milano e l'ERSAF.
6: Il piacere di andare alla scoperta pedalando tra i 10 siti UNESCO della Lombardia, un progetto che sta crescendo grazie alla creazione di una rete tra territori, paesaggi e luoghi di interesse storico, artistico e architettonico, restituendo un racconto articolato della ricchezza culturale e ambientale della nostra regione. Al centro di quello che viene identificato come Grand Tour UNESCO, una nuova idea di viaggio più consapevole e sostenibile, in sella alla bicicletta, integrando gli spostamenti con il treno, che invita a riscoprire o a scoprire un grande patrimonio e a valorizzarlo attraverso un'esperienza di conoscenza e relazione con il territorio.
7: Promuove non soltanto l'accessibilità turistica, ma anche l'accessibilità per la vita di tutti i giorni. Quindi il turismo diventa un elemento di leva molto importante, che però ha delle ricadute positive sugli abitanti dei territori.
6: Un attento lavoro di ricerca e progettazione del Politecnico di Milano assieme all'Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia e all'ERSAF, l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, sostenuto dal finanziamento del Ministero della Cultura. L'obiettivo, nell'ambito dell'iniziativa Patrimonio UNESCO in Lombardia, la bellezza per tutti, è quello di definire un itinerario capace di mettere in connessione le infrastrutture ciclabili già esistenti e di individuare nuovi collegamenti, proprio come la pedalata promossa dall'ERSAF partendo dal villaggio operaio di Crespi d'Adda, patrimonio dell'umanità dal 1995. Un tracciato complessivo di ben 850 km che si sviluppa secondo criteri di accessibilità, sicurezza e qualità paesaggistica per favorire una fruizione sostenibile di quanto di bello si incontra, evidenziandone le peculiarità e favorendo una nuova idea di turismo.
7: Un turismo attivo, di prossimità, un turismo dell'apprendimento, un turismo lento, un turismo responsabile che serve proprio per mettere in rete i territori.
8: Puntare sulla valorizzazione di questi siti ci aiuta sia per sviluppare un turismo con persone che già vivono la Lombardia, sia per attirare anche dall'estero turisti.
6: Vogliamo offrire nuove occasioni per visitare i luoghi della cultura lombarda e conoscere i territori che li ospitano, ha sottolineato l'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, e che meritano di essere conosciuti da un pubblico più ampio.
1: Ripresa di campionato con vittoria per l'Atalanta, che ha vinto 3-1 contro il Venezia in casa nero-azzurra. Ci colleghiamo subito con il nostro Matteo De Sanctis.
9: Sì, ripresa del campionato, come dicevi, con vittoria per l'Atalanta, che interrompe la striscia negativa delle tre sconfitte pre-sosta delle nazionali che erano avvenute con Roma, Cagliari e Juventus. E ieri sera, nel posticipo della terza giornata, lo Stadio di Bergamo ha battuto il Venezia fanalino di coda per 3-1, mettendo in cassaforte la partita con due gol nei primi sei minuti, con le reti di Kessié e di Kurstovic, che si è poi ripetuto alla mezz'ora della prima frazione di gioco. Prima dell'intervallo è arrivato il gol di Aino, che ha ribaltato la partita, nel senso che ha offerto una ripresa con il Venezia all'attacco, un Atalanta in difficoltà e sulla difensiva dopo aver fatto almeno un'ottima prima mezz'ora di partita. Un Venezia che ha colpito due traverse, ma alla fine l'Atalanta è riuscita a tenere il doppio vantaggio, a portare a casa tre punti importanti per la classifica, in particolar modo visto che rimettono l'Atalanta nella parte sinistra della graduatoria all'inseguimento della zona europea, guadagnando anche qualche punto su quelle che potrebbero essere le avversarie proprio nell'ottica di una rincorsa all'Europa. A proposito di Europa, si torna subito in campo tra due giorni, giovedì sera alle 21 allo stadio di Bergamo arrivano i ciprioti del Paphos nella prima giornata della fase campionato della Conference League. Ne parleremo stasera, perché anche se è martedì, stasera eccezionalmente in diretta dalle 21 torna un appuntamento con tutto Atalanta. Tra gli ospiti in studio l'allenatore ed ex atalantino Elio Bustinetti, il decano dei tecnici bergamaschi Nado Bonaldi, il giornalista Xavier Jacobelli. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335 6969 423, oppure via email a tuttoatalanta@bergamotv.it. Le note negative della serata di ieri sera, oltre al secondo tempo, sono date anche dagli infortuni, quelli occorsi a Scaldini e Bellanova, che quindi sono sicuramente in dubbio per la partita di giovedì, forse anche per la prossima di campionato domenica in trasferta al San Siro contro il Milan, e dove sicuramente mancherà Elmas, che è stato espulso nel finale della partita contro il Venezia, quindi salterà sicuramente la trasferta di campionato domenica contro i rossoneri. Un passo per volta, iniziamo da stasera alle 21 con tutto Atalanta.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
10: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
11: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Col Diretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
12: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
0: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Yesterday, anni 70.

Thieves con A Different Kind of Happiness, il nuovo singolo che anticipa Stray Dogs, il quinto album della band inglese. Un brano che parla di passato, futuro e della ricerca di una felicità diversa, tra momenti più intimi e improvvise esplosioni rock. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

Radio Alta. Sono le 21. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Attualità, territorio, università, sport, eventi e le voci dei protagonisti della nostra comunità con Alessandro Stefanoni. Ogni mattina da lunedì a venerdì su Radio Alta c'è

0: le passioni e le storie della nuova generazione. Su Radio Alta dalle 15. La musica grande.
1: Radio Alta.
0: Radio Alta. Nightshift. Radio Alta. Musica grande. Nightshift.

0: Sono le 24:01.
1: Night Shift. Radio Alta.

real high where I thought I didn't need anybody.

Radio Alta, la musica grande. Night Shift.